Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio, ma vi divertite a fare illuminare.

0: CR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
1: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.

1, 2, 3. 1, 2, 3. Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, sono le 6.30, le notizie di Popolare Network. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran. Il comando centrale statunitense ha detto poco fa di aver colpito sistemi di difesa costiera e siti missilistici e di droni in tutto il paese. L'Iran ha risposto continuando a lanciare attacchi contro i paesi della regione e le navi intorno allo stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi Uniti hanno detto che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto, uccidendo un membro dell'equipaggio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembra aver ufficialmente sancito la fine della tregua con una lettera al Congresso datata 10 luglio e visionata da Politico. Trump ha comunicato che il paese è nuovamente in guerra con l'Iran. Poi, durante un'intervista radiofonica, ha detto che il memorandum di intesa firmato con Teheran era un test e loro hanno fallito. Non contava granché, ha aggiunto Trump, avvertendo che presto gli Stati Uniti bombarderanno un complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare vicino a Natanz, fra le montagne, a 300 km a sud di Teheran. Più tardi, parlando dallo studio Vale, il presidente statunitense ha anche detto che il nuovo conflitto sarà molto veloce, che un accordo è ancora possibile, ma ha ribadito l'intenzione di controllare Hormuz e di ricavarne un guadagno.
2: La forza multinazionale destinata a essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini nei prossimi mesi. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al termine di una riunione della coalizione dei volenterosi a Parigi. Il padrone di casa, appunto Macron, ha anche annunciato la creazione di un'inedita e ristretta versione della coalizione, composta da 9 paesi europei, tra cui l'Italia, volta a sviluppare uno scudo antimissili in Europa. Il presidente francese ha annunciato i risultati della riunione ieri alla vigilia del suo ultimo 14 luglio da presidente, un 14 luglio che ha scelto di consacrare proprio alla difesa e al risveglio strategico dell'Europa. A sfilare oggi lungo gli Champs-Élysées, davanti allo sguardo di una trentina di capi di Stato e di Governo, circa 500 militari dei 37 paesi aderenti alla coalizione dei volenterosi e 25 soldati ucraini.
1: Si chiamava Joan Sebastian Guerrero, l'uomo ucciso in Maine ieri dagli agenti dell'ICE, aveva 26 anni, era un cittadino colombiano, aveva il permesso per lavorare negli Stati Uniti ed era in possesso di un numero di previdenza sociale. Lavorava come autista, addetto alle consegne, e viveva nella città di Biddeford con la moglie e la figlia di 3 anni. È stato ucciso mentre stava uscendo di casa per andare al lavoro. Le dinamiche della sparatoria che ha portato alla sua morte non sono ancora chiare. Dopo quasi 12 ore di silenzio, il Dipartimento per la Homeland Security, a cui fa capo l'ICE, ha diffuso una dichiarazione molto vaga affermando che l'agente dell'ICE che ha sparato lo ha fatto per timore per la pubblica sicurezza, senza però fornire altri dettagli.
2: La riforma della legge elettorale, oggi nell'aula della Camera si inizierà a votare. Al centro dell'attenzione c'è l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. La proposta è che i capilista siano bloccati, ma che si possano scrivere sulla scheda 3 nomi per indicare chi eleggere tra le altre persone candidate a entrare in Parlamento. Da capire sia come voteranno gli altri partiti di maggioranza, sia cosa faranno quelli di opposizione, con la possibilità del voto segreto a complicare la situazione. In caso di bocciatura dell'emendamento meloniano, non è escluso che si arrivi a un ritiro dell'intera riforma, su cui nella maggioranza ci sono dubbi legati al fatto che il testo è stato pensato prima dell'exploit nei sondaggi del partito di Vannacci, che potrebbe portare la destra di governo a considerare più conveniente la legge elettorale attualmente in vigore.
1: Oggi il Consiglio dei Ministri potrebbe esaminare quella che viene presentata come una stretta anti-Maranza. In sostanza si tratterebbe di permettere anche alla polizia locale la possibilità di applicare il fermo preventivo approvato nei mesi scorsi dalla maggioranza. Tra le ipotesi c'è che la destra di governo voglia una misura di questo tipo anche sull'onda dei commenti favorevoli pubblicati sui social network dopo che nelle Marche un dirigente del partito di Vannacci ha picchiato in strada un cittadino iracheno che stava intranciando il traffico.
2: Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha annunciato una richiesta di aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino per la mancanza di acqua da usare nel settore agricolo. Il caldo e l'assenza di piogge stanno determinando un'emergenza. Un centinaio di comuni ha già approvato ordinanze per la gestione dell'acqua potabile e in montagna ci sono località in cui intervengono le autobotti, ha detto Cirio. Nella regione sono ancora attivi alcuni focolai degli incendi che nei giorni scorsi hanno bruciato centinaia di migliaia di alberi. Preoccupazione per i roghi anche in altre zone d'Italia, come il Friuli Venezia Giulia, dove ieri la regione ha dichiarato lo stato di massima pericolosità nel contesto dell'ondata di calore che sta colpendo l'Italia.
1: Sono le 6:35 minuti, ci risentiamo con gli aggiornamenti alle 7. Una buona giornata, un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
6: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Igea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

21:08 di questo martedì 14 luglio, data storica per la Francia. Oggi tra l'altro è un'impresa portare per quanto riguarda i mondiali di calcio, di cui non me ne può fregare assolutamente nulla, ma mi è venuto in mente adesso che per la festa nazionale francese la Francia è impegnata in questa competizione, tra l'altro contro dei rivali inglesi storici, no? Che bell'inizio, è imprevedibile del resto il martedì. Oggi è martedì, giornata imprevedibile, e quindi ho voluto mettere assieme tutti i contenuti relativi al Move to Groove e anche a un altri suoni, per portare un'unica rubrica che porterà musica, relazione con lo sport, vera pallacanestro e tanti altri aspetti di cui parleremo anche con voci in diretta telefonica. La voce che vi dà il buongiorno è quella di William Piana, che puntualmente vi accoglie per condividere una prima colazione in diretta con il brano del buongiorno. I quotidiani ci sono, quindi siamo puntuali. Puntuali oggi, bellissima giornata d'estate, quindi portiamo la musica, la lettura delle prime pagine, diamo linea al GR di Popolare Network, un po' di chiacchiere e musica, Move to Groove e poi altri suoni dedicati a un appuntamento con Emilia Romagna Festival, di cui siamo ben contenti di dare partnership e collaborazione. Musica, brano del buongiorno, come vi ho detto, ricordando il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta. Oltretutto www.radiocittafugico.it per l'estensione di frequenza in streaming e in dub. Si parte in musica, eccola qui, The Date of Birth e a Il Paso. Un buon ascolto, un buon martedì, una buona colazione. A tra poco.

0: È molto spaghetti western questo brano. Oh, la dice lunga quanto io seguo i mondiali. Questa sera l'incontro è con rivali, sì, ma di Spagna, non contro gli inglesi. Questo testimonia quanto io sia attento per i mondiali di calcio. Chissà, magari ho portato bene oppure ho tirato una gufata incredibile. Poco importa, tra poco abbiamo la lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni. Lettura delle prime pagine che, come ben sapete, vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Oh, vediamo un po' in che mondo viviamo, dal Corriere della Sera a Repubblica. Hormuz, la tassa di Trump. Blocco USA sullo stretto, le navi paghino il 20%. Cioè, se ho ben capito, allora gli Stati Uniti d'America chiedono una tassa su un territorio che non è loro e dove sono andati a bombardare. Perché in soldoni è questo. Alleanza contro i missili balistici di Putin, c'è l'Italia. Nota la Russia per aver attaccato l'Italia. Gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi, intanto noi stiamo armando con armi della NATO occidentali l'Ucraina. L'Unione Europea vara sanzioni, così nel mondo finisce la libertà di navigazione, i pedaggi e la legge del più forte. La politica estera, maledizione della sinistra, in effetti da Prodi a Conte a Schlein. Legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze, l'emendamento va al voto. Poi report che deve essere distrutto, verifiche sulle visite di La Vitola in Rai, vigilanza su si muove urso anche. Intanto il lavoro, Volkswagen, i posti a rischio sono 50.000, la crisi, l'annuncio. Pensate alla Volkswagen un tempo, no? Che rappresentava per il mercato dell'auto un esempio. Gli agenti anti-migranti, muore colpito dall'ICI, protesta nel Maine. La cura che serve al paese, numeri e verità, Carlo Verdelli l'editoriale, intanto che negli Stati Uniti la Gestapo di Trump colpisce ancora. E si chiude a fondo pagina con cosa? Bravi, con il caldo record, i decessi in Europa, il dato shock, ci sono 10.000 morti in più. Chiudiamo il Corriere della Sera, prendiamo allora Repubblica, titolo principale, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron, difendere la libertà con il sangue, che belle parole. Il Cremlino, gratitudine alla Biennale per la collaborazione, e Salvini che dice Mosca non è una minaccia. La destra si spacca sulle preferenze, ma pensa a un altro decreto sicurezza. Iran di nuovo bombardato, Trump dice ricomincia la guerra. Cyberattacchi e spionaggio, allarme nell'Unione Europea. Cosa chiediamo al futuro? Stefano Cappellini è l'editoriale. L'intervista a Conte, cambiano le regole per blindarsi, ma lì fermeremo, è l'intervista a Conte. Chiudiamo a fondo pagina, l'Italia capovolta dalla siccità, l'emergenza idrica ora è al nord. Chiudiamo Repubblica, sono le 7:09, quindi siamo anche puntuali. Maxine Brown ci porta un brano in playlist mattutina. Torniamo tra poco con Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani.

dedicato all'ascoltatore mio omonimo William, che ieri ha scritto e mi è sfuggito il messaggino a proposito del Porretta Soul Festival. Quindi questo brano tipicamente Atlantic Soul te lo voglio dedicare. Grande Willy, diglielo a Graziano, viva il Soul Atlantic, Motown, eccetera eccetera. Assolutamente non si può parlare di soul, con tutto il rispetto per il soul di Otis Redding, Wilson Pickett, ci mancherebbe Rufus Thomas, Bo Diddley, grandissimi musicisti, però non possiamo escludere quello che è l'Atlantic Soul, la Motown e via discorrendo. Quindi grazie per il buongiorno, scusa, ti ho dedicato questo brano come risarcimento per aver tralasciato il tuo messaggio, mi è sfuggito. Una buona giornata, William.

Oggi faremo uno speciale sul sax contralto, sax alto. Beh, è versatile, è uno strumento molto particolare come la small forward in ambito cestistico, quindi alcuni parallelismi tra vero basket e queste sonorità in ambito jazz, e poi un appuntamento con Emilia Romagna Festival e ai nostri microfoni ci sarà appunto un contraltista, per cui con la formazione Saxophony Quartet avremo modo di presentare il concerto di questa sera e saperne di più sulle loro produzioni. Procediamo allora, il manifesto, titolo principale, va di lei, nuova piroetta prima del vertice anti-antifa convocato da Rubio, si cambia sottosegretario, Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli Stati Uniti il suo fedelissimo Prisco. Gli altri europei non si espongono, ma della compagnia farà parte l'argentino con la motosega, cioè Milei. Terrore rosso, la bandiera italiana, la crociata USA. Portate la Costituzione, siccome ce l'hanno con gli antifascisti, fate vedere su cosa si fonda la nostra Repubblica, sull'antifascismo, perché il fascismo è un crimine, ok? Intanto a centro pagina, a proposito di crimini, prodotti dei coloni, la resa Unione Europea, lo scarico barile tra poteri europei blocca ogni limitazione ai commerci. Presentato il mega progetto, intoccabili delle colline, avanti tutta. Sulla spalla del manifesto, agenda atlantica, nella gabbia delle armi e della guerra Ucraina nasce la coalizione europea antimissili, l'Italia defilata ma c'è, il nero vince, il conflitto in Iran fa saltare la tregua tra Riyadh e Houthi. A fondo pagina, America oggi, morire di ICE, ucciso in Maine un 26enne, accordi in bilico, Melonellum alla prova dell'aula, l'intervista fra Toianni sul no al riarmo, siamo uniti, spero bene. Il Fatto Quotidiano, procediamo, intanto per chi vuole l'ICE anche in Italia, queste sono le realtà, contenti, belli, perché ieri non so dove a San Benedetto del Tronto è stato attaccato un ragazzo iracheno fuori di sé che bloccava il traffico, è stato preso a pugni e tutti che esaltavano l'aggressore, io direi proprio che siamo oltre che l'imprevedibile, siamo arrivati veramente al farsi giustizia da sé in maniera violenta. Se c'è qualcuno che blocca il traffico chiami le forze dell'ordine, non ti riprendi col gelatino, vai là e lo riempi di pugni. Intanto cena sui carbon credit, la vitola portò Ranucci, possibile movente, i consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum. Subito dopo la bomba, 10 giorni dall'attentato, incontrò gli investitori potenziali e il giornalista. Basta che danno addosso a Report, sono contenti. Puniti solo i russi, altre censure antisocial, l'Unione Europea, sanzioni a Israele, rinviati al dopo voto. L'Iran non molla e Trump blocca Hormuz da oggi. Stavolta c'è l'Italia, spot volenterosi, truppe a parole e missili per Kiev. Tanto basta vendere armi. Sopra la testata le due righe, i censori della Commissione dell'Unione Europea tagliano 2 milioni alla Biennale di Venezia, rea di rispettare le regole, però le destre giù li tacciono, sono i famosi sovranisti. La conclusione del Fatto Quotidiano, emendamenti Melonellum, bluff, sulle preferenze di Fratelli d'Italia e la proposta 5 Stelle spiazza al PD e AVS. E la conclusione del Fatto, chiudiamo con il Domani, Trump in trincea sul fronte USA e l'ICE torna a uccidere per strada. Pensa un po', riunione dei volenterosi a Parigi, coalizioni per lo scudo antimissili, c'è anche l'Italia, il presidente americano preoccupato per le elezioni di midterm, stravolge anche le regole elettorali, un uomo morto nel Maine durante un controllo, il tycoon su Hormuz, lo chiudo e ci faccio i soldi. Ecco, le preferenze fake, la destra trucca il Melonellum, da oggi all'esame della Camera. Caso Ranucci, la banalità del maligno, se non c'è dolo, basta ipocrisia, dice il Domani. In Occidente i ricchi si sono stancati della democrazia, la crociata di Trump and company. Eh sì, perché non riescono a portare avanti il liberismo, quando non ce la fa più cosa fa? Con una forza fascista va a fare guerra e si fa difendere, sappiamo bene da quali realtà sovraniste e fasciste. A fondo pagina, Bersani, serve una proposta dell'Unione Europea a Putin, no alla spesa NATO al 5%. Lasciamo il Domani che sono le 7:17 minuti, Rock Shop con Apple ci porta un po' di relax, magari un po' di buon ascolto rallentando i beat, prendendo un attimo di respiro, e tra poco siamo già arrivati alla conclusione con il resto del Carlino e il giornale. A tra poco.

su questo stacco ricordo che domani con Mini Express l'open deck, la console condivisa, la parte estiva di Binario 69 dalle 19 alle 22, quindi vi aspettiamo. Domani lo porto poi anche in last minute per ricordare l'appuntamento. Vi aspettiamo con i vostri vinili per arricchire le playlist. A lazy afternoon in the sunshine, dreaming of a world where flowers bloom and birds are singing. E chiudiamo con le ultime due testate dal Resto del Carlino, il quotidiano felsineo. Trump, pedaggio Hormuz, petrolio e gas subito più cari. Tycoon, prenderemo il controllo dello stretto e incasseremo il 20% del valore di ogni nave. Ecco, pensate mo, andare a prendere in un territorio che non appartiene agli Stati Uniti d'America, tassarlo, prendere nei ricavi e soprattutto bombardare. Mercati in allerta, primi segnali di problemi per i carburanti, allarme BCE, rischi per la crescita. Tanto è la Russia che minaccia perché lo scudo europeo antimissili, Parigi nasce la difesa comune. L'intervista al generale Iannucci, missioni all'estero, sono vitali per il paese. Certo, svolta in Consob, Guido Stazzi alla presidenza. Oggi il via libera del governo, preferenze non c'è, l'intesa con la Lega e Forza Italia, Fratelli d'Italia va avanti lo stesso. Sparatoria con gli agenti ICE nel Maine, ucciso un giovane colombiano. Stati Uniti, seconda vittima della polizia speciale in pochi giorni. Forse era meglio due pugni in faccia, non lo so, no, veramente siamo in un mondo che è allucinante. Intanto che chiudo con il Resto del Carlino, che torna il grande caldo, la nuova povertà da aria condizionata, da aggiungere non trovo altro se non che chiudere con il giornale. Leggiamo nel titolo principale: Ranucci denuncia il metodo Report, da inquisitore a vittima il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui, e spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di La Vittola. Si cerca le ricevute, va altera il mistero del B&B, fari sui legami economici. Nasce lo scudo antimissili dell'Unione Europea, Zelensky dice ora Putin tratterà, coalizione di 9 paesi, c'è anche l'Italia, in aumenti i prezzi di gas e petrolio, Trump mette le mani su Hormuz, riscuotiamo noi il pedaggio, legge elettorale, c'è il nodo decisivo delle preferenze, si sblocca la Consob, il governo sceglie Stazzi alla presidenza, il risico delle nomine, Annun finanzia Hamas, dirlo non è una diffamazione, la decisione della procura sul caso Decorato. Chiudiamo il giornale, direi di sì, anche perché sono le 7:23 minuti, portiamo un po' di note per collegarci poi al GR di Popolar Network, prima lo stacco pubblicitario, torniamo con un po' di musica e poi il Mood Group che sarà assieme ad altri suoni per la giornata odierna di martedì 14 luglio. A tra poco, buon ascolto!

0: Per info www.osteriadellorsa.com.
1: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
5: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
8: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: La tregua è finita, Trump con una lettera informa al Congresso che gli Stati Uniti sono di nuovo in guerra con l'Iran, mentre per la terza notte consecutiva il suo esercito colpisce il paese. L'ultimo 14 luglio di Macron, oggi il leader francese presiderà una parata per la festa nazionale che ha scelto di dedicare all'Ucraina e alla difesa europea. Ieri a Parigi la riunione dei volenterosi, creata una coalizione di 9 paesi per sviluppare uno scudo antimissili in Europa. Aveva 26 anni l'uomo ucciso da un agente dell'ICE ieri nel Maine, era un cittadino colombiano ma aveva regolare permesso di lavoro negli Stati Uniti. In città tornano le proteste contro la polizia anti-immigrazione. La legge elettorale oggi si inizia a votare in aula alla Camera, al centro dell'attenzione l'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia, da capire cosa faranno gli altri partiti di maggioranza e quelli di opposizione con l'ipotesi dello scrutinio segreto. In 35 carceri oggi le spedizioni di una serie di organizzazioni della società civile, vogliamo che si parli delle condizioni di vita nei penitenziari tra sovraffollamento e suicidi, dice la rete che coordina la mobilitazione. Siccità, il Piemonte chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino per la mancanza di acqua per l'agricoltura, ancora attivi alcuni focolai degli incendi dei giorni scorsi, preoccupazione per i roghi anche in altre regioni e in altri paesi europei colpiti dalla nuova ondata di calore. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran. Il comando centrale statunitense ha detto questa mattina di aver colpito sistemi di difesa costiera e siti missilistici e di droni in tutto il paese. L'Iran ha risposto continuando a lanciare attacchi contro i paesi della regione e le navi nello stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi Uniti hanno detto che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira 2 delle loro petroliere nello stretto, uccidendo un membro dell'equipaggio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembra aver ufficialmente sancito la fine della tregua con una lettera al Congresso datata 10 luglio e visionata da Politico. Trump ha comunicato che il paese è nuovamente in guerra con l'Iran. Sentiamo il servizio da New York.
1: Terza notte di bombardamenti statunitensi contro l'Iran mentre entra in vigore il secondo blocco navale dello stretto di Hormuz imposto da Washington a seguito della sospensione della tregua intrapresa un mese fa. È la nuova escalation annunciata dal presidente Donald Trump, che ha anche lanciato una nuova misura destinata ad avere un impatto sul commercio globale, una tariffa pari al 20% del valore del carico per ogni nave che attraverserà lo stretto sotto protezione americana, una svolta rispetto alla posizione mantenuta finora da Washington, che aveva sempre sostenuto il principio della libera navigazione nello stretto. Poco prima dell'inizio dei raid, Trump aveva dichiarato a un'emittente conservatrice: li colpiremo duramente stanotte e domani. Intanto Teheran ha rivendicato nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Bahrain, Kuwait, Oman e Giordania e promette vendetta dopo l'uccisione della guida suprema Khamenei. La Casa Bianca ha inoltre notificato formalmente al Congresso la ripresa delle ostilità, un passaggio che riaccende lo scontro istituzionale sui poteri di guerra del presidente, scontro sopito lo scorso mese a seguito della rivolta silenziosa di diversi senatori repubblicani. Intanto i mercati reagiscono, il petrolio è tornato sopra gli $83 al barile ieri, segnale delle nuove preoccupazioni per la sicurezza di una rotta da cui prima del conflitto transitava circa un quinto del petrolio mondiale. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Intanto si riaccende anche il fronte yemenita. In serata gli Houthi hanno colpito con 6 missili l'aeroporto di Abha in Arabia Saudita in risposta ai raid sulla capitale Sana'a. Sentiamo il servizio.
2: Si è riaccesa la crisi in Yemen tra gli Houthi, parte dell'asse della resistenza filo Teheran, e il governo con base a Aden appoggiato dalla coalizione guidata da Riyadh, riconosciuto dalla comunità internazionale. Ieri pomeriggio l'esercito regolare ha colpito la pista dell'aeroporto di Sana'a controllata dagli Houthi filo Teheran per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano. Le piste sono state rese inutilizzabili dai raid e il volo è poi atterrato a Hodeida. Gli Houthi hanno risposto lanciando missili contro lo scalo di Abha in Arabia Saudita sulla base aerea King Khalid e la Prince Sultan, e gli ordigni sono stati intercettati. Il portavoce militare degli Houthi ha accusato i sauditi di avere posto fine alla fase di de-escalation e di doversi assumere la piena responsabilità delle conseguenze. Gli Houthi sono accusati di tenere sotto sequestro un aereo della Croce Rossa e di averne preso prendere in ostaggio i piloti. Il 3 luglio un aereo iraniano ha portato una delegazione Houthi a Teheran per partecipare alle cerimonie funebri per l'ex guida suprema Ali Khamenei. Poi l'Iran aveva inviato a Sana'a un aereo con personale militare ed esperti nello sviluppo di droni e sistemi missilistici. Preoccupazione è stata espressa dall'inviato speciale ONU per lo Yemen, che ha esortato gli Houthi e il governo a ricorrere alla diplomazia, ma nel frattempo il presidente americano Trump ha dato il proprio sostegno al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per l'azione militare contro gli Houthi. Si apre così un nuovo fronte di guerra e si rischia la chiusura anche di Bab el Mandeb. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: La forza multinazionale destinata a essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini nei prossimi mesi. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron ieri sera al termine di una riunione della coalizione dei volenterosi a Parigi. Il padrone di casa ha anche annunciato la creazione di un'inedita e ristretta versione della coalizione composta da 9 paesi europei, tra cui l'Italia, volta a sviluppare uno scudo antimissili in Europa. Il presidente francese ha annunciato i risultati della riunione di ieri alla vigilia del suo ultimo 14 luglio da presidente, un 14 luglio che ha scelto di consacrare proprio alla difesa e al risveglio strategico dell'Europa. Il servizio da Parigi.
3: Sarà la decima ed ultima festa nazionale del 14 luglio dei 10 anni di presidenza di Emmanuel Macron e la decima ed ultima sfilata militare. Allora ha fiato le trombe e sciabole al vento per celebrare e dimostrare la potenza delle forze armate francesi, che si vogliono le prime, le più complete, le più autosufficienti del continente e in più in pieno riarmo, grazie appunto a Macron che in 10 anni ha raddoppiato il bilancio della difesa. E poi, forse ancora di più, per celebrare e dimostrare l'obiettivo essenziale della politica estera di Macron e in certa misura il suo più importante successo, il risveglio strategico europeo, che il presidente francese va predicando e praticando dall'inizio del suo mandato con l'ormai celebre discorso della Sorbona nel 2017. Un risveglio strategico che ha un nome, la guerra in Ucraina, prima guerra dell'Europa unita e all'Europa unita, e per così dire un cognome, Donald Trump, che ha reso aleatoria e di fatto deficiente la garanzia di sicurezza americana che dalla seconda guerra mondiale in poi aveva protetto militarmente l'Europa, da cui la sfilata militare imponente e internazionale di questa mattina, con la presenza di oltre una ventina di capi di Stato e di Governo e di almeno altrettanti contingenti militari alleati della coalizione dei cosiddetti paesi volenterosi costruita da Macron attorno all'Unione Europea e che oggi l'incarnazione concreta del famigerato appunto risveglio strategico europeo e il primo embrione di una difesa comune il più possibile indipendente dal tutore americano. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Si chiamava Joan Sebastian Guerrero, l'uomo ucciso in Maine ieri dagli agenti dell'ICE, aveva 26 anni, era un cittadino colombiano e aveva il permesso per lavorare negli Stati Uniti ed era in possesso di un numero di previdenza sociale. Lavorava come autista, addetto alle consegne, viveva nella città di Biddeford con la moglie e la figlia di 3 anni. È stato ucciso mentre stava uscendo di casa per andare al lavoro. Le dinamiche della sparatoria non sono ancora chiare. Dopo quasi 12 ore di silenzio, il Dipartimento per la Homeland Security, a cui fa capo l'ICE, ha diffuso una dichiarazione molto vaga che affermava che l'agente dell'ICE ha sparato per timore per la pubblica sicurezza, senza però fornire ulteriori dettagli. Decine di persone si sono radunate nella piazza principale di Biddeford per protestare. Quella di Guerrero è la seconda morte in meno di una settimana per mano dell'ICE. La mobilitazione popolare non si è mai fermata dopo il grande exploit di questo inverno, ma ha cambiato modalità, come ha cambiato modalità la polizia anti-immigrazione. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
4: E adesso è diventata una caccia all'uomo, ad personam, proprio una caccia all'immigrato. Difatti, a quanto pare, l'operazione che si stava svolgendo in mese si chiama Catch of the Day, cioè la presa del giorno. Le manifestazioni contro questo tipo di approccio di ICE sono più capillari, tanto quanto più capillare è il modo in cui si sta muovendo l'ICE. Con il cambio di guardie ai vertici sono cambiate le modalità, non le finalità, quindi non abbiamo più le grandi retate guidate da uno vestito come un nazista che lancia i lacrimogeni per primo, ma abbiamo un signore in giacca e cravatta che fa degli dei raid più brevi e apparentemente più mirati, ma più mirati nel senso che non coinvolgono più anche cittadini americani, stanno iniziando a uccidere solo gli immigrati. questo è stato il cambiamento, però le manifestazioni non sono diminuite, sono diverse. Ad esempio ci sono le manifestazioni di fronte le prigioni di ICE, come sta accadendo in New Jersey da settimane ormai, ma queste sono per forza di cose delle manifestazioni dove non partecipano 100.000, 200.000, 300.000 persone. Il fatto è che ci sono capillarmente sparse in tutti gli Stati Uniti.
0: Andiamo in Italia, la riforma della legge elettorale oggi nell'aula della Camera si inizia a votare, al centro dell'attenzione c'è l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. La proposta è che i capilista siano bloccati ma che si possano scrivere 3 nomi sulla scheda per indicare chi eleggere tra le altre persone candidate al Parlamento. In teoria una sorta di compromesso per provare a sanare le divisioni della maggioranza, ma è da capire anche cosa farà l'opposizione con la possibilità del voto segreto a complicare la situazione. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
5: Mattina di riunioni anche per le opposizioni, alle 9 si riunirà il gruppo del Partito Democratico e poi nel corso della mattinata eventuali incontri allargati anche agli altri gruppi delle opposizioni. Alle 14 si inizieranno a votare gli emendamenti. A sinistra sembra improbabile la scelta dell'Aventino, ovvero l'abbandono dell'aula senza partecipare al voto degli emendamenti presentati. Quelli del PD sono un'ottantina e tutti soppressivi, che confermano la linea del partito di ritenere questa riforma inemendabile. Dai 5 Stelle invece c'è un emendamento sulle preferenze che invece il PD non ha presentato. Il partito di Conte quindi vorrebbe un sistema elettorale con preferenze ad ampio raggio, cioè libertà di scelta tra un elenco ampio di candidati, e non la proposta della maggioranza che in sostanza premia il partito di Meloni presentando il tutto come fosse una sorta di compromesso. Ci sarà quindi a partire dal pomeriggio una battaglia parlamentare che dall'aula si dovrebbe, potrebbe spostare anche fuori in piazza. Sicuramente Maggi ha già organizzato una sorta di nel tardo pomeriggio e poi un ostruzionismo in aula ma con tempi contingentati, 22 ore in tutto, e la volontà, quasi un'imposizione da parte della maggioranza, di finire entro venerdì. Resta da capire la strategia parlamentare dell'opposizione sui punti più controversi. Cosa faranno quando si voterà l'emendamento sulle preferenze della destra? Chiederanno un voto segreto? E se ci sarà, parteciperanno oppure no, sapendo che potranno condizionare in questo modo una sorta di smottamento dentro la maggioranza, sia in un caso che in un altro? Linea allo studio.
0: Oggi in 35 prigioni italiane ci saranno delle ispezioni promosse dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, una rete di cui fanno parte 19 organizzazioni della società civile. L'obiettivo dichiarato è riportare attenzione sulle condizioni di vita nei penitenziari, in cui il tasso medio di sovraffollamento è del 140%. È la prima volta che in una sola giornata si mobilita una rete così ampia sul tema delle carceri, e parteciperanno anche personaggi del mondo dell'informazione e della cultura come Marco da Milano e Scanio Celestini. Caterina Pozzi è presidente del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti, una delle organizzazioni coinvolte.
6: Prendendo un po' le parole di Calamandrei, che bisogna vedere per capire, abbiamo deciso di creare delle delegazioni territoriali di 6, 10, 15 persone, coinvolti enti del terzo settore, della società civile, i garanti. Abbiamo cercato di avere con noi delle persone famose che potessero attirare un po' anche i media. Parleremo un po' con la direzione e poi chiederemo di farci vedere degli spazi. Quello che vorremmo raccogliere a livello nazionale è il tasso di sovraffollamento, l'organico del personale penitenziario, del personale educativo e sanitario, lo stato delle celle.
0: Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha annunciato una richiesta di aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino per la mancanza di acqua da usare nel settore agricolo. Il caldo e l'assenza di piogge stanno determinando un'emergenza. Un centinaio di comuni ha approvato ordinanze per la gestione dell'acqua potabile e in montagna ci sono località in cui intervengono gli autobotti, ha detto Cirio. Nella regione sono ancora attivi alcuni focolai degli incendi che hanno bruciato centinaia di migliaia di alberi. Preoccupazione per i roghi anche in altre zone d'Italia, come il Friuli Venezia Giulia, dove la regione ha dichiarato lo stato di massima pericolosità nel contesto dell'ondata di calore che sta colpendo anche altri stati europei. Nel nostro paese oggi le città classificate dal Ministero della Sanità con il bollino rosso saliranno da 2, Firenze e Perugia, a 4 con l'aggiunta di Brescia e Torino. Domani toccherà anche a Bologna, Roma e Frosinone. Tra gli altri stati in cui ci sono situazioni critiche anche dal punto di vista degli incendi c'è la Francia. Sentiamo il servizio da Parigi.
7: Passano a 26 oggi, dipartimenti francesi in vigilanza rossa, la più alta allerta meteo, con temperature attese fino ai 38 gradi nel sud del paese. L'ondata di caldo che piega la Francia, la terza dall'inizio dell'estate, sembra dirigersi verso la sua fine, attesa verso la metà della settimana, ma l'allerta resta alta, in particolare sul rischio incendi. Sono diversi infatti i terreni che sono stati bruciati dalle fiamme, in particolare nel sud e nell'ovest del paese. Nel dipartimento del Lot-et-Garonne, dove 250 ettari sono andati a fuoco, domenica sera sono stati evacuati due comuni. Ma le fiamme non si limitano ad una sola parte del paese. Un importante incendio si è infatti sviluppato nella foresta di Fontainebleau, a sud della capitale Parigi, domenica sera. Le fiamme, non ancora completamente messe sotto controllo, hanno bruciato quasi 1000 ettari della foresta, corrispondente al 5% del totale. Per domare l'incendio, diversi Canadair sono stati mobilitati dal sud della Francia. Quello di Fontainebleau è ormai il terzo incendio più esteso registrato nella metà settentrionale della Francia dal 2006. Nell'area circa 900 abitanti sono stati evacuati. La circolazione ferroviaria tra Parigi e Lione, bloccata fino a martedì mattina, è invece stata ristabilita. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
0: Era l'ultima notizia di questo giornale radio, condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme ad Andrea Monti. Sono le 7:46, le notizie tornano alle 8:30. Una buona giornata, un buon ascolto.

I'm losing you. Quindi rientriamo per qualche minuto, poi diamo linea alla pubblicità, poi si rientra con il Move to Groove in relazione ad altri suoni. Bene, allora, picco di calore tra giovedì e venerdì, poi sabato e domenica temporali. Direi che è tutto in linea, no? Proprio ok su tutta la linea. Estate 2026, procediamo con il Breakfast Club odierno e procediamo con l'ascolto di musica portando approfondimento a quello che stiamo ascoltando. California Soul, I'm Losing You, il brano di Kurt Hall che ha ripreso la playlist mattutina dall'Ubiquity Record, una costola della Louvain 8. Ora a Forest Might Black, questo disco che è stato l'esordio, Melodramatic il titolo, l'esordio del progetto che poi ha dato vita alla Sonar Collective e ad altre realtà musicali come Truby Trio e tanti altri, insomma, poi anche da solisti si sono sviluppati nei suoni di Christian Prommer alle percussioni, alla batteria. Bene, detto questo ce li ascoltiamo, andiamo avanti intanto che la giornata si sta sviluppando in maniera anche un pochettino nuvolosa, resta questa bassa pressione e resta anche il Breakfast Club sui 103.1 di Radio Città Fujiko, una conduzione, co-conduzione con voi al 333 180 9494. Poi vi dico due cose anche sul voltiamo pagina di domani da non perdere.

My Super Lover per la Bungalow Record. Portiamo avanti la playlist, intanto che vi anticipo domani due pubblicazioni e vorrei chiudere con due bei regali, ovviamente il quiz, due libri, uno ripreso dal grande Robert Louis Stevenson, pubblicato da Adelphi, dal creatore di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, il mister di Ballantrae. Direi che è un capolavoro assoluto, certo di non immediata lettura, ma qualcosa che veramente può arricchire non solo la vostra biblioteca, ma qualcosa di più. E poi Silvia, che con Pierre Lemaitre, Le belle promesse, porterà a termine la serie di lavori del Pierre Lemaitre, scrittore francese, grande talento letterario, con Le belle promesse, che chiude una tetralogia dedicata agli anni del secondo dopoguerra. Due libri importanti che vogliamo mettere in palio e presentare domani per concludere il Voltiamo Pagina nella formazione che conoscete con me, Silvia e Stefano Calanchi. Le ultime due puntate saranno portate avanti da me. Beh, allo stesso modo avrò poi motivo di portare ospiti e presentazioni in diretta e grazie alle collaborazioni di Libreria Ubic in Birnerio 27 a Bologna resteranno comunque i premi e le pubblicazioni per voi. Allora, sono le 7:57 minuti, eccola qui, Maxine Brown, che ci permette esattamente di arrivare alla pubblicità e poi Mood to Groove. A tra poco!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

Amici, amiche sportive e non sportivi, parte il Move to Groove. È stato intervallato in stagione, sospeso per un po' con altri suoni, con dei last minute, e poi ripreso perché chiaramente un attimo in panchina non può che far bene alla nostra selezione musicale di intersezione tra parquet di vero basket e grande musica soul, jazz and funk. Quest'oggi si parla del sax contralto e della small forward. Perché questo abbinamento? Perché il contralto è lo strumento versatile per eccellenza, perché il contralto permette diverse espressioni musicali. Allo stesso modo il ruolo che in maniera sintetica viene definito il 3, l'ala piccola, ripreso in italiano, è quel ruolo che può essere di connessione ma può avere anche modalità personali di conclusione come terminale offensivo. Allo stesso modo può essere a disposizione della squadra e allo stesso tempo dare una continuità di gioco in maniera lucida, sia avendo un adeguamento con il gioco esterno e, perché no, sfruttare un mismatch più vicino a canestro. E questo è anche il contralto, se vogliamo, come sonorità. E dal contralto immediatamente ci viene Charlie Parker nell'idea del grande sassofonista, no? Il grande Bebop Bird Charlie Parker, il grande genio? Beh, grande genio è Eric Dolphy. Genio e sregolatezza? Possiamo aggiungere Ornette Coleman, ce ne sono tantissimi. Io sono voluto uscire un po' dagli schemi per questi abbinamenti. Ho portato tre contraltisti. Intanto saluto i passeggeri in decollo dal Marconi che stanno passando alle mie spalle. Dedico l'assolo di Julian Adderley, detto Cannonball Adderley. Avrò modo di abbinarlo a un atleta che secondo me ha caratteristiche per questo contraltista, che è storia dell'hard bop, di grande gusto e allo stesso tempo anche grande forza. Allora ce lo ascoltiamo in un brano e con una formazione assolutamente importante, tra cui vediamo anche il fratello trombettista Nat Adderley, con lui Bobby Timmons al piano, Sam Jones al basso, Louis Hayes alla batteria. That There, Julian Cannonball Adderley. A tra poco.

Amiamo molto anche citare chi è passato per l'Italia con grande forza nel ruolo di ala piccola. Mi viene in mente l'immenso Darren Day, un giocatore ben diverso da Cannonball Adderley in quanto più fantasioso e più esterno. Cannonball Adderley è più fisico, è più carnale se vogliamo, ecco. È più Scott May che abbiamo visto a Torino, giocatore fortissimo anche lui, capace di dare grande forza anche sotto le plance, oltre che avere intelligenza cestistica totale. Un altro di intelligenza cestistica totale l'abbiamo visto a Bologna, McMillan, Jim McMillan, il Duca Nero in forza, la Virtus in Udine.

per quanto riguarda la NBA, lui è James Worthy, secondo me Cannonball Adderley, grande numero 42, arriva ai Los Angeles Lakers dopo aver fatto parte di un team fortissimo, essere stato compagno di squadra di Michael Jordan, anche se ricordo, Michael Jordan era decisamente il giocatore più futuribile e si sapeva che sarebbe diventato Michael Jordan, ma al momento la stella a North Carolina era James Worthy. Perché sapeva sfruttare il mismatch, lui fisicamente una roccia e quindi portava l'avversario più, diciamo, fisicamente meno dotato, lo portava a spalle a canestro e facilmente con dei movimenti molto ispirati sapeva batterlo in uno contro uno. Grande contropiedista, per cui andava in solluchero vicino a Magic Johnson, capace di portare a termine dei contropiedi spettacolari con queste schiacciate in stile statua della libertà, portando durante il terzo tempo la palla in alto a un livello irraggiungibile. Un grande giocatore James Worthy, giocatore anche forte in difesa, giocatore totale pur restando un aspetto più fisico e più vicino a canestro. Procediamo con un altro al contralto che è Jackie McLean da New and Old Gospel. In questo caso la collaborazione è con Ornette Coleman, per cui insomma c'è questo dialogo importante. Jackie McLean è più tragico, diciamo più drammatico, ecco, forse la parola giusta. Allo stesso tempo tecnicamente non ha nulla da invidiare, certamente, anzi un grandissimo musicista, è un Dan Meyerly, è forte, è tecnico, sa realizzare ed essere a disposizione della squadra, meno terminale, più disponibile se vogliamo e più strutturato per saper giocare anche lontano da canestro, da questo disco New and Old Gospel che ascoltiamo insieme a Lamon Johnson, Scott Holt, Bill Higgins alla batteria. Procediamo nella playlist dedicata ai grandi contralti per poi arrivare all'appuntamento con altri suoni di questa sera.

State ascoltando un inedito Ornette Coleman alla tromba in questo caso. Un po' fuori ruolo, se vogliamo. Ho parlato di una drammaticità, ma è nel suono, nell'aspetto tonale. Sentite com'è diverso rispetto a quello di Cannonball Adderley. Certo, questa è una scrittura che non è drammatica come ascolto, è il suono, è il timbro di Jackie McLean che porta più tale sensazione. Completamente fuori ruolo, ma certamente grande talento in questo caso Ornette Coleman, che si trova a giocare in una posizione non sua ma decisamente importante, l'apporto per questo disco meraviglioso, New and Old Gospel.

Dan Meyerly è il contralto che ho voluto portare a comparazione, è la tipica ala piccola bianca che dà disponibilità, che può coprire sia una forza lontano da canestro che essere in difesa importante per collaborare anche con la batteria dei lunghi. Ha partecipato a 3 All-Star Game, ha avuto un high di carriera di quasi 18 punti a partita, una media di 11.4, pensate l'aspetto totale, arriva a 5 rimbalzi e 3 assist di media, quindi un giocatore che può stare lontano da canestro e vicino a canestro ed essere importante in ogni situazione. Questo è il 3 tipico che con grande tecnica ma anche grande forza, allo stesso modo come dicevo Jackie McLean, porta questi suoni nell'intersezione e nella collaborazione con altri musicisti. Lo stiamo ascoltando nel brano New and Old Gospel. Dan Meyerly, giocatore come ho detto totale, come un po' la versatilità del contralto, si distingue per così dire nelle sonorità del jazz. Ne parleremo a breve per quanto riguarda l'incontro di questa sera per Emilia Romagna Festival e avremo modo di avere la voce di un contraltista, non unicamente nel jazz ma nelle sonorità più variegate. Vi posso dire per quanto riguarda Dan Meyerly che esce dal Michigan, è al primo giro di scelta per il 1988, è la 14ª scelta assoluta, viene scelto se non mi sbaglio, sto andando a memoria, da Phoenix.

Lui è Art Pepper, il nostro Chris Mullin. Perché Chris Mullin? Perché entrambi hanno punti nelle mani. Chris Mullin è un mancino bianco con tecnica incredibile e, come ho detto, soprattutto una mano mortifera, con degli assoli incredibili, fantasiosi, carichi di talento e ispirazione, come lo stesso Art Pepper che stiamo ascoltando in questo disco che io ritengo meraviglioso. Art Pepper Meets the Rhythm Section, con Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso, Philly Joe Jones alla batteria.

È la stella di St. John, questo mancino bianco, 2 metri di statura, è stato paragonato più volte in quanto giocatore così estroso e allo stesso tempo eterogeneo nei movimenti e nelle possibilità di gioco all'immenso numero uno tutti i tempi, Larry Bird, come suo erede. Io non faccio mai paragoni con l'altissimo, però certamente nulla vuol togliere al grande Chris Mullin, più volte presente allo Star Game, è una superstar, ha fatto parte anche del Dream Team, giocava con il numero 17, adesso ormai la scelta dei numeri è andata un po' a casaccio, ma ai tempi una scelta atipica, magari in una prossima puntata vi spiegherò anche il perché. Ha avuto degli hike di carriera importanti come nell'88-89, quasi 27 punti di media partita, giocava Golden State.

Grandi bianchi realizzatori in Italia. Oh mamma mia. Dan Caldwell, lo ricordiamo a Brindisi, a Reggio Calabria, Brian Jackson a Venezia, Jeff Lamp a Rimini, bianchi con dei punti nelle mani. Ricordo una volta, in quanto sparring partner che mi allenavo con la Serie A, il coach Sassoli mi mise appunto nella squadra B, per dire, contro Bucci, John Douglas, Pellacani, Gualco, Zatti, e insomma tal ruolo, visto il mio essere in quella formazione, un numero 3, un'ala piccola, ero la personificazione di Jeff Lamp. Cosa faceva Jeff Lamp? Tirava sempre, in continuazione. Allora, chiaramente, per me il destino era quello di ricevere e tirare. Fu l'allenamento più bello al quale ho partecipato. E infatti, quando riaprivo il gioco, era l'unica volta in cui venivo sgridato: ma cosa stai facendo? Devi tirare! Ah, guarda, basta dirlo! Sì, perché non importava l'esito in quel caso, l'importante era evitare di farmi ricevere. Io avevo dei tripli blocchi, avevo a disposizione un mondo, poi gli esiti lasciavano molto a desiderare, però per allenare la prima squadra impersonificavo l'immenso sostegno.

Alto, se così si può dire. Questo è il nostro trittico di Small Forward, ma non finisce qui. Tra un po' pubblicità e poi procediamo con altri suoni e avremo anche qui, in questo caso, musicista al sax contralto. Christian Summa sarà per il quartetto Saxofonia e troveremo l'appuntamento questa sera, dove, come, perché, orario e quant'altro. A tra poco, diamo continuità al nostro imprevedibile martedì di Radio Città Fujiko. A tra poco. Thank you.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: È l'imprevedibile martedì di Radio Città Fusico, quindi mettiamo insieme Moved Groove, grandi contraltisti e grandi cestisti, tra le small forward e i grandi contraltisti che abbiamo ascoltato, e allo stesso tempo adesso in altri suoni, però tipicamente in frequenza al martedì, abbiamo e continuiamo a parlare di sax contralto. E non solo, però abbiamo al telefono Christian Summa di Quartetto Saxofonia, al quale diamo il buongiorno. Buongiorno Christian, ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno William. Grazie per l'invito.
0: Grazie della disponibilità e per essere così mattiniero. E questa sera è martedì 14 luglio alle ore 18:30 all'aeroporto Guglielmo Marconi. Tra l'altro noi siamo in linea, ogni tanto sentiamo e potremmo sentire il decollo o un atterraggio di qualche velivolo, però questa sera ascolteremo anche ottima musica. Prima Vista Lounge, il locale che ospita per Emilia Romagna Festival questo motivo di incontro, che vede Greta Mortellaro al soprano, Christian Summa al contralto, Tommaso Rocchetti al tenore e Luca Chiarini al baritono. Come fanno a convivere questi saxofoni fra di loro? Cosa verrà proposto questa sera, Christian?
1: Allora, stasera proporremo un programma molto brioso. Noi ci esibiamo per Emilia Romagna Festival già da diversi anni e devo dire sono sempre molto gentili, riusciamo a lavorare benissimo e a stilare ogni volta un programma molto accattivante, ma che unisce, ecco, la musica classica alla musica più dei giorni nostri, specialmente la musica da film. E eseguiremo musiche di Astor Piazzolla e di Ennio Morricone e poi eseguiremo dei pezzi originali che sono stati scritti proprio per quartetto di sassofoni, ad esempio Morronga la Milonga oppure la Suite Ellenica, che sono, voglio dire, composizioni di autori che erano anche sassofonisti. Javier Girotto è tuttora vivente, un sassofonista famosissimo, jazzista, sì, è davvero di alto spessore, ma anche Pedro Iturralde, che è venuto a mancare pochi anni fa, era un sassofonista straordinario e un grande compositore che ha dato una bella spinta sul nostro repertorio. E poi eseguiremo un pezzo che a noi sta molto a cuore, che è Punti Cardinali, di un compositore pugliese che tra l'altro è un mio amico stretto, che si chiama Gabriele Cavallo.
0: E questo è motivo di una playlist intorno alla sonorità delle ance, dei saxofoni che ho presentato in precedenza. Intanto come base metto Punti Cardinali per avere un'idea un po' del suono, della musica e dar colonna sonora a questa conversazione. Al che il contralto in ambito jazz, di cui ho parlato in precedenza, è un aspetto versatile, per così dire, va da Charlie Parker, dal bebop, fino ad arrivare all'hard bop di Cannonball High Adderley, fino ad arrivare a un tono drammatico di Jackie McLean e allo stesso tempo un tono più, come hai detto giustamente, brioso di Art Pepper, più di ricerca come Eric Dolphy. Da tutte queste disponibilità, com'è il dialogo tra di voi? Perché magari giustamente c'è una proposta sonora che è diversificata e allo stesso tempo con quale interplay, ti chiedo, per usare un termine jazzistico, Christian?
1: Ma guarda, noi cerchiamo da musicisti classici di formazione quali siamo di avere una pastosità, una sonorità che sia un po' variegata e melliflua, nel senso che in base alla tipologia del pezzo cerchiamo il suono giusto. È chiaro che suonare un pezzo di Javier Girotto molto ritmico, molto dinamico come Morronga Milonga chiede una certa tipologia di sonorità e anche una certa spinta nel suono, nel taglio e magari anche nella scelta a quel punto del bocchino e delle ance,
0: certo,
1: per identificare le sonorità, mentre su pezzi più classici penso anche per esempio ad alcuni momenti del quartetto di Gabriele Punti Cardinali, la sonorità deve essere veramente eterea, lì il sassofono deve dare quel suono e quella pastosità che lo ha contraddistinto e lo ha reso celebre da subito. Già Berlioz diceva che aveva un suono caldissimo e una sonorità unica che non aveva nessun altro strumento a fiato, e quando questa si va a unire nella forma del quartetto di sassofoni, devo dire che le sonorità che si vengono a creare sono davvero meravigliose, come se fosse un coro.
0: Certo.
1: E noi cerchiamo volta per volta di tarare i vari volumi, quindi valorizzare gli interventi, no, che in quel momento nella partitura devono emergere.
0: C'è anche una parte di improvvisazione, oltre che la narrazione musicale, nelle vostre esecuzioni?
1: Sì, spesso facciamo in alcuni pezzi dei momenti di open o proprio strutturiamo noi dei soli, dipende dal pezzo. Per esempio c'è un bellissimo funky nella suite ellenica che ha un'improvvisazione scritta del sax soprano che però Greta a volte tende a modificare, improvvisa di suo, anche perché è un ostinato, e anche in Moronga la Milonga c'è un open, ma un po' in tutti i pezzi di Girotto lui si concede quello spazio in cui no, dare un po' di estro, anche basandosi su scale ma molto diversificate. Per esempio questo Moronga la Milonga è molto legato alla tradizione folcloristica, quindi c'è una scala minore armonica o una linea di dominante, insomma, tecnicismi, insomma.
0: Intanto possiamo ascoltare qualche minuto di punti cardinali che sono riuscito a recuperare, poi dopo ho tante altre cose per cui tediarti già di prima mattina.
1: Ma no, io sono qui volentieri. A tra poco.

0: Belli questi stop and go, bella la costruzione musicale, l'intensità, un po' da third wave americana, quando la classica, la colonna sonora da film o da musical andava a incontrare anche l'aspetto più jazzistico. Quartetto Saxofonie sarà questa sera, martedì 14 luglio alle 18:30, ovviamente a Bologna, all'aeroporto Guglielmo Marconi, e sarà un decollo al Prima Vista Lounge per ascoltare questi suoni. Siamo con Christian Summa, sei ancora in frequenza, ci sei?
1: Ci siamo.
0: Ok, allora, come si pone il contralto in tutto ciò? Che ruolo ha?
1: Il contralto è un ruolo intermedio, diciamo.
0: Esatto.
1: Perché è uno strumento che nel quartetto può essere sia solista, alternandosi al soprano, che comunque no, è un po' il primo violino, è la voce principale, ma è anche uno strumento di ripieno, e a volte anche fortemente ritmico, quindi è un po' una via di mezzo, così come anche il tenore. Però devo dire che nella musica classica, o comunque nel modo di scrivere per quartetto, il tenore tende a essere più fratello del baritono, mentre il contralto è più gemellato con il soprano. Difatti,
0: certo,
1: si tende a stare vicini, no? Come se fossero due violini del quartetto. Poi noi abbiamo sperimentato nel tempo diverse formazioni, diverse disposizioni degli strumenti. Attualmente suoniamo con il soprano esterno, poi contralto, baritono e tenore, perché vogliamo avere la presenza del basso in mezzo a noi, che dà una certa proiezione al suono e a tutto quello che poi è il ritmo. E il contralto, sì, è un po' un collante, insomma. Poi anche,
0: perfetto,
1: come sono io caratterialmente, diciamo, tendo a tenere uniti, ecco.
0: Certo, no, ma ho fatto dei paragoni cestistici, e in musica, come ho detto in precedenza, è veramente il soprano, come hai portato, è un po' un playmaker. Il contralto sa essere un esterno, giocare in posizione da due o da tre, può essere più energico, andare vicino a canestro, oppure aiutare i giocatori esterni per il collegamento vicino a canestro. Il sax,
1: esatto,
0: tenore ha punti nelle mani, secondo me. Il sax tenore molte volte è un finalizzatore, mentre il sax baritono è una ritmica, è una forza, è un'importante realtà che, come si dice, tiene botta, no? E vedete,
1: sì,
0: quanti parallelismi che ci sono.
1: Sì, sì, è vero. Ma poi il suono nasce sempre dal grave, dal basso, quindi avere sempre uno strumento grave, il baritono, è fondamentale, come un violoncello, come il contrabbasso e come il fagotto nel quintetto di legni.
0: Certo.
1: È una voce fondamentale.
0: Ah, ma se non prendi i rimbalzi con uno tosto come un baritono, non parte il gioco, quindi,
1: esatto.
0: E poi ci vuole il soprano, certamente in costruzione, il contralto che sa fare miscellanea di questo, e il tenore che a volte è anche finalizzatore. Pensa un po', dalla musica quanta magia che riusciamo,
1: sì,
0: a trovare.
1: Ma alla fine la musica, come anche lo sport, è un po' la storia della nostra vita, è la storia dell'umanità, dico sempre,
0: sì,
1: io, cioè è un modo di fare squadra, e nella vita si deve fare squadra. Cioè bisogna giocare insieme, ecco, giocare in solitaria non porta mai a granché,
0: no.
1: E fare musica, soprattutto musica d'insieme, musica da camera come facciamo noi, te lo insegna, ma non solo praticamente in quello che stai facendo, ma anche a 360 gradi nella vita di tutti i giorni. Noi viviamo in simbiosi, come se fossimo una famiglia.
0: Allora, questo brano che stiamo ascoltando è anche stato inciso, se non mi sbaglio, ci puoi,
1: sì,
0: dire qualcosa di più?
1: Sì, questo pezzo ci è stato donato da Gabriele nel 2024. Noi abbiamo partecipato a un congresso europeo dedicato al saxofono a Trento e abbiamo eseguito due pezzi in prima assoluta. Uno di questi è appunto Punti Cardinali, che poi abbiamo deciso di perfezionare e lavorare proprio con Gabriele, il compositore, e lo abbiamo registrato in studio lo scorso anno a Pesaro, dove noi abbiamo studiato, abbiamo trovato un buono studio di registrazione e lo abbiamo inciso. Poi abbiamo fatto tutto un lavoro di master, di post-produzione, e da qualche mese è disponibile su tutte le piattaforme digitali, e la partitura è stata pubblicata per Armelin Padova, con la mia revisione strumentale.
0: Greta Mortellaro al soprano, quindi abbiamo una giovane playmaker, Christian Summan al contralto, la versatilità, Tommaso Rocchetti al sax tenore, un punto a nostro favore, Luca Chiarini al sax baritono per essere presenza sotto le plance per una formazione Quartetto Saxofoni che sarà questa sera, martedì 14 luglio alle 18.30 all'aeroporto Guglielmo Marconi, Prima Vista Lounge, il locale, il palcoscenico dove troverà spazio per Emilia Romagna Festival, il concerto dalle 18.30. Progetti futuri, concludiamo così la nostra conversazione, Christian.
1: Beh, ci aspetta un'estate abbastanza vivace, saremo un po' in giro per tutto lo stivale, suoneremo in Puglia, suoneremo in Trentino, suoneremo nelle Marche e questa settimana, dopo il concerto per Emilia Romagna Festival, saremo a Novi Ligure in Piemonte, e giorno 16, dopodomani.
0: Sì, Novi Ligure, provincia d'Alessandria, perché molti
1: di Alessandria, sì, in Piemonte, sì, perché sì. Il nome effettivamente inganna.
0: Come Castel Bolognese in provincia di Ravenna. Comunque abbiamo fatto bene a precisare. Vai.
1: Sì, sì, sì. E insomma facciamo un po' di concerti in giro. Noi ci siamo conosciuti a Pesaro, ma in realtà veniamo da quattro regioni lontanissime: Marche, Puglia, Sicilia, Emilia Romagna. Quindi cerchiamo di sfruttare l'estate per provare, montare il repertorio e poi fare concerti. Ecco, ci aspetta una metà estate abbastanza vivace e poi magari fare un disco, quello è un sogno.
0: Dai, io vi auguro il meglio, vi abbraccio, idealmente chissà, magari questa sera ci ritroveremo al concerto all'aeroporto Guglielmo Marconi, Prima Vista Lounge alle 18.30. Siete giovanissimi? Intanto quello che posso aggiungere dalle immagini almeno che ho trovato, per cui forza e coraggio, un caloroso in bocca al lupo. L'estate è piena ed è anche molto bella, ed è bella anche la vostra forza e la vostra ispirazione. Grazie di cuore.
1: Grazie mille, William, buona giornata.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao, ciao.

Scusa Lino, ma è arrivato adesso il messaggio. Buongiorno Mutu Groove, sempre un piacere sentirti, piacere mio. Basket e sax, una coppiata che mi fa tornare alla mente un grandissimo Charlie Yelverton. Mi ricordo anche che partecipò ad una edizione del Palio del Quartiere al DLF, torneo antesignano, è vero, di quello dei Giardini Margherita, vero, verissimo. E questo è, direi, una conclusione perfetta. Grazie Lino, hai portato il contrappunto per concludere il Mood Groove e altri suoni di oggi, martedì 14 luglio. Sono le 8:48 minuti, a breve daremo linea all'Edipeo enciclopedico, poi abbiamo Liberi Dentro, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Io vado in conferenza stampa per il programma di Instabili Vaganti e domani il Voltiamo Pagina, che ho già ricordato, Grazie a te Dino, analogie fantastiche nella puntata di Mood Groove. Grazie Willy, grazie a te Dino. Avremo una sorpresa anche con la redazione musicale del Breakfast Club del venerdì, me lo auguro di cuore, perché oltre che meritata, dare spazio a una playlist italiana con il gusto, il talento e l'ispirazione di Dino. Staremo in contatto quindi, no? Domani voltiamo pagina, il palinsesto l'ho già annunciato per la giornata odierna. Vi ringrazio per l'attenzione e appuntamento a domani alle ore 7 con il Breakfast Club. Dal vostro William Piana, una buona giornata e un buon ascolto. Ciao, a domani. We'll be right back.

0: Chi c'è?
1: Eccoci qua.
0: Buongiorno.
1: Oggi, facendo un po' le veci dei nostri colleghi di Scusameri, parliamo di sport. Ma di sport che loro sicuramente non trattano. Sono sport cosiddetti strani, un po' bizzarri, che però hanno anche una loro, hanno dei regolamenti, hanno delle federazioni, hanno insomma tutta una struttura anche amministrativa, burocratica che li sostiene, come per esempio il wife carrying. Sai cos'è?
0: No.
1: È una gara a coppie in cui un concorrente deve correre lungo un percorso a ostacoli trasportando una partner nel minor tempo possibile. Il tracciato misura 253,5 metri e alterna sabbia, ostacoli solidi e una vasca d'acqua profonda circa un metro. E appunto, e quindi è uno sport che si svolge soprattutto in Finlandia. Diciamo che la moglie, tra virgolette, insomma, deve avere almeno 17 anni e un peso minimo di 49 kg, altrimenti viene aggiunto un carico extra. E appunto le origini di questa disciplina sono ricondotte alla tradizione finlandese e alla figura del brigante Erkko Rosvo Ronkainen, che secondo una leggenda popolare addestrava i suoi uomini a correre trasportando pesi durante le razzie nei villaggi. Dal 92 si tiene un campionato mondiale annuale a Sonarkjärvi, sempre in Finlandia, in luglio. C'è un regolamento ufficiale, le varie categorie, eccetera. Tra i premi per i vincitori ci sono oggetti di design finlandese e anche una quantità di birra proporzionata al peso della partner trasportata.
0: Bella idea.
1: Esatto.
0: Bel parametro.
1: E poi c'è, sempre in Finlandia, c'è un altro sport che si chiama il lancio del telefono.
0: Questo è famoso.
1: Nato nel 2000, ovviamente vince chi lo lancia più lontano. Il record mondiale appartiene al tedesco Tom Philipp Reinhardt, che ha lanciato un telefono ad una distanza di 135 metri.
0: Cavolo, ma che tanto, eh? Cioè, che proprio lo odiava quel telefono.
1: Sì. Anche qua ci sono diverse categorie, c'è la distanza pura, il freestyle, prove a squadre, eccetera. Poi c'è il cheese rolling, il lancio del formaggio inglese, che non è, uno potrebbe dire,
0: è il ruzzolone.
1: No, è un'altra cosa. Si svolge ogni anno a Gloucester, in Inghilterra, lungo la Coppers Hill, dove una forma di formaggio double Gloucester, dal peso di 4 kg, viene fatta partire con un secondo di vantaggio e rotola giù per un pendio di circa 180 metri.
0: Però gli assomiglia, eh?
1: Esatto. Dopo un secondo parte il partecipante, che deve inseguire questa forma, ma la pendenza estrema rende cadute e rotolamenti praticamente inevitabili. Vince chi riesce a raggiungere per primo il traguardo in fondo alla collina, conquistando proprio il formaggio.
0: Sì, vabbè, è un po', insomma, è un succedaneo del ruzzolone, però devo dire che le forme, no, queste forme di formaggio inglesi non è che proprio... Io inseguirei dei pecorini, per dire.
1: Poi abbiamo, ce ne sono tanti altri, magari facciamo anche una seconda parte di questi sport, perché tutti,
0: sì, meritano, tutti meriterebbero, non... tutti noi un clima un po' decubertiniano, esatto. Un po' olimpico, non
1: lo
0: vogliamo,
1: dico l'ultimo di oggi, che è il Mudbeat Belly Flop, che si svolge negli Stati Uniti, anzi in Georgia in particolare. Questa gara consiste in un semplice tuffo di pancia in una pozza di fango artificiale. I partecipanti si lanciano a corpo libero con l'obiettivo di creare il maggior numero di schizzi possibile. Non conta la velocità o la tecnica, ma l'impatto del salto. La pozza viene preparata appositamente e deve avere una profondità sufficiente a garantire un tuffo spettacolare, il quale viene valutato in base alla performance dello schizzo prodotto. Capito?
0: Sì.
1: C'è proprio la giuria apposta.
0: Fra l'altro, insomma, no, anche per la vostra estate, questi sono tutti sport che magari potreste,
1: esatto,
0: praticare per, nel vostro relax,
1: esatto,
0: per dirne una. Va bene, riprendiamo, riprenderemo e torniamo domani.
1: Domani.

0: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pesti per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox! Ma li hanno messi dappertutto!
2: Hai ragione! Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bogna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
6: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
7: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
8: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro Edu Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. Una mezz'ora d'aria che dedichiamo a tanti argomenti ed oggi, dato che è martedì, c'è il martedì della dozza, che è un giorno che dedichiamo agli iscritti che provengono molto spesso dalle carceri dell'Emilia Romagna, dalla dozza ovviamente, ma anche da altre aree geografiche. Incatenati come Ulisse alla dozza, senza frigoriferi e l'ora d'aria a 40 gradi, di piombo.
2: La conflittualità tra concellini è un aspetto della vita carceraria che sicuramente non tutti conoscono. C'è chi va d'accordo, chi dice tu ti fai la tua galera e io la mia, senza condividere altro, e chi non va proprio d'accordo. Nel primo caso tutto va per il meglio, nel secondo possono nascere conflitti che possono essere risolti con il confronto o anche scontri fisici, come è accaduto tra me e il mio concellino. Ad aprile è uscita una nuova circolare del DAP che dice che i frigoriferi vanno tolti dalle celle e messi nelle aree comuni. Solo a leggerla mi viene da ridere. Da noi alla dozza nessuno ha il frigo in cella, a meno che non se lo sia fatto con un secchio bucato nel bidet, facendo scorrere litri di acqua per tenere gli alimenti al fresco. L'unica cosa che c'è sono i congelatori, posizionati in un'area comune all'inizio della sezione, dove ognuno ripone la propria busta col numero della cella e col proprio nome. Un'ulteriore questione riguarda le ore d'aria. La mattina ti va anche bene, dalle 9 alle 11 bene o male la reggi. Il vero problema sorge nel pomeriggio, quando le ore d'aria sono previste dalle 13 alle 15, invece che a un orario più consono e vivibile, come le 16. D'altronde siamo in carcere e se siamo riusciti a studiare al freddo per tutto l'inverno, perché non sorbirci anche questo lusso? Ovviamente sono ironico, ma è così che non funziona. Poi ci sono i corsi, che a mio dire sono abbastanza frequentati. Mi riferisco a quelli scolastici, non a quelli che prevede la direzione, che la maggior parte delle volte sono a numero chiuso. Per ciò che attiene alla parte rieducativa lasciamo perdere, siamo abbandonati in un limbo fine a se stesso. Sulla salute già abbiamo scritto parecchio, mentre sul diritto dei detenuti ogni tanto bisogna ricorrere al garante, ma nella mia sezione, grazie a Dio, non possiamo lamentarci. Per come ti poni, tanto ricevi. Quest'anno ci siamo ritrovati una mensilità di riduzione delle attività didattiche a causa dello scarso personale penitenziario. Bisogna però dare atto del fatto che, a parte qualche giornata dove veniva a mancare l'appuntato preposto, le mancanze sono state limitate a qualche giorno di disagio e nulla di più. Poi ricordiamoci anche che siamo pur sempre in carcere. Mercoledì 29 aprile 2026 sono usciti fuori dal carcere i signori Alessandro Bergonzoni e Paolo Fresu, che hanno dato un supporto psicologico a modo loro. Il secondo ha suonato la tromba, che si è sentita dalla mia cella con le sbarre. Mi ha creato un senso di malinconia per l'agognata libertà. Mi sono sentito come Ulisse, che fece tappare le orecchie ai suoi uomini e si fece legare all'albero maestro per udire il canto delle sirene. È stato bello intenso, ma d'altronde ancora per un po' saremo come Ulisse, incatenati per non cedere alle tentazioni di lasciarsi andare ad altri pericoli.
1: Incatenati come Ulisse alla dozza, senza frigoriferi e l'ora d'aria a 40 gradi, di piombo. La questione del caldo in carcere si propone, si ripropone ogni anno e purtroppo il cambiamento climatico non aiuta. E il sovraffollamento, come è stato anche già detto da Piombo, purtroppo costringe le persone a stare stipate in ambienti veramente angusti. E quindi veramente la situazione è tremenda, ma oltre a questa ovvietà che vi sto dicendo, volevo fare un appunto o comunque una riflessione sull'incontro che hanno provato a fare Paolo Fresu e Bergonzoni, Alessandro Bergonzoni, quando hanno provato a portare la musica da fuori a dentro, ma lo hanno fatto per la prima volta in carcere e dopo, in differita se così possiamo dire, l'hanno fatta ascoltare in Piazza Maggiore. È stato un evento interessante perché c'è stata proprio la volontà di contaminare quegli spazi in cui c'è tanto rumore, è vero, ma una musica dedicata direttamente da un artista forse non è mai arrivata in questo modo. E quindi ringraziamo gli artisti per aver voluto privilegiare in qualche modo le persone detenute con la loro arte e con l'idea che la musica superi ogni parola e debba penetrare qualsiasi luogo. Ma mi fermo qua perché oltre alla musica abbiamo anche l'intervista, un'intervista che ha realizzato Ilaria Cecchinato a Sara Malagoli, educatrice. L'argomento che tratteranno oggi è il progetto Territori per il Reinserimento. Chi conosce un po' il carcere, lo frequenta a diverso titolo, sa che è un progetto fondamentale e soprattutto per le persone che escono dal carcere. È un progetto di ASP Città di Bologna e della Regione Emilia-Romagna. E Sara Malagoli è anche parte dei progetti di Mittendi, delle cooperative Piazza Grande e Consorzio Arcolaio. Ascoltiamola.
2: Come e quando nasce il progetto Territori per il Reinserimento e da quale urgenza concreta del territorio bolognese prende avvio?
0: Allora, nasce nel 2023 il progetto come è impostato ora e nasce dalla volontà del Comune di Bologna, che dà mandato ad ASP, Città di Bologna, di realizzare dei servizi declinati proprio per l'ambito dell'esecuzione penale esterna e in parte anche interna alle carceri di Bologna, che sono due i complessi, quindi il carcere appunto per adulti, la Dozza, e il carcere minorile, che sono due realtà molto importanti, soprattutto la Dozza come numeri ha un grande impatto, ecco, sulla come proprio numero di popolazione all'interno. E quindi questa volontà del Comune nasce dall'esigenza di voler trovare un raccordo tra tutti i servizi, gli enti che operano all'interno e all'esterno, quindi creare dei ponti, creare delle connessioni e favorire anche l'utilizzo efficiente delle risorse, perché appunto la comunicazione tra servizi riduce anche il dispendio di energie, il dispendio appunto di fondi, perché appunto la conoscenza delle situazioni permette di andare a incanalare meglio le risorse. E quindi in realtà su Bologna è molto precedente l'avvio di servizi che si occupano di persone in dimissione dal carcere. Parliamo anche già degli anni 2000 come inizio di sperimentazione, soprattutto col progetto di Mittendi. E però ecco, la forma del progetto così come ora si è avviata nel 2023. E appunto davvero il senso che si è voluto io penso appunto con questa formazione è proprio quello di evitare il dispendio di risorse, ma incanalarle nel modo più utile possibile.
2: Anche perché appunto quando una persona esce dal carcere o sta per uscire dal carcere incontra tutta una serie di difficoltà. E quali sono le difficoltà, gli ostacoli che incontra più spesso?
0: Allora, poi ovviamente le situazioni sono molto diverse, no? Perché appunto le persone in carcere sono tantissime, con caratteristiche anche molto diverse, tempi di permanenza in carcere molto diversi e anche un aggancio all'esterno che può essere appunto di familiari, parenti, amici, ancora, no? Che esistenti, come invece per persone invece tutto questo durante la carcerazione viene meno e quindi la persona si trova sola. Quindi ovviamente le situazioni sono diversissime. Sicuramente la fragilità maggiore sta nelle persone che non hanno documenti, cioè che escono irregolari. Questo è un dato che già di per sé quasi impedisce il reinserimento, no? Perché una persona esce senza documenti, quindi non può lavorare, non può affittare una casa, non può accedere a tutte le cure che sono invece possibili, no, sul territorio. Quindi quello già sicuramente è l'elemento di maggior, come dire, difficoltà, quella proprio è la difficoltà massima. E poi ci sono tanti altri elementi che rendono veramente difficile all'uscita per una persona riuscire a tornare a vivere in maniera anche dignitosa. E quindi pensiamo sicuramente agli affitti qui sul territorio di Bologna sono altissimi. E oltretutto, prima di concedere un contratto, si chiedono delle garanzie, si chiede davvero informazioni sulla persona che vanno anche oltre quello che dovrebbe essere, per cui quello sicuramente è uno degli ostacoli maggiori. Quindi l'abitare, trovare veramente un'abitazione in autonomia è veramente difficilissimo. Il lavoro è il secondo tema, forse un po' meno della casa, perché comunque in realtà c'è possibilità, ovviamente adattandosi anche a situazioni insomma di lavoro precario, di lavoro come dire anche molto a rischio, ecco, e questi sì sono sicuramente i tre elementi macro, ecco, i documenti e la casa e il lavoro. Quindi queste sono le tre dimensioni che sicuramente sono l'ostacolo maggiore per una persona. E poi c'è la socialità, cioè c'è la solitudine di una persona nel momento in cui esce e, ripeto, magari si trova proprio in quella situazione per cui non ha più i rapporti con le persone, no, che frequentava prima, non ha più magari rapporti con i familiari, non è agganciato ad associazioni piuttosto che ad altre realtà, lì la solitudine, come dire, complica ancora di più, anche solo per il, come dire, cercare una casa non è solo andare su internet e fare una ricerca o andare in un'agenzia. Qui a cercare una casa è anche il passaparola, è il chiedere a conoscenti, chiedere al datore di lavoro, no? Sono tutte quelle reti informali che però sono importantissime per riuscire a rientrare in una normalità, no? In una vita dignitosa, uso questa parola, sì, per dare proprio l'idea della possibilità di stare bene, cioè di un benessere.
2: Certo. Grazie a Sara Malagoli per essere stata ai nostri microfoni. Passiamo ora alla rubrica di oggi, Percorsi di Libertà, di Fabrizio Pomes.
3: E finalmente mi aprio, sono lascio la libertà, però la ci faccio sempre con l'onore e dignità.
4: Ben ritrovati amici ed amiche a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. Una puntata che, come di consueto, non può non iniziare con il saluto e l'abbraccio e l'augurio di pressa libertà a tutti coloro i quali sono ristretti nelle case circondariali dell'Emilia-Romagna. Chiaramente un caro saluto alle loro famiglie, con la speranza che possano presto riabbracciare i propri cari, e un saluto particolare anche a coloro i quali ci seguono e che, pur non avendo un diretto interessamento con persone detenute all'interno delle carceri, hanno però curiosità e voglia di conoscere meglio il carcere come funziona. Il carcere infatti è un problema che riguarda tutti noi, è un problema che molte volte viene tenuto diciamo nascosto, del quale difficilmente si vuole parlare, ma che nei fatti riguarda noi, perché si ripercuote sulla sicurezza dei cittadini, e quindi occorre in qualche modo che il carcere venga conosciuto perché se ne possa parlare con contezza e non con slogan tratti, diciamo, da eventi particolari che allontanano l'esatta visione delle problematiche che oggi attanagliano la vita detentiva dei detenuti, ma anche di coloro i quali all'interno del carcere ci lavorano. I problemi atavici di sovraffollamento chiaramente vanno a incidere in maniera considerevole sul dramma dei suicidi. Si consumano suicidi e si consumano soprattutto nell'approssimarsi di momenti di particolare caldo, cioè durante l'estate, perché veramente il carcere in quel momento è l'emblema della punizione. Quindi la rieducazione nel periodo estivo è come se fosse messa da parte e prevale chiaramente l'aspetto contenitivo e punitivo. Considerate che gran parte delle carceri, la Dozza è uno di questi, fu costruito ancora con prefabbricati di cemento, con lastroni di cemento e ferro, per cui è una struttura particolarmente fredda nel periodo invernale e infuocata in quello estivo. Ed è proprio del caldo che andranno ad affrontare i detenuti nei prossimi mesi che vi voglio parlare, perché è chiaramente un momento di grande sofferenza. Le celle purtroppo diventano forni, fornaci, dove è difficile anche avere il giusto e meritato riposo della notte, tanto il caldo che c'è. Chiaramente i detenuti hanno potuto in qualche modo inventare di allagare le celle con secchiate d'acqua perché dessero un po' di refrigerio, ma insufficiente. Dopo anni di battaglie finalmente è stato possibile introdurre i ventilatori, che sono stati acquistati dai detenuti, dai quali è stato chiesto anche il pagamento di una quota di energia elettrica per il loro utilizzo, che in qualche modo possono servire come deterrenti alla calura. Chiaramente un deterrente insufficiente, perché comunque la cella rimane calda, ma almeno consente un minimo di ventilazione dell'aria, che diversamente sarebbe un'aria stagnante nella quale il detenuto realmente può cuocere, diciamo, sulle inferriate l'uovo a tegamino senza bisogno di fornellino, tanto è il ferro è rovente in questi periodi. Per cui sono periodi per i detenuti, il peggior periodo è quello estivo, vuoi per l'assenza dovuta alle legittime ferie da parte dei volontari, quindi il carcere in quel periodo avverte meno la presenza di persone che vengono dall'esterno, vuoi per il caldo, al quale realmente non c'è rimedio, per cui la gente ciondola in calzoncini e magliettina o canottiera nei corridoi cercando di recuperare un po' di aria in più. C'è la possibilità anche di acquistare dei mini ventilatorini in plastica cinesi, il costo delle batterie però è particolarmente elevato, quindi difficilmente sostenibile da tutti i detenuti, ma consentito solo a chi può permettersi di avere un libretto ricco e quindi consentire l'acquisto continuamente di batterie. Il ventilatore chiaramente non è presente in tutte le celle, ma solo in quelle in cui i detenuti hanno pensato bene di acquistarlo dal sopravvitto e che hanno deciso quindi di contribuire anche con la quota energia. È presente un ventilatore all'interno della saletta socialità, poi chiaramente si cerca un minimo di refrigerio andando e all'aria. Chiaramente parliamo di due aree differenti, quella del giudiziario è un'area in cemento, per cui ugualmente calda come la sezione, perché è un'area di cemento circondata da mura e diventa anche il passeggio un'ulteriore punizione e restrizione. Mentre l'area del penale, che è utilizzata dal giudiziario a turno una volta ogni settimana, è un'area verde, per cui è possibile alla fine, per chi vuole prendere un po' di sole, stendere il tappetino, l'asciugamano e stendersi al sole e respirare un po' di aria diversa da quella che si vive all'interno della sezione. chiaramente il problema purtroppo permane. Il carcere è stato concepito all'epoca in maniera costruttiva edilizia in quel modo, per cui difficilmente si può porre rimedio se non creando chiaramente un impianto centralizzato di aria condizionata che possa garantire una temperatura quantomeno accettabile, perché chiaramente il caldo è foriero anche di problematiche. Teniamo da conto che il carcere è pieno di persone con malattie psichiatriche che vanno a peggiorare nei periodi di maggior calore, per cui il caldo molte volte è la causa scatenante di litigi, di momenti di tensione, perché si ha meno capacità di ascolto, meno capacità di sopportazione rispetto a una vita che è di per sé già difficile, è un'esperienza difficile da superare, ma il caldo sicuramente va a incidere in maniera rilevante. Chiaramente, come dicevamo all'inizio della trasmissione, anche i suicidi in questo momento aumentano, perché le difese che la persona ha, la resilienza, è al minimo, non c'è possibilità alcuna di trovare refrigerio da qualche parte. Sì, piccoli aggiustamenti, si mette un telo bagno bagnato alle finestre affinché non entri direttamente il calore, ma venga filtrato dal telo, ma sono tutti palliativi che non risolvono il problema. C'è chi la notte è costretto a dormire per terra, per cui piuttosto che la comodità di un materasso comunque molto sottile in spugna, è preferibile il pavimento che quantomeno, se è stato sufficientemente bagnato, dà un minimo di refrigerio in più, perché sono più le notti che si trascorrono nel periodo estivo senza dormire che quelle invece in cui il giusto riposo viene garantito al detenuto. La domanda quindi alla fine rimane sempre la stessa: ma questo carcere, così come è concepito, può pensare realmente di essere rieducativo, di offrire occasione di revisione critica del vissuto criminale, o invece è solo contenitivo, punitivo e mira alla punizione del detenuto indipendentemente dalla sua riabilitazione, ed è un carcere che in qualche modo non soddisfa le aspettative della società, ma anche del contribuente, perché il detenuto, oltre a costare oltre 300 euro al giorno alle tasche del contribuente italiano, costa anche al detenuto stesso, che per essere ristretto all'interno di un carcere paga 112 euro al mese. Tutto questo ci porta a dire che il carcere non è possibile delegarlo solo all'amministrazione penitenziaria, a qualche illuminato, ma deve diventare patrimonio comune di una società civile che miri ad essere più giusta, a una società civile che miri a definirsi realmente democratica. Mi auguro che questo discorso del caldo possa in qualche modo nel prossimo futuro non essere più oggetto di attenzioni. Temo però che continuerà questa problematica a lungo, e nel frattempo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Percorsi di Libertà. Vi saluto affettuosamente, sperando che quanto prima possiate raggiungere la libertà e quanto prima possiate finalmente godere di un po' di fresco.
3: E finalmente Napoli, sono fascio da libertà, però l'ho già fatta, sento dolore e dignità.
2: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Ringraziamo chi è stato ai nostri microfoni, Sara Malagoli e Fabrizio Pomes, ma anche Piombo per il suo articolo su Ne vale la pena, e potete, vi ricordo che potete leggerlo su Bandiera Gialla, quindi online. Scriveteci, così possiamo leggere ad alta voce i vostri pensieri, i vostri scritti. Lo potete fare a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci hanno seguito dalle carceri dell'Emilia Romagna, da me che sono Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. A domani.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8.

0: rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest, enjoy your summer!
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Questo programma è offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
4: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Martedì 14 luglio, 9:32 minuti, qui da Radio Città Fuji con la sua rassegna stampa. Naturalmente costretti a partire ancora una volta dal Medio Oriente in fiamme, con le guardie rivoluzionarie iraniane che hanno sferrato attacchi con missili e droni contro il Bahrain. Lo annuncia la TV iraniana di Stato IRIB, citando dichiarazioni dei Pasdaran, secondo cui vengono presi di mira diversi depositi di materiale bellico, un centro di comunicazione satellitare e l'edificio residenziale delle forze statunitensi in Bahrain. Su X, l'emittente di Stato aveva precedentemente annunciato che un drone americano MQ-1 viene abbattuto dall'Iran sullo stretto di Hormuz. Nel frattempo abbiamo la CNN, quindi siamo sull'avversario di mezzi di informazione occidentali, che dice che almeno una dozzina di velivoli militari USA vengono inviati in volo, individuati in volo al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nel Golfo Persico, nel Golfo di Oman e sopra l'Arabia Saudita, dopo che il CENTCOM ha annunciato una nuova operazione contro l'Iran. Lo riporta la CNN, come dicevamo, alle 3:30 di ora iraniana. In volo c'erano 9 aerocisterne KC-135R e 2 KC-464, sistemi appunto di velivoli per alimentare gli aerei di bombardamenti. Sui sistemi di tracciamento erano visibili anche alcuni aerei da ricognizione e sorveglianza, di cui un E-38 Sentry e un P-8 Poseidon della Marina americana. Questo è il quadro che appunto fa capire quanto il memorandum ormai sia ampiamente, ahimè, superato. Ma l'altro giorno abbiamo dato conto di uno dei tanti apologeti dell'Occidente ad oltranza, che su un giornale della destra sosteneva che l'intervento in Iran di Trump era pienamente giustificato e legittimo in base all'articolo 5 della Carta dell'ONU, che garantisce la libertà di navigazione, che i Pasdaran volevano mettere a pagamento. Il guaio è che con Trump non bisogna mai sbilanciarsi, perché fare una cosa e poi ne fa il contrario. E quindi leggiamo alla faccia di Cerno, il direttore del giornale: Trump riattiva il blocco navale, annuncio pedaggio del 20%, che è un pedaggio pesantissimo, 20% del materiale trasportato è una cifra enorme. Raid incrociati torna al serato su Hormuz e riprende l'ostilità tra Houthi e Sauditi. E su questa cosa, che apre il Corriere col titolo d'apertura Hormuz e la tassa di Trump, c'è l'analisi di Federico Fubini, che dice: guardiani a pagamento, così il presidente fa a pezzi la libertà di navigazione e offre un assist all'Iran. Traditi 80 anni di politica USA, oddio, francamente non credo, basta pensare al bloccheo intorno a Cuba. Comunque andiamo oltre. Arachi, mediatore, uno dei mediatori nonché dell'establishment iraniano: noi faremo pagare di meno. E quindi c'è il dumping sullo stretto di Hormuz. Allora, i raid non smuovono Teheran, in realtà Trump: blocchiamo Hormuz, dice, torneremo a bloccare appunto le navi iraniane in entrata e in uscita. Il presidente USA: il 20% di dazi faremo soldi, ma già la missione Project Freedom non funzionò. E allora qual è la figura da fumetti che ci ricorda Trump? Secondo Dante Barontini, gli USA come Hulk nella rete, grandi grossi pistoloni, insomma, se non sai come uscirne non ne esce, anzi. Dopo dei giorni di calma, gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran, adducendo come giustificazione i colpi che aveva raggiunto una nave cipriota, purtroppo convinta che passare sul salotto con Seattle a Washington anziché su quella indicata a Teheran fosse una bella idea. 140 obiettivi sarebbero stati colpiti, di dire comunicato a CENTCOM, tra questi figurano siti, missili, droni, depositi, munizioni, strutture navali, né reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera. Ma a sentire il CENTCOM americano, dopo il primo attacco USA all'Iran, non doveva rimanere neanche un missile all'Iran. Evidentemente non è vero, da quello che vediamo. Ma questo è quanto. Andiamo allora alla pagina che la guerra già si sta internazionalizzando ad oltranza, perché col manifesto, leggiamo con Francesca Luci: la guerra in Iran fa saltare la tregua tra Riyadh e Houthi, colpito l'aeroporto di Sana'a, che è la capitale Yemen. Il memorandum USA-Teheran ormai è solo un ricordo. Allora succede che i sauditi hanno posto fine alla fase di escalation, se ne assumeranno le conseguenze, dice il leader Yehuti Yarisari. Questa aggressione non resterà impunita né senza risposta. Quindi occhio per occhio, e c'han già col bastone e il cane, perché siamo più che ciechi. Nel frattempo abbiamo sempre l'altro tema che arriva, è quello che riguarda la, i temi che sono legati a Israele, che per adesso sta a guardare compiacendosi la rottura del memorandum, ma poi, come diceva qualcuno ieri, stanno già scaldando i motori. E allora cosa succede? Andiamo a vedere la pagina terra rimossa del manifesto. Colonie israeliane, lo scaricabarile dell'Unione Europea. Al Consiglio Esteri maggior sostegno alla proposta di vietare i commerci, ma non basta. E la Callas chiama in causa la von der Leyen, parliamo dei fascisti dell'Unione Europea. Il Consiglio contesta il documento che la Commissione aveva inviato pochi giorni fa, chiedendo che si esprimessero loro all'unanimità. Tutto questo mentre gli intoccabili, cioè i coloni, delle colline si allargano a ritmo di record altre 450 nuove case sui terreni palestinesi, il più grande progetto di espansione mai presentato. Il deputato USA Rokan, arrestato mentre visitava il villaggio di Kilber Zanut, per evidentemente anche l'intoccabilità nordamericana non è sufficiente per garantire le persone dall'Arabia e dall'avidità dei coloni. E allora su queste sanzioni mai proclamate dall'Unione Europea e sui doppi misure, doppio peso, doppie misure, col volto di una così personaggio che definire politica è elogiativo, ma è molto peggio, la Callas, Cosimo Caridi scrive: sanzioni Bruxelles, dal Fatto Quotidiano, sanzioni Bruxelles graffia ancora Israele e blocca i social russi. Francamente dovrò spiegarci alcune cose. Perché per esempio i Pasdaran non possono bloccare la navigazione l'Ucraina sì, nel Mar d'Azov, Mar Nero, bombardando le petroliere russe? Per qual è il motivo? Che se non che loro sono con noi, loro sono con gli altri, questo è il famoso diritto internazionale. Sulla Russia l'Unione Europea ha approvato 20 pacchetti di sanzioni e ne sta trattando un 21esimo contro Israele, per le colonie in Cisgiordania non è ancora riuscita a varare una sola misura. Nel frattempo c'è anche da dire questo: la riunione sui fondi europei a Gaza presieduta da Kushner, quindi 834 miliardi, il piano è questo, ma subordinata al Board of Peace. Quindi è un bel modo per non fare niente, perché il Board of Peace è completamente bloccato, eccetera, eccetera, eccetera. C'è l'allarme della BCE sul quadro medio orientale riportato dal giornale. Crescita a rischio, salgono gas e petrolio. Quindi, signori ascoltatori, signore ascoltatrici, in mano al portafoglio, perché sarete voi a pagare questa cosa. Le borse europee sono caute, ma tremano anche quelle asiatiche. Allora l'analisi di Lucio Martino, sempre dal giornale. Né guerra né pace, scenario esplosivo per l'economia. Oddio, più guerra che pace, mi sembra, però insomma, detto questo. E poi c'è questa notizia, che se non è una bufala di Israele per screditare un vertice iraniano, si commenta da sé. Il Falcon Ahmadinejad, allora già primo ministro dell'Iran, ed è già Michael Sin, reclutato dal Mossad, piani da neo-leader e vendetta del regime, l'operazione gatto con gli stivali. Il 28 febbraio un'auto dei servizi israeliani lo prelevò da Teheran per metterlo al potere. L'attività per renderlo una risorsa politica nasce nel 2013. Infatti abbiamo letto in un periodo sui nostri giornali che Ahmadinejad poteva essere il volto buono del regime. Sì, perché l'avevano preso Israele. Questo, la rottura con Tel Aviv e la fuga al ritorno in patria, arrestato, ora è a rischio. Effettivamente, se uno fa la spia per il nemico della guerra e fa la spia e viene arrestato, il rischio non è solo nell'Iran, direi che in tutti i paesi del mondo. Però sta di fatto che c'è una nave di petrolio che sta ritardando la consegna. Allora la cosa si rimbalza anche su Bologna, perché leggo aeroporto, limitazioni al carburante. Uno dei principali fornitori, HBP, British Petroleum, non ha ricevuto un prodotto. Ora per ora voli regolari, ma si sta razionando il petrolio.
1: Bene, sì, grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati all'ascolto. Tu hai aperto, Alfredo, con Tommaso Cerno, il suo commento su Trump. Io apro con la vignetta di LK, dove c'è un Trump vestito col camicione bianco e la cravatta arancione, come un angioletto che vola sullo stretto di Hormuz, e dice: sono l'angelo custode dello stretto di Hormuz, datemi il 20% o vi spezzo le gambe. Questa è in sostanza quello che è accaduto nelle ultime 20 ore, e ancora Paolo Mastrolilli a New York intervista un inviato del Dipartimento di Stato del Medio Oriente, lui è David Miller, Miller afferma che Trump è frustrato e Teheran ha acquisito un'arma importante. ci si sta chiedendo il perché di un pagamento al 20% delle navi che passano, e lui risponde: siamo entrati nel ciclo dell'escalation, ma la soglia del dolore degli iraniani è più alta della nostra. Il presidente è frustrato, arrabbiato, perché aveva iniziato la guerra per impedire all'Iran di acquisire l'arma nucleare, ma così ne ha prodotto una nuova, cioè l'uso della geografia come arma da parte di Teheran. Questo è l'articolo che ci parla appunto di questa intervista, e la cronaca principale è che Trump torna in guerra, si blocca lo stretto di Hormuz, e sui siti nucleari c'è il mirino. Nella notte c'è stata la terza ondata di raid contro l'Iran, colpite Bandar Abbas e le isole di Kish e Qasem. Queste sono le questioni. Alfredo, tu dicevi impennate da parte di petrolio e gas, queste nuove tensioni in Medio Oriente, la volontà di Trump di impedire, di imporre un pedaggio sul transito di Hormuz, rimettono la fibrillazione in mercati. Di fatto il Brent in rialzo del 10% sopra gli $83 al barile, il gas naturale scavalca quota 50 euro e ora si teme un aumento dei tassi di interesse delle banche che vogliono coprire il matto, come si suol dire. E per quello che riguarda appunto questi casi di spionaggio sul appunto Akhmenezad, gli incontri a Budapest, la fuga in auto, il Mossad che ha reclutato appunto il gatto con gli stivali, così si chiama l'operazione, i servizi israeliani hanno condotto un'operazione durata anni per arruolare l'ex presidente Falk e portarlo al potere al momento giusto. Purtroppo il piano è fallito e l'ex leader è stato pagato per anni dal nemico, ma l'ultimo è scappato. Oggi purtroppo è agli arresti a Teheran, e mi sa che rischia molto in quel paese. Altro quotidiano, poi parleremo dei volonterosi e del piano di riarmo europeo e dei vari accordi che sono stati stilati, però intanto si parla ancora di Trump, la mappa della guerra, dice il quotidiano Il Domani con Lucia Malatesta, il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello snodo assomiglia alla geografia stessa della mappa di guerra, ricalca il profilo del braccio d'acqua per cui si torna a combattere su Hormuz. Il vero premio strategico della guerra è il Bahrain, Giordania e Kuwait. Ieri si sono tutti svegliati affrontando bersagli aerei ostili, i razzi degli sciiti, game over USA. Questo c'era scritto sul missile balistico che gli iraniani hanno usato per colpire le basi americane in risposta alla nuova ondata degli attacchi offensivi rivendicata dal comando. E in effetti la metafora geografica dello stretto di Hormuz, un braccio dove c'è da una parte il gomito, dall'altra il concavo, sembra proprio un gesto dell'ombrello più o meno. Questo è quanto ci spiega il quotidiano Il Domani, e naturalmente c'è anche un commento sulle trattative tra Israele e Libano, e c'è Shalom Ben Ami, un libanese, che ci dice che lo stallo di sangue tra Israele e Libano è anche quello un prodotto uscito dagli Stati Uniti. Alla fine del mese scorso il Libano e Israele hanno firmato un accordo quadro con gli Stati Uniti, che la capo negoziatrice libanese Nada Ahmed Mouad ha descritto come un primo passo sulla strada verso il ripristino della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano. Tuttavia l'accordo riconosce implicitamente che Israele non è l'unica minaccia alla sovranità del Libano. Il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale dipende dal disarmo verificato di Hezbollah, il gruppo che agisce per conto dell'Iran. I termini dell'accordo quadro negoziato col segretario di Stato americano Marco Rubio contraddicono quelli dell'ultimo memorandum d'intesa che il presidente J.D. Vance ha concluso con l'Iran. Questa era la la lettura dei fatti tra Israele e Libano, Ultimo Quotidiano a mia disposizione, il Resto del Carlino, Quotidiano Nazionale, le petroliere sono di nuovo ferme e si alzano i prezzi di gas e di greggio, chissà perché, subito aumentano e poi per diminuire passa parecchio tempo, salta una consegna di carburante all'aeroporto di Bologna, come già Alfredo ci aveva preannunciato, e si parla di questo apri e chiudi dello stretto di Hormuz, c'è una bella rubrica, un memorandum che fa tutti i passi dall'inizio di marzo all'8 aprile, 17 aprile, 14 giugno, 7 luglio e arriviamo alla giornata di oggi. Questo è quanto ci fa sapere il Resto del Carlino a pagina 6 con la firma di Marta Ottaviani, la direttrice.
0: Giornata di oggi, 14 luglio, festa nazionale in Francia, nonché semifinale con la Spagna ai mondiali. Detto questo, ma la festa nazionale, la presa della Bastiglia, dovrebbe essere una festa di liberazione che invece Macron ha tradotto in una parata militare bellica, con un discorso, quelli che sembrano tratti da così generali dell'Ottocento, perché dice: l'Europa sta diventando una potenza. Il messaggio che inviamo al mondo è: sì, la pace è il nostro obiettivo, sì, amiamo la libertà e il diritto, e sì, restiamo pronti a combattere per difendere sempre, anche al costo del sangue, se dovesse servire. Altrimenti il sangue non è il suo, ovvio, nessuno dei suoi parenti, il sangue di quei ragazzi che mandano a morire sulle trincee. Ma questo non è anche questa è una novità, non è una particolare novità. E quindi il limite ignoto, dice il manifesto, nasce la coalizione antimissili a Parigi, parata con Zelensky. 9 Paesi Uniti per la difesa dell'Ucraina dalla Russia, c'è anche l'Italia più defilata, racconta Anna Maria Merlo, denunciato il vasto attacco cyber di Mosca. Naturalmente non c'è nessuna prova che sia Mosca, ma su questo scattano tutte anche le ritorsioni, eccetera, eccetera. Ed ora, una trentina di capi di Stato e di Governo partecipa alla festa il 14 luglio. Sui volonterosi vorrei segnalare che c'è anche il Regno Unito, c'è anche Starmer. Ora, il Regno Unito ha dichiarato la Brexit, è fuori dall'Europa per commerci, reti civili, convivenza, e invece sulle armi è unitissima. Vedete come le cose sono, le armi uberalles. Questo è quanto arriva dal manifesto, mentre passo al Corriere. Uno scudo contro i missili di Putin, l'alleanza europea con l'Ucraina, 10 paesi tra cui l'Italia nella coalizione antiballistica Freja, è puramente difensivo, voi? Quindi questo è tutto difesa, tutti i ministri si chiamano della difesa, tranne quello americano che si chiama ministro della guerra, gli altri sono della difesa e fanno un sacco di guerra. Allora, questo è quanto. E poi, a proposito di diritto della navigazione negato dai Pasdaran, leggo così, con una certa soddisfazione, Alessandra Muglia dal Corriere ci dice: così i droni di Kiev costringono Mosca a chiudere il Mar d'Azov. Ci siamo da capo, eh? Noi e loro, se lo facciamo noi va sempre bene, se lo fanno loro è sempre sbagliato. In realtà sbagliamo sia noi che loro. Comunque, oltre 100 navi colpite in una settimana, il bacino è una trappola paralizzata dalle rotte del grano e del petrolio russo. Questo arriva. Ma c'è chi, abbiamo visto che Trump vuol chiudere lo stretto di Hormuz e far pagare un pedaggio al 20%, se non è la solita buttata di Trump. Difatti è una dichiarazione di guerra della Cina, che da lì passa un sacco di petrolio verso il Dragone. Allora, parlando di riarmo, primo test col sottomarino Oraxi alla sua triade nucleare. Quindi, come diceva appunto qualcuno da quelle parti, il potere nasce sempre col dito sul grilletto, il fucile sta sempre a guardia dell'economia. Con un preavviso di poche ore, Pechino lancia un missile intercontinentale dal mare, gli USA irresponsabile. Oh, da che pulpito, ragazzi! Detto questo, questo è quanto arriva nel frattempo. Abbiamo l'Unione Europea, a proposito di democrazia, questo veramente è roba da fascismo più nero, ce lo racconta il Fatto Quotidiano. Giornalisti e analisti sanzionati dall'Unione Europea per le idee che non si possono avere. Questo, noi non possiamo avere delle idee che non piacciono alla von der Leyen. Questo è il tema che arriva. La Commissione considera le posizioni anti-ucraine come propaganda del Cremlino. Quindi allora leggiamo: centrifuga, tra i colpiti c'è anche un tedesco pro Hamas, tanto che ci sono, fatto 30 facciamo anche 31, vero? Questo è il tema, e questo è la è il degrado della democrazia in Europa che le guerre stanno portando, mettendoci al pari della democratura russa. Questo è né più né meno, questo è quanto arriva, ma il limite ignoto ancora. Si parla dell'Ucraina, che è in difficoltà evidentemente, tant'è che rimuove l'intero governo oltre che la premier. Nemici interni ed esterni del Cremlino e Kiev verso il rimpasto. La premier Yulia Yurchenko conferma le proprie dimissioni. I russi arrestano l'opposizione, l'oppositore della guerra Nazendin, che voi annunciate voler correre per la parlamentare prevista a settembre, è un agente straniero. Effettivamente la guerra dovunque comunque fa sì degli oppositori interni, buoni o cattivi che siano, evidentemente sempre dei nemici dello Stato, dei amici dei nemici. Questo è quanto. Massimo Franco, che dal Corriere, giornale ultraatlantista, che comunque è della serie noi loro, noi abbiamo sempre ragione, loro hanno sempre torto, abbiamo, se riarmo è un pretesto per schierarsi contro Kiev. Non sorprende tanto che Conte e Vannacci abbiano detto di no alle armi per l'Ucraina quanto la rivendicazione della loro posizione. Eccolo qua che c'è l'attacco a quelli che si oppongono, con la solita e mai arrugginita tesi degli opposti estremismi, questo no? Sapendo perfettamente chi scrive che due no possono dire no per motivi diversi, due sì dicono sì per la stessa cosa. Quindi chi ci sia il riarmo, sia il PD, sia che sia Fratelli d'Italia, dicono la stessa cosa. I no possono dirlo per motivi più diversi. Questa è la logica della lingua. Comunque abbiamo questo tema che vede il riarmo, il grande, diciamo diverse volte, il grande elefante nella stanza del centro-sinistra. Riarmo che significa politica estera, politica del welfare interno e ambiente. Non è uno scherzo. Allora Fratoianni ci vuole rassicurare dal manifesto. Sul no al riarmo il campo è unito. Sembrerebbe di no. Il co-leader di AVS, false notizie di tensione tra Conte e la Schlein. C'è chi non vuole un governo che punta a cambiare davvero l'Italia. Non c'è dubbio che i nemici del campo largo utilizzano questa frattura per ingigantirla e renderla insormontabile. Questo Putin e Trump minacciano l'Unione Europea sostenendo le forze di estrema destra. La risposta non sono le armi, la tassa per i super ricchi è una proposta riformista che piace agli italiani. Non chiamatela patrimoniale, incertezza sulla tassa sui milionari. Sta di fatto che sarà tutto bene, come dice Fratoianni, ma l'opposizione del travaglio delle piazze sfuma anche il comizio di Roma, quindi niente Padova, niente Roma. E c'è tutto il vociare, diciamolo, tutti i riformisti del PD e fuori dal PD che alzano la cresta. E abbiamo Guerini, quello che si legge, si scrive con una R ma si legge con due R, Guerrini. Maria Teresa Meli, sbagliate le parole di Conte, la pace si fa stando con l'Ucraina, con gli elettori serve chiarezza, appunto serve chiarezza, perché è difficile dire che non siamo che siamo contro il riarmo, come dice la Schlein, poi aderire al SAFE, che è le condizioni agevolate per comprare delle armi, cioè questo o l'uno o l'altro, direbbe il Trioreno. Guerrini del PD, la difesa dell'Unione Europea va rafforzata sui piani polemiche strumentali. Il vertice di Ankara, la dichiarazione finale della riaffermazione della verità dell'articolo 5 nel rilancio del sostegno all'Ucraina è positiva per l'alleanza. I rapporti Meloni-Casa Bianca, Trump si aspettava che alle parole così entusiaste della destra italiana nei suoi confronti all'inizio del mandato presidenziale seguissero i fatti, ma i fatti non sono i loro forti, perché Guerini dovrebbe essere più trampiano della Meloni evidentemente su questo terreno. Questo è quanto allora da Prodi al campo largo, passando per Turigliatto, qui si scopre anche il vecchio leader della quarta componente di Rifondazione Comunista, le liti sulla politica estera calvario della sinistra. Oggi come allora i temi internazionali vissuti come un test di purezza. Questo è quanto dai sostenitori del riarmo ad oltranza.
1: Sì, ed è molto vero quello che dice Alfredo, che in Italia non ci sono pareri univoci sul riarmo, tant'è che Conte è completamente contrario. La Meloni non si presenta al vertice di Parigi perché deve andare a trattare ancora i mercati Azerbaigian e quant'altro, mentre i volonterosi lanciano lo scudo antimissile al vertice di Parigi, gli europei lanciano un una coalizione antibalistica, questo è come si chiamano ora i volonterosi, annunciano esercitazioni nei paesi vicini all'Ucraina. Il Cremlino risponde: siete guerrafondai, e subito arrivano cyberattacchi russi su Francia e Germania che convocano gli ambasciatori di Mosca. E Londra e Bruxelles varano sanzioni coordinate, e appunto la riunione di tutti quanti a Parigi nel giorno della celebrazione del 14 luglio della rivoluzione francese. C'è un articolo di fondo sul quotidiano Il Domani che parla della grandeur di Macron, che però non nasconde le ombre sul futuro. Questo sarà l'ultimo 14 luglio di Macron, e questa sarà la festa delle contraddizioni, festa nazionale francese, una parata militare mai vista prima, si terrà sugli Champs-Élysées a partire dalla sfilata delle forze alleate della coalizione, anticipate dei fuochi d'artificio per commemorare le vittime dell'attentato di Nizza di esattamente 10 anni fa. Fra il caldo estremo e le elezioni all'orizzonte, intrepidazione per le possibili vittorie mondiali di calcio, la Francia vive gli ultimi mesi dell'era Macron. Mai un 14 luglio è stato più rappresentativo delle contraddizioni che attraversano il paese. Una Francia che batte all'unisono per sostenere le Bleu di Kylian Mbappé, mentre soffoca sotto la terza ondata di caldo estremo nell'arco di 2 mesi, con 37 dipartimenti in allerta rossa. E parla di Macron nella conclusione dell'articolo, appunto, Daniel Peyronel. E dice: nonostante un tasso di popolarità estremamente basso, sotto il 20%, e un bilancio controverso, il debito pubblico del paese è salito a 1.000 miliardi di euro in 10 anni e il numero di poveri ha sorpassato 1,2 milioni di persone. Macron rischia di lasciare la Francia orfana di un'alternativa credibile per il prossimo mandato. Nell'aprile 2027 i francesi potrebbero eleggere per la prima volta una presidente condannata in via definitiva e sotto sorveglianza elettronica qualora la Cassazione respingesse il ricorso di Le Pen, Marine Le Pen, che si sta prodigando per poter ricandidarsi alle prossime elezioni. Il quotidiano Il Resto del Carlino invece ci propone un grande disegno di come sarà la parata di oggi, tra aerei, carri armati, elicotteri e truppe che sfilano. L'ultima parata di Macron, anche qui Kiev sfila con gli alleati, il risveglio dell'Europa. Speriamo che queste mire bellicistiche finiscano in fretta prima di creare altre strisce di sangue. Ancora si riparla di Parigi e i volonterosi, anche qui nelle pagine del quotidiano Repubblica. Appunto parla delle reazioni dell'Occidente al cyberattacco di Putin, vengono sanzionati gli hacker che sono stati individuati. Ancora si ringrazia da Mosca la Biennale, che non è chiusa come l'Unione Europea. Queste sono le parole riportate del portavoce Peskov dopo la sanzione di Bruxelles per il padiglione a Venezia. E intanto Salvini dice: la Russia non è per noi una vera e propria minaccia.
0: E allora, parlando di 14 luglio francese, parlando di fascisti, come dimenticare l'ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy della Spagna, l'uomo del PPE della destra spagnola, che dice: nella nazionale di Francia non ci sono giocatori francesi perché sono neri. Questo è quanto Parigi gli dà del razzista. Questo è l'ex premier spagnolo in una rubrica sul Mondiale, leggo da Manifesto, dice queste cose: mentre ribatte Jean-Noël Barrot, il paese non ha colore della pelle. Dunque, allora il ministro degli esteri di Madrid chiede la smentita formale del leader del Fronte Popolare Spagnolo, che è la destra del Partito Popolare. Questo è quello che arriva. Ma allora siamo nel 14 di luglio, che è presa la Bastiglia, cantata e celebrata dai Edith Piaf.

0: E allora questa era Edith Piaf, le 14 juillet, questo valzerino un po' malinconico, dolce, che ricorda la Bastiglia quando la testa di Maria Antonietta cadeva nella cesta al ritmo dei tre quarti. Questo è il tema, ma parlavamo di fasci, e allora apre il manifesto. Va di lei, non è Villaggio, ma è la nuova pirouette prima del vertice antifa, fu convocato da Rubio. Dello staff di Trump. Si cambia sottosegretario. Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli USA il suo fedelissimo Prisco. Gli altri europei non si espongono, ma della compagnia farà parte anche l'argentino con la motosega Milei. Quindi una bella adunata. E allora su questa decisione del governo il giornale conferma, no, con la voce del moderato Tajani, è vero, di Forte Italia. L'Italia sarà presente al summit antifa, è giusto partecipare. Ha confermato l'adesione Salvini, ma Molteni non andrà negli Stati Uniti d'America, quindi antifa, questa internazionale nera che si trova vicino alla Casa Bianca o nella Casa Bianca, non so. Nuova piroetta del governo, da Rubio al fedelissimo di Meloni, controordino a Camerati, non sarà più il leghista Molteni, ma il sottosegretario degli interni Prisco a rappresentare l'Italia. E c'è l'insidia Vannacci sulla sicurezza, sfida frontale di Futuro Nazionale al centro-destra. Quindi la bandiera italiana, la crociata USA, non facciamo mai mancare. Noi quando c'è un asse Roma-Berlino o Roma-Washington ci siamo sempre. Quindi nella strategia di criminalizzazione del discorso si introduce un elemento nuovo, la messa in scena di una diagnosi strumentale in forma di diplomazia multilaterale. E a proposito di antifa e giustizia nordamericana, America Oggi non è un film di Altman, ma è l'articolo di Marina Cattucci da New York. Morire di ICE, la famosa polizia dell'immigrazione, quella criminale, l'SS di Trump, ucciso in Maine un 26enne di origini colombiane. A Biddeford gli agenti federali aprono il fuoco contro il ragazzo. Sulla scena arriva la protesta con i manifesti abolire l'agenzia. È il secondo morto in pochi giorni che fa l'ICE. La sua identità di questa vittima è ancora ignota, ma si sa che era in USA legalmente per lavorare. E qui non stanno tanto a fare guardare nel pelo dell'uovo, però un po' ci guardano, perché leggiamo: la polizia migratoria, sempre l'ICE, arresta Armando Larios. Quel cileno illegale era un killer di Pinochet. Prima l'arrestano, poi scoprono il suo antico lavoro, quindi viene liberato, in omaggio al fatto che era un torturatore di Pinochet. E questo è il summit antifascisti che si fa a Washington. Le retate contro gli irregolari non sono tutte uguali. Il caso straordinario di un vecchio assassino arrestato, poi riconosciuto e quindi liberato in omaggio dei suoi crimini contro l'umanità.
1: E invece il resto del Carlino dagli Stati Uniti ci parla di come Trump stia applicando la censura sui mezzi di informazione. Trump dichiara guerra alla realtà, ovvero i cronisti del New York Times ora sono. Si sono presentati davanti al gran jury e questa è la dimostrazione della sfiducia dei media, che diventa comunque un'arma politica, dai mondiali di calcio al caso dell'Air Force One che il Qatar gli ha regalato. È tutta una questione che ha coinvolto soprattutto la stampa e soprattutto sono stati puniti questi. E per quello che riguarda l'ICE, un'altra sparatoria mortale, due uomini in una settimana sono stati uccisi, il colombiano appunto aveva 26 anni e l'altro invece a Houston aveva ucciso un messicano di 52 anni, questa organizzazione che in ogni caso deve, molti manifestano perché sia smantellata. Altre notizie ancora arrivano dall'Ungheria. Il voto del Parlamento destituisce Suliok dopo la riforma radicale dei media pubblici, la creazione di un ufficio indipendente anticorruzione, la ripresa del dialogo con Bruxelles. Queste sono le linee del premier Magyar Péter. Ha fatto cadere un altro tassello dell'era di Viktor Orban. Questo è appunto il Parlamento ungherese, grazie ai voti del partito di Tisza, di un emendamento costituzionale che sancisce la cessazione dell'incarico dell'attuale capo dello Stato. Ancora sull'omicidio di Lady Brexit in Inghilterra, l'inchiesta sulla morte di Anne Whitcomb passa di mano, ancora sconosciuto il nome del sospetto che è stato fermato. Ricordiamo che l'ex ministra conservatrice paladina della Brexit è stata trovata morta venerdì scorso nella sua casa con ferite da taglio. Ancora sempre Repubblica ci parla di Gibilterra e della caduta dell'ultimo muro di recinzione con la Spagna, la libera circolazione delle merci e delle persone, i controlli verranno fatti solo in porto e all'aeroporto. Quotidiano Il Domani, altre notizie dal mondo, l'Ungheria l'abbiamo già detta, la Thailandia, l'incendio in un pub ha provocato 27 morti nella notte fra domenica e lunedì, un'esplosione ha incendiato un locale nella zona turistica Bangkok, inoltre si sospetta che le uscite di emergenza fossero ostruite. Questa era la mia ultima notizia per quello che riguarda le cronache dal mondo.
0: E io ne aggiungo un'altra, che è un commento di tel Jack O'Malley dal Foglio, il nome sembra molto britannico, come dire, del Regno Unito. Falkland, non Malvinas, perché si riscopre una ferita dopo 44 anni dalla guerra delle Falkland tra la dittatura argentina e la signora Teresa, la dama di ferro della Gran Bretagna? Perché c'è la partita domani sera, Inghilterra-Argentina. Allora dice questo O'Malley, chi se ne frega dello sport, ma la partita si gioca domani, spero che nel frattempo Aldo Cazzullo, questo è l'obiettivo di questo articolo, abbia tempo di ripassare un po' di geografia e chiamare le Falkland con il loro nome nei suoi articoli, da Osvaldo Soriano Tarocco, come hanno fatto cantando i tamarri argentini, qui c'è anche il razzismo snob dell'impero britannico, nello spogliatoio dopo la quarto di finale con la Svizzera, partita durante la quale Messi ha battuto il record di passeggiate soffiando da qualche pensionato della Costa Azzurra. Un colpo anche a Messi, sia che non gli fregava niente il calcio, ma un po' insomma ci guarda alla fine, sta di fatto che anche qui, un po' come abbiamo visto il fascismo nella partita Spagna Francia, anche in Argentina Inghilterra, la cosa si colora di una maglia ben poco bella, molto nera. Ma sempre rimanendo nell'internazionale, sempre rimanendo nel petrolio, ma entrando nell'ambiente, abbiamo questa la sedicesima pagina del Manifesto. Mozambico, gas e stupri di Stato. Un rapporto dell'ONU, non ancora reso pubblico, documenta violazioni dei diritti umani e abusi sessuali da parte delle forze militari indipendenti e dei dipendenti di Total Energies. Quindi questa multinazionale fossile francese che appunto fa le sue operazioni e da mano libera, chiamiamola mano, ai suoi sgherri per avere il gas, con tanto di stupri e torture, diritti di Stato. Questo è il petrolio, non solo nel Golfo di Hormuz. E poi ovviamente l'obiettivo dell'ambiente si sposta sul grande caldo. Niente affatto eccezionale quando c'è un po' di fresco, ormai dobbiamo abituarci a questa idea terribile. Caldo, in Europa 10.000 morti, attesi fino a 45 gradi in Sardegna. Dati shock dell'Istituto Euromomo, riportati la Corriere della Sera nell'articolo della pagina ecologica. Domani 7 città col bollino rosso, picco previsto giovedì. Anche Bologna romani da arancione diventerà rossa, oltre i 40. I vigili del fuoco, più di 10-15 ettari bruciati rispetto all'anno scorso. Su questo, essere pronti anche alle emergenze, incendi boschivi raccontati, ahimè, da Nicola Borzi del Fatto Quotidiano. Maxi appalto per i Canadair, guerra di ricorsi sul Viminale. C'è una faida e i boschi bruciano. Il Consiglio di Stato ha bocciato il contratto da 479 milioni. Una nuova causa vuole bloccare la circolare d'emergenza del Ministero. Nel 2025 è bocciato un'area pari all'intero Pistoiese. Eppure appunto, i Canadair rimangono fermi, non si comprano per una disfida burocratica e finanziaria. poi in questa pagina del Grande Caldo il Fatto Quotidiano interpella anche Mercalli, Luca Mercalli, noto climatologo e ecologista. Fiamme sulle Alpi a causa di ondate di calore, i venti forti bloccano gli spegnimenti con aerei. Sì, c'è questo scirocco che arriva dal sud del mondo, del Mediterraneo, che ovviamente rende tutto più complesso. E allora ci si interroga tutti su cosa sta succedendo. È un anticiclone anomalo. Ecco perché il sud si è salvato, ma le temperature saliranno. Il climatologo Fazzini, quello che invece interpella il Corriere con Paolo Virtuani che sto leggendo, nel weekend al nord aria artica e cali anche di 15 gradi, quindi sabato e domenica dovremo in qualche modo chiudere le finestre la sera. Rischio grandinate, perché ovviamente quando una massa d'aria fredda incontra un'aria così calda le conclusioni sono terribilmente forti. Tra domenica e lunedì lo scontro tra flussi freddi e masse calde della pianura padana potrà determinare violente grandinate. Il mare e i medicane. A maggio i mari avevano già la temperatura di luglio, in autunno c'è il rischio medicane, le tempeste mediterranee con forza di uragano. Quindi Medicane. Le differenze con giugno, durante la seconda ondata, a giugno la città con brino rosso erano di più perché l'umidità relativa era superiore a quella attuale. E allora qual è il rimedio? Il rimedio sarebbe piantare degli alberi. Però invece, già che gli alberi non ci sono, è biblioteca rifugio contro l'afa. In quel di Firenze magari uno dà anche un occhio ai libri, chi lo sa, non gli farebbe male un po' di fresco nel corpo e nella mente. Per quanto riguarda Bologna, Krishna Gudevieva dal Corriere Bolognese ci racconta che arriva la terza ondata di calore, temperatura fino a 38 gradi in città. Sala Borsa aprirà anche gli orari di chiusura della biblioteca, l'AUS rivolgetesi agli organismi competenti in caso di crisi. Dunque i rifugi climatici sono in totale 24, quest'anno 8 in più. L'AUS ha attivato il piano per anziani soli. Naturalmente poi si riempiono i vari centri commerciali eccetera, perché c'è l'aria condizionata.
1: Sì, il quotidiano Il Domani ci spiega che c'è una relazione strettissima fra caldo e salute mentale, ovvero con l'aumentare delle temperature aumentano i disagi psicofisici, e domani, mercoledì, sono previsti 7 bollini rossi e 9 arancioni in tutta Italia, e Bologna è coinvolta con il bollino rosso. Le elevate temperature tendono a isolare le persone, a maggiore solitudine, con una relativa minore collaborazione comunitaria, hanno effetti anche sulla psiche. Lo dice Susan Sontag, che dice: le persone hanno una doppia cittadinanza, una nel regno dello star bene, una in quello dello star male. Le nuove ondate di calore ci costringono sempre più spesso a vivere nel secondo. Il caldo estremo che in questi giorni investe la penisola italiana, dopo essersi lasciato alle spalle 10.000 morti in Europa, impatta anche sulla salute mentale. Così, insieme alle temperature, aumenta l'ansia, l'irritabilità, il nervosismo, la rabbia. Il corpo sotto attacco percepisce il pericolo e reagisce. È uno stato simile alla condizione depressiva, spiega appunto Matteo Innocenti, psichiatra, psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Italiana Ansia da Cambiamento Climatico, e porta stanchezza, spossatezza, mancanza di forze, desiderio di non uscire e non fare nulla per salvaguardarsi. È una sindrome da comportamento di malattia. Queste sono le questioni che il caldo si porta dietro. Per quello che riguarda il grosso incendio di Parigi, ovvero il caldo soffoca l'Europa, già 10.000 morti, in Italia salgono i bollini rossi, la periferia di Parigi brucia, l'Europa conta i suoi morti per il caldo. La foresta di Fontainebleau, sud della capitale francese, è in fiamme da 24 ore, con gli aerei antincendio che sorvolano la Senna. Il caldo che alimenta il fuoco, appunto, ieri la colonnina del termometro segnava 38 gradi. Ancora si parla di crisi climatica. Luca Fraioli, che fa un lungo intervento chiarificatore, dove parla di crisi climatica, e così si smontano 10 fake news sull'ambiente. Il paese in questo momento, si parla di Italia, è capovolto, e la siccità, l'acqua manca al nord. I dati spiegano come le ondate di calore di quest'ultimo mese stanno cambiando la nostra geografia idrica.
0: E allora andiamo a un altro grande problema, appunto la cosa idrica, il problema dei grandi fiumi, l'Adige, il Po sono in sofferenza dunque, e il Po in particolare è in crisi idrica, un fenomeno sempre più strutturale, particolarmente problematico per l'Emilia Romagna, il cuneo salino, cioè la risalita di acqua salata lungo il corso del fiume. Legambiente avanza proposte per affrontare questo problema, abbiamo parlato con Davide Ferraresi, presidente Legambiente della Emilia Romagna.
2: Il Po è in crisi idrica e i dati che sono stati portati per il mese di giugno sono abbastanza significativi, perché c'è un superamento della soglia, possiamo dire così, del 60% in termini di riduzione rispetto al valore medio climatico, quindi significa che c'è grossolanamente meno del 60% di acqua rispetto al solito, a quello che dovrebbe essere il valore standard, e questo ovviamente è un problema chiaramente per tutti gli utilizzi che si fa dell'acqua sul territorio della Pianura Padana, penso in particolare al settore agricolo chiaramente, ma poi c'è anche il delicato equilibrio per quello che riguarda proprio il sistema fluviale, perché lo sappiamo che il fiume ovviamente ha un'acqua che parte dalla sorgente, diciamo, e scorre verso il basso, verso la foce, ma sappiamo anche che la foce del Po, ad esempio, ha un fenomeno molto, molto come dire, particolare legato alla risalita del cosiddetto cuneo salino, che non è altro che l'acqua del mare che risale verso l'entroterra, e proprio in condizioni di scarsa portata d'acqua, quindi quando manca l'acqua che viene da monte, allora il cuneo salino diventa ancora più intenso, potremmo dire, quindi si parla oggi di 25-30 chilometri di risalita rispetto alla foce, il che vuol dire che tutti i territori che vengono toccati da questo fiume salino ne hanno poi chiaramente dei danni, perché l'acqua che si andrà poi a trovare in quelle zone, in quei terreni e anche in prossimità di quelle falde sarà condizionata dalla presenza della salinità che proviene dal mare, quindi è un problema certamente molto significativo e che noi chiaramente come regione che si trova diciamo in corrispondenza della foce anche nella parte finale del fiume ne risentiamo in maniera molto forte.
3: Certo, il cuneo salino appunto con l'acqua salata danneggia ovviamente l'agricoltura, ma in generale, come dire, questa crisi idrica è determinata, cosa è determinata? Sia dalla crisi climatica, ma c'è anche una questione di gestione?
2: Ma diciamo che la crisi climatica è certamente il fattore più rilevante, lo dico anche pensando alle temperature estreme che abbiamo visto in questi giorni sulle quali stiamo dibattendo, no? Per cercare di capire quali soluzioni si possono mettere in campo, ma sappiamo che è il fenomeno meteorologico climatico che governa in questo caso, e allo stesso modo per quello che riguarda la siccità evidentemente c'è un problema legato alla carenza di precipitazioni significative, ma anche legato a quello che non è accaduto ad esempio durante la stagione invernale, perché gli accumuli nevosi sono stati molto bassi, gli accumuli nevosi solitamente aiutano a alimentare il fiume durante il loro scioglimento nei mesi caldi, e però in mancanza di neve questa neve che si scioglie non c'è, e quindi questo significa che il fiume avrà un minor apporto da parte appunto degli accumuli nevosi che si vanno a formare diciamo sulle montagne. E questa diciamo è la dinamica naturale che, come dicevo, è quella che governa principalmente quello che stiamo vedendo. Poi sappiamo che c'è anche un impatto significativo dal punto di vista dei settori produttivi. Ora sappiamo che l'agricoltura ha una necessità importantissima di acqua, ogni anno dal fiume vengono prelevati indicativamente 20 miliardi di metri cubi di acqua, e di questi il 75% è destinato proprio al settore agricolo. Cosa significa questo? Significa che evidentemente in una situazione di carenza idrica c'è un'ulteriore pressione da parte di queste attività che hanno bisogno ovviamente per sostentarsi dell'acqua. E non a caso una delle richieste che abbiamo presentato proprio rispetto a questa situazione è proprio quella di avere una nuova strategia, una strategia che riesca a rispondere da un lato alla necessità dell'agricoltura, ma dall'altro anche di trasformare l'agricoltura stessa, perché proprio l'agricoltura in alcuni casi e richiede molta più acqua di quella che, adottando tecniche e strategie specifiche, si potrebbe ottenere. Quindi questo, diciamo, è una delle principali richieste che abbiamo fatto rispetto a questa situazione, perché evidentemente non è solo una necessità di mantenere più acqua possibile nel fiume per evitare che tutto il sistema fluviale vada in crisi, che evidentemente c'è un impatto anche per gli ecosistemi, ma ci sono dei problemi evidenti anche per i settori produttivi stessi, perché in condizioni di carenza idrica evidentemente non c'è neanche la possibilità di soddisfare la domanda storica di acqua per queste attività.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
0: E di fronte alla calura, aggiungo, bisognerebbe avere una politica dei parchi, non tenerli chiusi. Lo dico perché ieri alle 19 con alcune cittadine e cittadini hanno fatto un piccolo presidio davanti al cancello del giardino di Villa Paradiso, giardino quasi sempre chiuso perché per motivi prettamente politici, perché in dissenso con la linea di maggioranza di questo comune, e adesso avranno promesso mirabilli come sempre si fa in questi casi quando cacciano fuori qualcuno, ma le mirabiglie non ci sono e il parco è quasi sempre chiuso, quindi la protesta dei cittadini. Vengo alla politica che parte da Ranucci e report che vogliono chiuderlo evidentemente, tant'è che ci si mette in mezzo il governo, il potere politico entra nella questione dell'indagine. È stupenda come intromissione e confusione dei poteri. Comunque Urso scrive alla RAI: dovete controllare le fonti. Quindi Urso dà gli ordini alla RAI, alla faccia della lottizzazione. Prudenza dell'amministratore delegato Rossi, invasione di campo del governo. Direi che è una bella gamba tesa, ormai le gambe tese non si contano più. E allora, perché la bomba? Ne parliamo con il Fatto Quotidiano. La cena con i potenziali investitori, la vita la portò pure l'amico Siegfried. Ora, come sempre, non può stupirsi delle cattive compagnie in cui si circonda Siegfried Ranucci, ma questo non è un reato né impiccia la sua attività di reporter. Dunque, caro Don Crebit in Africa, il giornalista affiancò il faccendiere al tavolo con De Marchi di Urban Vision, ma l'affare non si concluse. L'appoggio conduttore a Valer Terino potrebbe aver urtato il factotum legandolo ai presunti bombaroli. Tutto cosa comunque da verificare, va da sé, anche se naturalmente la procura sta valutando, dici, le norme tutte legate ai depistaggi che fanno la felicità dei giornali della destra. La Verità: Report vuole in galera chi dà notizie su Report. La Verità vuole in galera Ranucci più che altro. Il Tempo fa parlare chi fece la fotografia di Ranucci e

0: Sulle preferenze senza la firma di Lega e Forza Italia. Meloni ha chiesto rassicurazione ai soci del governo, dubbi sulla tenuta dei parlamentari. Questo per riforma su misura di Fratelli d'Italia, infatti tutti gli altri sono a dir poco incassati, per usare un termine poco parlamentare, il listone è bloccato dalla trincea degli alleati. E allora qualcuno già dà per fatta la divisione nella maggioranza in questo voto parlamentare, lui è Lupo De Lupis, i moderati, intesa possibile, ma se ci dividiamo non è un disastro. Lupi di noi moderati, il nostro testo può soddisfare tutti. Questo è i mediatori. È stato fatto un lavoro enorme a partire dai due principi cardine, governabilità e stabilità. La nostra ovviamente. Poi per noi Fratelli d'Italia è giusto anche aggiungere la rappresentatività.
1: Sì, il quotidiano Il Domani invece ci svela degli altarini su questa legge elettorale di cui è scaduto ieri notte il termine della presentazione degli emendamenti, che sono oltre 200, e oggi davanti al Parlamento ci sarà una veglia dell'opposizione anti Mellonellum. Dicevo, ci svela come il problema delle preferenze sia un falso problema, ma il trucco della destra sulla legge elettorale, nonostante la maggioranza sia spaccata e Lega e Forza Italia stanno temporeggiando sulle preferenze, il centrodestra ha cercato un compromesso al ribasso, resta il capolista bloccato che scatta per il primo collegio, e l'elettore, a differenza della prima formulazione nel Mellonellum, potrebbe tuttavia selezionare tre preferenze di genere alternato apponendo crocette ai candidati a un'apertura a metà. Una soluzione soprattutto per i partiti più piccoli significa trasformare i candidati non in capilista ma in portatori di voti a favore del partito. Tutto questo perché lo spauracchio più grosso è quello di un pareggio o di un quasi pareggio. Ma anche qui, sempre il quotidiano Domani ci smonta tutti i castelli della destra e dice che il pareggio elettorale non è una condanna, non è una prospettiva immanente, imprescindibile, quindi non ci sono numeri e non ci sono dati a sostegno dell'argomento pareggio, ma sembra che debba esserci il destino elettorale dell'Italia, un po' come nella canzone di Giorgio Gaber, non sapendo cosa fare, non sapendo cosa dire, i bambini osannati di Giorgia Meloni battono le mani, ma il pareggio non esiste. Questa era la questione che ci riportava il quotidiano Il Domani.
0: E allora, guardiamo un po' di fascisti. A Grosseto, proposta dalla Lega, passa il testo col sì alla remigrazione. Una cosa che è clamorosamente anticostituzionale, perché ricordiamo che la nostra Costituzione dà pari diritti, articolo 3, a tutti, al di là della lingua, della regione, della pelle, eccetera, eccetera. Invece, a Grosseto no. Questo non succede. E poi c'è il vanacciano che ha messo capo l'immigrato. Barboni ha colpito un iracheno che bloccava il traffico a San Benito del Tronto. È giusto fare così mentre sfidi lui che pesta questa persona a terra? Meriterei una medaglia. Questo è quello, una medaglia al valore, soprattutto per aver picchiato una persona inerme. E poi abbiamo ad Ascoli Piceno un appuntamento che avrebbe dovuto svolgersi per il secondo anno il 26 luglio nella città insignita nel 2001 dal presidente Ciampi della medaglia d'oro al valor militare per l'attività partigiana. È una pasta asciutta antifascista, si fa da molte parti, no? Ricordando appunto la famosa pasta asciutta che nel 25 luglio 43 i fratelli Cervi offrirono un piatto di pasta a tutto il paese di Campegine per celebrare l'arresto di Mussolini, la caduta e l'arresto. Poi dopo, naturalmente sappiamo come andrà la cosa. Allora, però, la pasta asciutta ad Ascoli Piceno non si farà, perché c'è stata la volontà della parrocchia, che a poca distanza dalla celebrazione ha revocato la concessione degli spazi per la manifestazione definita divisiva, si faceva in un convento da dei frati. Meravigliati Ampi e collettivo Cacciare, che anche in questa edizione stavano pensando all'allestimento. Dunque, la pasta asciutta antifascista è una festa popolare nata per onorare la memoria e evocare la storica esistenza della famiglia Cervi. Però è divisiva, dicono i parrocchiani, perché convinti che si tratti di un appuntamento che spacca in due la comunità, sia da una parte le persone per bene, quelle che lottano per libertà e democrazia, dall'altra i criminali fascisti che hanno preso, ucciso, bruciato la residenza dei Cervi, rapinato, eccetera, che è divisiva, no? questo tra delinquenti e persone per bene. Questo è infatti la

Brava fumante, che era divisiva, era uno striscione, no, la remigrazione, l'uomo nero, che paura. E questa cosa ha fatto sì che i parrocchiani, le Frebriani, anche se magari non lo sanno, hanno detto no, non si farà. Allora noi ricordiamo i fratelli Cervi.

0: alla nebbia ci scoprimmo commossi.
1: Andrea, tu mi dicevi che questi parrocchiani contro la pasta asciutta antifascista sono ribellati contro il frate, mi ha dato il permesso a questa mangiata, sì. Perché?
2: Perché erano contrari.
1: E lui è combognano ed è nero.
2: Esatto.
1: Comunque parliamo di diritti allora.
2: Parliamo di diritti, cominciamo dal femminicidio, è un processo d'appello quello che si è appena svolto sul caso Tila e l'assassino ammette di averla uccisa dopo 2 anni e Aurora l'ho lanciata giù dal balcone, confessa la madre della vittima, dice lo fa per avere uno sconto di pena. Aurora Tila, la 13enne morta dopo essere stata scaraventata dal balcone del 7° piano dove viveva, è al momento la vittima più giovane che si è verificata in Italia. E a proposito della legge sul femminicidio, dice può essere la nuova norma sul femminicidio può essere solo controproducente, lo dice l'ex presidente della Camera Penale di Milano, e dice è difficile dimostrare che si tratta dell'assassino di una donna in quanto donna, lo dice Valentina Alberta sulle pagine di Repubblica. Per quello che riguarda i diritti, ma parliamo di lavoro, si parla di Volkswagen, ci sono 50.000 posti da tagliare in Germania, le vendite globali di auto nel secondo trimestre sono leggermente più alte, ma la crisi è alle porte e le auto sono appunto uno dei principali poli della crisi. Ancora si parla nelle cronache di Bologna sulla pagina di Repubblica, sindaco e governatore sfidano la Cassa Depositi e Prestiti per quello che riguarda la caserma Sani, uno spazio non occupato dove al momento la natura ha ripreso possesso della zona, e dice la caserma Sani non va messa sul mercato, serve per gli alloggi al Tecnopolo, e quindi la pubblica amministrazione, regione e città chiedono appunto che comunque venga smantellato questa oasi di verde cittadino per poter cementificare ed erigere grandi palazzoni e soprattutto implementare il polo tecnologico che è esattamente dalla parte opposta rispetto alla caserma Sani, ovvero sulla via di Stalingrado.
1: Parliamo del sovraffollamento delle carceri che oltre appunto i prigionieri vede degli altri ospiti, perché leggo dal Fatto Quotidiano celle invase da cimici, serve la disinfestazione. Da San Vittore a Milano, da Solicciano a Firenze, da Santa Maria Maggiore a Venezia, per continuare con Siracusa e Pavia, dalle carceri italiane arrivano segnalazioni di gravi infestazioni da cimici. Ma se una persona libera può in qualche modo difendersi, chi vive in cella affollata e dormendo su materassi a terra diventa impotente. Nessun rimedio, nessuna disinfestazione. A farsi voce della protesta dei detenuti è l'associazione Sbarri di Zucchero. La pena è la privazione della libertà, le cimici non sono la pena. Come può uno Stato parlare di rieducazione se non riesce a garantire le condizioni di vita rispettose della salute e della dignità in carcere? Domanda che non trova risposta. Tu citavi la crisi della Stella Volkswagen, che è così descritta dal Manifesto con Luciana Cimino, crisi Volkswagen e Stellantis, dal governo solo incentivi. Oggi il tavolo automotive al Mimit, la FIOM, serve una regia statale per Menarini Bus, perché la Menarini, andiamo quindi in pagina bolognese, è sofferente. Menarini Bus, la FIOM, siamo in cronaca di Bologna, crisi infinita, la produzione ai minimi storici, il sindacato chiede tavoli urgenti, quelli di Roma. Nello stabilimento a Bologna con 100 dipendenti non ci sono più le catene di montaggio e a Flumeri la maggioranza di 400 operai è in cassa integrazione e guadagni. E la deindustrializzazione marcia a grandi passi. Brindisi stop l'impianto di Versalis e la dismissione della chimica di base. La Filken CGL ha già perso oltre 20.000 posti di lavoro. Entro l'anno chiuderà anche la produzione del polipropilene di Liondel Basel. Queste sono appunto passin passino l'Italia che si disarma completamente. E andiamo invece a chi si riarma. non è mai abbastanza la sicurezza della droga, e quindi anche perché più riarmi le città. Adesso Meloni propone l'esercito per Palermo, più questo si dimostra ininfluente, non fa altro che alzare il livello della violenza, però alza anche il livello della voglia di simbolica di vendetta. Allora il messaggero di Roma ci racconta sicurezza stretta antimaranza, ma l'avevamo fatta 2 settimane fa la legge, quindi disegnano di legge e torna in CDM per possibile integrazione. Vedete, non basta mai, come la droga. Stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang. Come sempre c'è una notizia di cronaca, fanno la legge. Le cronaca a Milano fanno la legge. Allora, verso l'estensione della polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. Quindi se il fermo fascista preventivo è allargato a chiunque porta una divisa, tra poco i postini potranno fermarci, secondo le leggi della signora Meloni. E ultimo, sciopero dei rider. Con questo vi salutiamo, perché domani a Firenze sarà uno sciopero dei riders, anche se il Corriere dice, anzi il giornale dice, che i riders dicono lasciateci lavorare col caldo. Non è esattamente così, però i ciclofattorini protestano contro la scelta imposta di rischiare di morire di caldo o di fame, perché i riders, se non possono lavorare all'ora di pranzo, muoiono di fame; se lavorano all'ora di pranzo, muoiono di caldo. Bisognerebbe che non lavorassero con l'integrazione salariale, vero? Ma questo non se ne parla neanche per l'avidità padronale. Allora, sui riders, ascoltiamo l'intervista a Giulia Tagliaferri, segretaria della NIDI CGL, proprio della città fiorentina. E con questo vi salutiamo. Ciao a tutti, risentirci.
2: Ciao a tutti.
3: I punti principali legati all'assemblea sono quelli legati all'andamento della trattativa con le due piattaforme principali, che sono Glovo e Deliveroo, con le quali era stato attivato appunto a livello nazionale insieme all'associazione di rappresentanza Commercio e Trasporti una serie di incontri insieme anche oltre a NIDI CGL anche a Cisreuil, sulla scia anche del commissariamento che era stato fatto dalla Procura di Milano per entrambe le società, con l'intenzione naturalmente di trovare delle risposte concrete alla situazione di lavoro dei rider, dopo anche che appunto la Procura di Milano ha definito il modello economico, il modello organizzativo proposto da queste piattaforme come un modello che, sfruttando lo stato di bisogno di questi lavoratori, si configura come una sorta di caporalato. Noi questo lo denunciamo da anni, grazie anche al rapporto che in questi anni abbiamo stabilito con questi lavoratori attraverso volantinaggi, incontri, assemblee, e che continuiamo naturalmente a vedere. Questa la disponibilità da parte delle società di discutere di un miglioramento ed un cambiamento del modello economico non c'è stato, motivo per il quale adesso il tavolo si è rotto, perché CGL e UIL si sono alzati dal tavolo, e quindi l'assemblea serviva per aggiornare i lavoratori della situazione, anche a fronte del fatto che da parte loro abbiamo ricevuto tante segnalazioni di calo delle consegne, che molto probabilmente è dovuto al periodo dell'anno, ma anche a una situazione delle paghe che rimane molto bassa, nonostante Glovo abbia recentemente comunicato ai lavoratori che avrebbe alzato la paga per consegna a 3 euro, ma non ha modificato il modello, e quindi rimanendo un modello a cottimo di fatto non c'è un'evidenza dell'innalzamento delle paghe. Quindi i lavoratori sono molto stanchi di questa situazione, si sentono presi in giro e sono chiaramente preoccupati per l'andamento di questa trattativa, perché speravano che ci fosse un miglioramento delle loro condizioni. Lamentano il fatto che, essendo lavoratori autonomi, non hanno diritto alle ferie, non hanno diritto alla malattia, non hanno una paga basata sul tempo di disponibilità nel quale loro non solo consegnano ma anche aspettano e attendono le consegne, che fa sì che poi lavorino tantissime ore al giorno per fare magari pochi consegne, e quindi comunque avere alla fine della giornata dei compensi molto bassi. Quindi queste sono un po' le motivazioni legate anche al fatto che in questi giorni stiamo raggiungendo nelle principali città, anche qui a Firenze, delle temperature molto elevate, e naturalmente nel caso loro, quando gli chiediamo di fermarsi e di non consegnare nelle ore più calde, gli stiamo di fatto chiedendo di rinunciare alla retribuzione, e questo naturalmente va a confliggere con la preoccupazione e la necessità di prevedere una situazione di tutela della loro salute e della loro sicurezza. Quindi, come NIDIL di Firenze competenze, stiamo cercando anche di attivare delle interlocuzioni con le istituzioni a livello regionale per trovare delle soluzioni economiche alle situazioni di emergenza climatica come quella che stiamo vivendo in questo periodo, e che sarebbe, diciamo, opportuno prevedere anche uno stop delle consegne nelle ore più critiche anche per questi lavoratori, che naturalmente lavorano su strada e quindi sono fortemente impattati dalle alte temperature.
4: Lo sciopero del 15 come sarà organizzato? Sono previste delle iniziative di mobilitazione?
3: Sì, noi stiamo organizzando insieme a loro, insieme ai lavoratori, una mobilitazione che parte da un punto di ritrovo che è in via Cavour davanti al McDonald's, e che fa alcune tappe, una prima tappa alla stazione centrale di fronte a Burger King, per poi arrivare davanti alla sede di Glovo e fermarsi lì per un presidio. Quindi sarà uno sciopero di circa 5 ore, nelle ore serali dalle 5 in poi.
5: Questo programma è stato offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
5: Radio Città Fujiko, 103.1 FM.
7: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
8: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: Radio Città Fujiko, 103.1 FM.
11: Radio Città Fujiko, 103.1 FM.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
8: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pasti per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi.

0: 12, zona Emilia Levante.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Thanks for coming out.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
8: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Cabura Fest. Cabura Fest. Enjoy your summer.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
3: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni

0: telefoni www.bayfest.it.
1: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
5: Radio Città Fujiko 103.1.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17:30.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
7: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai testi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: a waste of talent.
1: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
4: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
6: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pesti per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Il rischio però adesso è quello di andare incontro a possibili franchi tiratori nella destra che potrebbero contribuire a bocciare l'emendamento. Le votazioni dovrebbero cominciare già oggi alla Camera.
1: Il governo si prepara a varare un nuovo decreto sicurezza. Il provvedimento è al centro di un consiglio dei ministri convocato nel pomeriggio alle 17.30. Con le nuove misure allo studio, l'esecutivo punta a rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze di polizia, accelerare gli sgomberi degli immobili occupati e intensificare il contrasto alle baby gang. Misure definite dalla maggioranza anti-Maranza, uno dei fenomeni che il Viminale considera oggi tra le principali emergenze di ordine pubblico.
0: Se ci attaccherete, la nostra risposta sarà molto più potente. Il premier israeliano Netanyahu si rivolge all'Iran e promette di colpirlo con forza doppia in caso di un attacco. Nella notte altre navi sono state colpite nello stretto di Hormuz. Si tratta di un'imbarcazione della compagnia norvegese Stolt Tankers e di due petroliere degli Emirati. Nelle stesse ore anche raid degli Stati Uniti sull'Iran, che a sua volta ha colpito Bahrain e Giordania.
1: A Bruxelles un incendio è divampato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale del centro città, la cui ristrutturazione si era recentemente conclusa. Secondo i media locali ci sarebbero un numero imprecisato di morti e di dispersi. L'incendio, divampato in mattinata al secondo piano dell'edificio, era stato spento inizialmente, ma le fiamme si sarebbero poi propagate nel vano ascensore, dove hanno ripreso forza.
0: Il fratello del premier spagnolo Pedro Sánchez è stato condannato a 9 anni di interdizione dai pubblici uffici. L'accusa per lui è di prevaricazione amministrativa, un reato che ricalca quello abolito in Italia di abuso d'ufficio. Il processo aveva a che fare con un caso di nepotismo. Secondo i giudici, David Sánchez aveva ottenuto un ruolo pubblico nel consiglio provinciale di Badajoz, una carica creata su misura per lui, dice la sentenza. Interdetto per 9 anni dalle cariche pubbliche anche l'ex leader dei socialisti dell'Estremadura ed ex presidente del consiglio provinciale Miguel Ángel Gallardo per avergli affidato proprio quel ruolo.
1: Arriverà il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata fissata dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza in cui hanno preso parola i difensori dei 4 agenti dei servizi egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e poi ucciso il ricercatore italiano nel gennaio del 2016 al Cairo. Per loro la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
0: Infine le previsioni per le prossime ore con l'ondata di calore che sta investendo l'Italia. Aumentano le città con il bollino rosso in vista del picco di caldo che è previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per poi passare a 15 nella giornata di giovedì. 15:34 minuti è tutto per il momento, le notizie tornano più tardi alle 17:30, buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
7: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Kick out the jams, Susie.

0: poi saltato di giugno.
1: Il gabinetto di sicurezza israeliano ha stanziato più di 400 milioni di dollari per fondare 34 nuove colonie nella Cisgiordania occupata. Lo fa sapere il ministro delle finanze Smotrich. Stiamo uccidendo l'idea di uno Stato terrorista nel cuore del nostro paese e rafforzando il nostro controllo su Giudea e Samaria, ha dichiarato il ministro, leader del partito sionista religioso.
0: A Bruxelles non è ancora chiaro quanti siano i morti nell'incendio scoppiato oggi in un cantiere di un edificio nel centro cittadino. Secondo alcune fonti locali ci sarebbero almeno due vittime e un numero imprecisato di dispersi. Le fiamme, divampate al secondo piano, erano state inizialmente spente, ma poi si sarebbero propagate nel vano ascensore, dove hanno ripreso forza. Il re Filippo del Belgio e il primo ministro belga sono arrivati sul luogo dell'incidente poco fa, mentre pompieri e soccorritori sono ancora al lavoro. Le condizioni all'interno del vano ascensore sono particolarmente difficili a causa dei detriti e le operazioni potrebbero durare ancora diverse ore.
1: Una grossa frana si è staccata oggi sulle Dolomiti di Sesto, nella provincia autonoma di Bolzano. Il distacco è avvenuto dopo un forte temporale, mentre numerosi escursionisti si trovavano nella zona, vicino a un rifugio molto frequentato, per la partenza verso le tre cime di Lavaredo. All'opera i soccorsi, dal momento che non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e di roccia. Gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino.
0: Infine le previsioni per le prossime ore: con l'ondata di calore che sta investendo l'Italia aumenteranno le città con il bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 le città, per poi passare a 15 quelle col bollino rosso nella giornata di giovedì. 17:34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 18:30. Buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.

0: What a mess.
1: Seconda parte di What a Mess e secondo approfondimento che nasce da un comune alle porte di Bologna, da Casalecchio di Reno, e riguarda un tema molto sensibile negli ultimi tempi, quello dell'urbanistica e in particolare quello del sacrificio di alberi per fare spazio al cemento. Stiamo parlando di un progetto urbanistico che riguarda un ex albergo abbandonato e demolito nel 2019, abbandonato dal 2007 e appunto demolito qualche anno dopo fino a creare un buco. A Casalecchio da tempo si ragiona su cosa realizzare in quel posto ed è stato avanzato un progetto che inizialmente prevedeva un palazzo di 9 piani per una cinquantina di appartamenti.

0: progetti, poi è stato leggermente rivisto quel progetto e in particolare è diminuito di 2 piani, quindi di 7 piani, ma continua a presentare delle criticità, almeno secondo centrosinistra per Casalecchio. In particolare una di queste criticità è l'abbattimento di 19 alberi tra Piazza del Popolo e Via 20 Settembre per fare spazio a un parcheggio sotterraneo privato, e questo non va bene ai cittadini. Sono anche altre le criticità ed è per questo che centrosinistra per Casalecchio invita le cittadine e i cittadini a presenziare la discussione pubblica all'interno del Consiglio Comunale prevista per il prossimo 23 di luglio. Noi su questo tema abbiamo intervistato Roberto Matulli, che è un ingegnere ed è stato assessore all'urbanistica nella giunta bolognese di Renzo Imbeni, quindi alla fine degli anni 80. Sentiamo cosa ci ha detto.
1: Chi adesso parla di procedere immediatamente propone di costruire un edificio di 7 piani, alto circa 28 metri e lungo circa 44 metri, che diventa una diga infernale tra la Casa della Conoscenza e il teatro, che sono le due principali presenze che ospitano attività culturali formative importantissime. Questo edificio quindi non contribuisce a dare un senso al centro della città, ma raziona ulteriormente la possibilità di avere degli spazi pubblici adeguati all'importanza di una piccola città come Casalecchio di Reno, insomma.
0: Una delle criticità che sono state segnalate riguarda anche gli alberi di Piazza del Popolo, si parla di 19 alberi che verrebbero sacrificati per costruire un parcheggio sotterraneo, è così?
1: Sì, la situazione è questa, che il comune si assume l'onere di abbattere, non il costruttore privato, il comune si assume l'onere di abbattere 19 alberi in Piazza del Popolo e in Via 20 Settembre, che è una laterale che porta poi sulla Porrettana, per permettere la costruzione di un parcheggio sotterraneo sotto il suolo pubblico in diritto di superficie. Attraverso questa disponibilità del comune si riesce a fare una parte della rampa di discesa, una gran parte del corsello di scorrimento e direttamente o interamente o parzialmente 18 posti auto. Naturalmente questi saranno venduti ai prezzi di mercato, il comune non intascherà assolutamente nulla, ma avrà la possibilità di consentire ai cittadini di Casalecchio di camminare attorno al palazzo. Mi pare che sia uno scambio ineguale e completamente sbagliato dal punto di vista urbanistico.
0: Leggevo che un altro problema riguarda le compensazioni, diciamo, del verde, che non si sa dove farle.
1: Beh, sì, perché la costruzione di quell'edificio è mostruosa. Pensiamo che si vanno a realizzare 4.000 metri di superficie costruita sopra 2.000 metri di area di superficie. In pratica sono 18.000 metri cubi su 2.000 metri di superficie. La normativa impone che il costruttore debba cedere 2.500 metri di verde pubblico. Naturalmente 2.500 metri di verde pubblico non si possono fare su un'area di 2.000 metri, no? Allora si fa uno scambio che si chiama monetizzazione, cioè si traducono dei metri quadri di verde che non vengono realizzati in soldi e si dice che poi si farà del verde pubblico. Però dove si farà questo verde pubblico? La logica impone che sia realizzato nelle circostanze dell'edificio, perché è la realizzazione dell'edificio che richiede quel verde pubblico per legge. Magari invece si farà del verde pubblico al Faianello, a San Biagio, da qualche parte di questo genere, ma se la legge ti impone di fare il verde pubblico collegato agli interventi che vai a fare, se non riesci a farlo direttamente sull'area, devi farlo però nelle circostanze, in modo che qualcuno che vada ad abitare lì possa andare a piedi, quindi in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, nel giardino. Non è che possiamo farlo ai confini estremi del comune, questo verde pubblico, di cui hanno diritto invece quelle persone che si andranno ad insediare in quell'edificio. Un discorso affine c'è anche per quanto riguarda i parcheggi pubblici. Ad esempio, una parte dell'edificabilità, molto poca e in modo sbagliato, viene dislocata su un'area scolastica che viene messa a disposizione dal comune, perché i bambini sono calati e non c'è più necessità di scuole, ma siamo in una zona come quella della Marullina in cui non ci sono sostanzialmente spazi pubblici, e quello delle scuole era il più importante spazio pubblico. Però una parte dello standard di parcheggio pubblico, si dice, è già stato realizzato, è il parcheggio Ronzani, pieno centro di Casalecchio verso il fiume Reno. Alcuni di quelli che vanno a abitare là nel nuovo edificio che si fa nell'area scolastica, per fruire anche del parcheggio pubblico, dovrebbe lasciare la macchina al parcheggio di via Ronzani e fare 1200 metri a piedi per arrivare a casa. Ma ha una logica tutto questo?
0: Il progetto originario dell'ex Pedretti prevedeva 9 piani e poi si è arrivati a 7. L'amministrazione però non vuole mediare ulteriormente per migliorare il progetto?
1: L'amministrazione è in una posizione che direi che è la parte debole del contratto tra le parti. Il progetto non va avanti come una normale costruzione, ha bisogno di essere preceduto e accompagnato da una, si dice, convenzione. La convenzione è un contratto tra due soggetti, in questo caso un soggetto pubblico e un soggetto privato. Il soggetto pubblico è assolutamente cedevole nei confronti del soggetto privato e i due piani che si spostano non servono ad accorciare l'edificio per dare spazio e realizzare una piazza tra la Casa della Conoscenza e il Teatro Comunale Laura Betti, ma vengono tolti semplicemente in altezza e catapultati nell'area scolastica, aumentandoli però, perché l'area scolastica non è in centro, vale meno, e quindi per avere una equiparazione economica bisogna costruire di più rispetto ai due piani che si tolgono. Un bel gioco delle tre carte anche questo, direi.

E noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà domani alle 17. Io vi ricordo che sul sito radiocittafugico.it potete riascoltare gli audio andati in onda corredati da articoli. Seguiteci anche sui social Facebook, Instagram, TikTok e chi più ne ha più ne metta. Vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto e vi auguro una buona serata. Ciao.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
6: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
7: Hello, I'm Russell from Editors, and Editors always enjoy listening to Radio Cheetah for Gico. It's wicked.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai testi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

Einstein if you'll be the tin.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Mi aspettava con la bionda che fa il pieno prossima. La vecchietta tutta curva del caposcia americana. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre autopoliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da fare. Quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma della nebbia ne spuntano altri sei. Buca veste, Jack Bidone con i fratelli Bolivar. Mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte. Mi ricordo di Sema Celerote. Un dritto sanguinale e del destro vi dirò. Solo un altro ce l'ha.

L'istinto, l'incontro, sono sei. O l'incontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi va? Mi sistema la cravatta mormorandomi se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine. E penso un po' nananina.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclo officina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

Thank you.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
3: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco, illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Popolare Network.
1: Tosta per il governo sulla legge elettorale. Alla Camera l'emendamento presentato dalla maggioranza che introduceva le preferenze truffa è stato bocciato per un voto a scrutinio segreto. Fratelli d'Italia aveva annunciato un accordo formale con gli alleati presentando un emendamento che di fatto blindava le candidature scelte dai partiti minori, ma non è servito. Sulla carta erano 90 i voti di vantaggio per la maggioranza e ora dalle opposizioni si chiedono le dimissioni del governo. Iran, dietro front di Trump, niente più pedaggio per attraversare Hormuz, sostituito da investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Il presidente sul suo social network conferma anche il blocco dei porti iraniani. La leadership di Teheran porta il paese verso la distruzione, scrive il presidente americano. A Bruxelles sono almeno 6 morti nell'incendio di un edificio in ristrutturazione nel centro città. Le fiamme divampate questa mattina hanno fatto precipitare gli ascensori. Tra le vittime ci sono i lavoratori impegnati nel cantiere. Buonasera dalla redazione di Popolare Network e benvenuti al giornale radio delle 19.30. Dunque, avete sentito, alla Camera poco fa è stato bocciato l'emendamento della maggioranza che introduceva delle pseudo preferenze nella legge elettorale. Sulla carta i deputati di vantaggio per il centrodestra erano una novantina. Meloni nel pomeriggio aveva sfidato le opposizioni a non chiedere il voto segreto e aveva scritto: ognuno si assuma le proprie responsabilità. Per le opposizioni questo voto, nonostante le parole di Meloni, segnano la fine della maggioranza e i leader adesso delle opposizioni chiedono le dimissioni del governo. In diretta da Roma, Anna Bredice. Anna, allora che cosa è successo?
2: Sì, è successo che quella maggioranza che è sempre stata granitica in questi anni nelle aule del Parlamento oggi si è sfaldata, si è frantumata, diciamo, sull'emendamento cuore di questo della riforma della legge elettorale, cioè quello Bignami sulle preferenze. Un emendamento voluto fortemente da Fratelli d'Italia. Meloni aveva chiesto le preferenze già quando era all'opposizione e quindi determinata ad andare avanti ed imporre, diciamo, tutto questo anche agli alleati. Questa volta non è andata bene. Nel voto segreto, il voto segreto chiesto e voluto dalle opposizioni, i 90 deputati, appunto, di differenza rispetto alle opposizioni, hanno voltato le spalle, diciamo, all'ordine di Giorgia Meloni, che poco prima, appunto, come avete detto, con un post aveva detto che bisognava assumersi la responsabilità.

0: Tecitorio, poi lo scenario ovviamente è cambiato in questi ultimi minuti. Sentiamo adesso Elly Schlein e Angelo Bonelli che chiedono quindi ora le dimissioni del governo, poi torniamo da te. Elly Schlein.
1: Questo è stato un voto contro l'arroganza. Un voto contro l'arroganza di chi pensa che in un paese con una crescita zero, con i salari tra i più bassi d'Europa, il costo dell'energia più caro d'Europa, le liste d'attesa infinite in sanità, le tasse che avete portato al record, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale. E alcuni deputati della loro stessa maggioranza evidentemente hanno pensato di dire no. È un voto contro l'arroganza di una leader donna che per difendere il suo potere era pronta a schiacciare quello delle altre donne.
2: Chiaro che questi 35-40 voti che sono mancati dalla sua maggioranza su un punto essenziale, e ancora una volta Giorgia Meloni ha perso come ha fatto perdere riforme, la riforma sulla separazione delle carriere, facendo un improvvido intervento al Teatro Parenti dicendo che se fosse passata la riforma sarebbero stati liberati spacciatori, pedofili e quant'altro. Oggi ancora una volta, intervenendo a gamba tesa, è stata l'artefice della sua sconfitta, ma la vera questione è che ci troviamo di fronte a una legge elettorale truffa che vuole consegnare un potere, o vorrebbe consegnare un potere enorme a questa maggioranza di fronte ai veri problemi del paese che avete dimenticato, perché dopo che avete occupato la RAI in maniera indecente, subordinando la RAI, l'informazione, alle vostre esigenze politiche, è giunto il momento di liberare questo paese da questa cappa oppressiva che oggi vuole portare questa maggioranza a determinare su tutto l'Italia, su tutto il paese. E quindi anche noi ci associamo e chiediamo a Giorgia Meloni: vada dal Presidente della Repubblica, noi siamo pronti al voto e siamo pronti a governare questo paese.
0: Elly Schlein, segretaria del PD, e Angelo Bonelli, leader di AVS. Torniamo dalla nostra Anna Bredice da Roma. Anna, adesso che cosa si prospetta? La legge verrà ritirata? E questa è la domanda che ci facciamo.
3: Beh, adesso si va avanti, adesso stanno continuando a parlare dopo questa, naturalmente questi minuti, così come avete sentito, di interventi da parte dell'opposizione. Si va avanti, ma saranno i leader a decidere che futuro avrà la legge elettorale. Per procedura, insomma, deve arrivare alla conclusione l'approvazione almeno qui alla Camera, poi naturalmente, siccome manca il passaggio del Senato, questo è tutto un altro discorso. Nel frattempo, mentre vi parlavo, i leader dell'opposizione, Schlein, Bonelli, Fratoianni, Maggi e Conte, sono usciti fuori in piazza, dove era previsto un sit-in di Maggi e un sit-in che naturalmente ha tutto un altro tenore in questo momento, quello di ripetere le cose che abbiamo appena sentito, e ribadiamo che dopo la sconfitta della riforma della giustizia, questa è stata un'altra sconfitta di Giorgia Meloni, proprio perché con il post solo di poche ore fa aveva messo la firma alla richiesta delle preferenze.
0: Certo, e vedremo allora quali saranno le conseguenze. Grazie Anna Bredice da Roma.
3: Grazie a voi.
0: Intanto il governo varava in Consiglio dei Ministri una nuova stretta sicurezza, questa è l'altra notizia politica di oggi. L'esecutivo ha approvato un disegno di legge che ha rivendicato come antimaranza, cioè contro le cosiddette bande giovanili nelle stazioni e sui mezzi pubblici. Per contrastarle, questa è la novità, viene esteso il fermo preventivo anche ai minorenni ritenuti pericolosi, così ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi. Da capire ancora se anche la polizia locale potrà ricorrere a queste misure in determinate circostanze. Per il resto, nel nuovo provvedimento ci sono norme sul porto dei coltelli, sul DASPO urbano, le zone rosse e anche procedure per rendere più veloci gli sgomberi degli immobili occupati. Adesso alle 19:37 minuti cambiamo pagina, passiamo alla crisi in Medio Oriente. Dopo gli attacchi della notte, un altro scambio di colpi tra Stati Uniti e Iran. Il Kuwait ha dichiarato che sta intercettando proiettili ostili, l'Iran riporta invece diverse esplosioni in zone vicine allo stretto di Hormuz, e proprio il passaggio delle navi nello stretto rimane al centro dello scontro. Oggi c'è stato il dietrofront di Trump, gli Stati Uniti non chiederanno più un pedaggio, allora il passaggio rimane vietato alle navi iraniane. In diretta con noi Roberto Festa. Roberto.

0: Buonasera, sì, nessun pedaggio per lo stretto di Hormuz e appunto blocco navale statunitense nell'area. E questa la nuova posizione dell'amministrazione di Donald Trump, che ha appunto pesantemente ripreso raid, bombardamenti sugli obiettivi iraniani. È una posizione che contraddice la recente affermazione di Trump, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero imposto una tassa di passaggio alle navi. Affermazione però che a sua volta contraddiceva la posizione che il governo americano ha tenuto per mesi, secondo cui lo stretto deve restare libero dai pedaggi. Insomma, con la ripresa della guerra è ripresa anche la girandola di dichiarazioni spesso contrastanti del presidente. Il fatto è che gli ultimi sviluppi rendono ancora più difficile, ancora più impervia la via americana alla soluzione del conflitto. Né l'opzione militare né quella diplomatica si sono dimostrate risolutive. Trump ha inviato al Congresso una lettera in cui annuncia la ripresa delle operazioni militari, ma proprio il Congresso, oltre all'opposizione dei democratici, cresce la preoccupazione dei repubblicani per una guerra che fa salire il prezzo della benzina, di altri prodotti e promette di ripercuotersi negativamente sulle elezioni di midterm. Insomma, siamo tornati alla situazione di qualche settimana fa, prima dell'apertura dei negoziati, e ora come allora Trump non sembra avere una strategia chiara per risolvere la crisi. Mattia.
1: Grazie Roberto Festa. A Parigi si sono chiuse le cerimonie per il 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia. Il presidente Macron, per l'ultima celebrazione del suo mandato, ha voluto consacrare la parata al risveglio strategico dell'Europa, che, ha dichiarato, sta diventando una potenza. A sfilare anche 500 militari della coalizione dei volenterosi e una delegazione ucraina. A Bruxelles adesso, dove oggi c'è stato un grande incendio che è divampato in una torre in ristrutturazione proprio nel centro cittadino. Le fiamme hanno fatto precipitare gli ascensori, ci sono almeno 6 morti tra gli operai che erano al lavoro nel cantiere. Sentiamo il servizio.
2: Si fa ancora la conta dei morti nel centro di Bruxelles dopo l'incendio scoppiato nelle primissime ore di questa mattina nel grande cantiere di un palazzo in ristrutturazione nel pieno centro della capitale belga. Ancora non è chiara l'origine e la causa dell'incendio di Torre Oxy e non è stato diffuso il numero definitivo delle vittime. La procura del lavoro ha reso noto che al momento sono 6, ma non si esclude ce ne possano essere altre tra i detriti. Le operazioni di ricerca dei dispersi sono in corso da tutto il pomeriggio, dopo che le fiamme sono state domate e si è capito che 2 gruppi di lavoratori del cantiere erano rimasti intrappolati in 2 diversi ascensori. Secondo le ricostruzioni, un primo incendio era scoppiato al secondo piano mentre erano al lavoro circa 200 operai, ma prima di essere completamente spento si è propagato nei vani ascensore. Il sito si trova accanto a Place de Brucker, una delle piazze centrali di Bruxelles, a pochi passi dalla Grand Place e di fronte al palazzo del centro amministrativo della capitale. Per ora il vecchio edificio degli anni 70 a forma di X è ancora un grande cantiere, che entro l'inizio dell'anno prossimo dovrebbe diventare un complesso con appartamenti, uffici, un hotel di lusso e ristoranti. Sul luogo della tragedia sono arrivati nel pomeriggio anche il premier belga De Wever e il re Filippo, per mostrare vicinanza istituzionale a lavoratori del cantiere, soccorritori e famiglie delle vittime, mentre le operazioni di ricerca dei dispersi continueranno per ore, avverte la procura del lavoro. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: È polemica per la lettera del ministro Urso sull'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Il ministro delle imprese ha scritto all'amministratore delegato della RAI per assicurarsi che il giornalismo d'inchiesta sia realizzato in condizioni di affidabilità. Una formula dietro la quale si celerebbe la volontà di mettere le mani sulle fonti di report, così denunciano le associazioni dei giornalisti. L'inchiesta sull'attentato al conduttore Ranucci e i suoi rapporti col presunto mandante Walter Lavitola, al di là poi dell'esito dell'indagine, sarebbero infatti il pretesto del governo per indebolire il giornalismo d'inchiesta della RAI, come dimostra anche la cancellazione delle repliche estive del programma. Sentiamo Vittorio Di Trapani, presidente dell'FNSI, la Federazione della Stampa Italiana.
3: L'affidabilità sul giornalismo di inchiesta da parte della RAI credo che la garantiscano anni e anni di inchieste, in particolare quelle di Report, redazione che ha subito decine e decine di querele che sono finite nel nulla, riprova che le inchieste mandate in onda erano inchieste giornalisticamente solide. Purtroppo questo governo ancora una volta tenta di mettere le mani sulle fonti dei giornalisti, ed è ancora più grave che a farlo sia il ministro vigilante sul servizio pubblico. Ma questo governo sin dall'inizio ha mostrato una grande insofferenza nei confronti del giornalismo in generale e del giornalismo di inchiesta in particolare. Ci provano, anche perché evidentemente ritengono il vertice della RAI particolarmente pronto a rispondere ad eventuali richieste. In effetti quello che stiamo vedendo in queste settimane è l'impressione che non aspettavano altro per limitare e depotenziare Report e il giornalismo di inchiesta.
1: Oggi in 37 carceri italiane si sono svolte le ispezioni organizzate dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, una rete di cui fanno parte 19 organizzazioni della società civile. Hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, garanti regionali e comunali, attori e scrittrici. L'iniziativa voleva riportare l'attenzione sulle condizioni degli istituti penitenziari in Italia. È la prima volta che si mobilita su questo tema una rete così ampia attraverso il paese. Sentiamo Valeria Schroeter.
4: Bisogna aver visto. L'Alleanza per l'articolo 27 è entrata nelle carceri italiane con in mente le parole di Piero Calamandrei. L'iniziativa è arrivata anche a Milano, visitando gli istituti penitenziari di Bollate, Opera e San Vittore. A Milano Opera c'era anche Don Ciotti, il fondatore di Gruppo Abele e di Libera contro le mafie.
5: Abbiamo visto alcune reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti detenuti.
4: Il carcere oggi si è aperto al mondo esterno e il bilancio è decisamente negativo. Una gran parte degli istituti visitati ha mostrato condizioni di sovraffollamento insostenibile, che in alcuni casi è giunto addirittura al 250%. E su questo Don Ciotti ha ricordato il tema delle recidive.
5: È un problema perché molti escono, non trovano altre opportunità, trovano delle porte chiuse, non trovano il lavoro e quindi ritornano dentro.
4: Sono state registrate poi carenze in termini di organico, ma anche di qualità degli ambienti, spazio minimo e temperature. Per questo l'Alleanza Articolo 27 chiede umanità, aperture e una visione moderna della pena.
1: Infine i mondiali di calcio, stasera la prima semifinale Francia-Spagna, condita però dalle parole razziste dell'ex premier spagnolo Mariano Rajoy. Il servizio.
6: La Francia vince perché i suoi giocatori sono tutti stranieri, firmato Mariano Rajoy, ex premier conservatore spagnolo, negli anni della crisi. L'articolo ha scatenato forti polemiche non solo in Francia, dove il governo di Macron ha protestato ufficialmente, ma anche in Spagna, dove l'esecutivo di Sanchez ha condannato le esternazioni dell'ex premier Rajoy. Pedro Sanchez ha risposto con un messaggio sottolineando che la nazionalità non si misura per il cognome, luogo di nascita o colore della pelle, ma per l'impegno verso il paese. E poi non è solo la selezione francese adesso essere specchio da decenni di una società multiculturale. Anche nella nazionale spagnola i migliori giocatori sono due ragazzi nati da famiglie multiculturali: Nico Williams, di origini sudamericane, e Lamine Yamal, di genitori marocchini. Stasera, per chiunque vinca, sarà un trionfo della società multiculturale che l'estrema destra cerca in tutti i modi di frenare. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Era l'ultimo servizio di questa edizione del Giornale Radio, la prossima alle 22.30. Grazie a tutti, una buona serata.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network.

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Igea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
0: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati. This is Dopamine.

0: Dopamina.
1: Oh yeah!
0: E ci siamo. 14 luglio, martedì 14 luglio, ancora una volta la puntata 319 con Mauri e Mista Doc. Questa è Dopamina.
1: 20 precise in questo momento qua sui 103.1 FM della vostra radiolina indipendente preferita. Ci potete ascoltare ovviamente in Bologna e provincia con l'FM, oppure anche attraverso il DAB in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, fino alla Svizzera quasi.
0: Ce ne sono di modi per ascoltare Radio Città Fucico. Se non avete la radio, ovviamente potete sempre seguire Fucico sul sito www.radiocittafucico.it, oppure anche attraverso le famose app per Android e iOS, in modo tale che voi, se siete col vostro cellulare chissà dove,
1: sulla luna,
0: esatto, potete ascoltare tutti i programmi di Radio Città Fucico, compreso Dopamina, il martedì dalle 20 alle 21, come, dove, quando e quanto volete. E poi un'altra cosa,
1: c'è il numerino magico da salvarsi nel telefono per averlo lì pronto e per scriverci quando più vi gusta, che è sempre quello, il 333 180 9494.
0: Per SMS, WhatsApp, Telegram, 333 180 9494 è il numero per connettersi, per sintonizzarsi con la diretta attraverso i messaggi. Questa è Dopamina 319, caro Mauri. Abbiamo avuto tanti ospiti in queste settimane,
1: una miriade, uno meglio dell'altro,
0: sommersi di vibrazioni a più non posso, che ci sono piaciute tanto e sono piaciute tanto anche ai nostri radioascoltatori, le nostre radioascoltatrici, che salutiamo ovviamente tutte le persone all'ascolto, in qualunque modo,
1: in diretta, in streaming, in onda, in podcast. Noi siamo qua e anche voi. Tanta roba.
0: E noi poi siamo anche reduci di una bella serata che abbiamo passato allo Scipione dal Ferro, a casa di quartiere in Cirenaica, con Fucico in Session. Salutiamo il grande DJ
1: Grande Rox. E tutte le persone che sono passate a trovarci venerdì sera.
0: Tanta roba. Beh, allora che facciamo? Viaggiamo?
1: Doppiettiamo.
0: E allora ci infiliamo di nuovo nella nostra macchina del tempo che abbiamo fatto riposare in queste settimane, in questi martedì, e andiamo subito nel 1997, subito dopo nel 1999. Prima siamo con Common con Invocation e subito dopo Polyrhythm Addicts con Motion 2000. E questa è
1: Dopamina per il mitico Jump HC.
0: Yes.
1: Tanta roba, grande Jump. Yeah.

0: This is Dopamina.
1: E io stai ascoltando Dopamina, direttamente da Radio Fuscico, Bologna. Questo è FF.

0: soul sensation. Motion 2000 taking over the nation.
1: Com'era?
2: Com'era? Potentissima questa prima doppiettissima qua su Dopamina 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Mauri e Mr. Doc che cacciano hip hop fino alle 21 per chi si fosse appena sintonizzato su queste frequenze.
1: Yes. Puntata 319, eravamo con Common con Invocation, subito dopo Polyrhythm Addicts con Motion 2000. Questa era la prima doppietta di questa puntata e proseguiamo, no?
2: Ah, non vedo l'ora.
1: Che faccio, che ci stiamo a fare?
2: È partito il verde.
1: Esatto, c'è il verde, la macchina del tempo va.
2: Vai.
1: Sfreccia come non mai. Se volete scriverci, il numero è sempre quello, 333-180-9494. Questa è Dopamina che prosegue con la prossima doppietta insieme alle aerei che ci sorvolano. E andiamo in un altro viaggio temporale dal 1993 al 1996. Nella prima siamo con gli Onyx con Shifty e subito dopo Nas insieme ad Avok dei Mobb Deep con The Setup. E questa è
2: la seconda doppietta
1: di Dopamina. Tanta roba,
2: tantissima roba.

0: Per tutti la massiva all'ascolto, Zazzone on the mic, on the mic, per dopamina, Radio Città Fucigo, Radio Independent.
1: QB since 1933 to 96.
2: Check the shit. 96.

0: Questa era la seconda doppietta a suon di boom bap,
1: bumbapponi,
0: hardcore boom bap anni 90, dal 1993 al 1996, prima con gli Onyx e poi con Nas insieme a Avok.
1: Bunciacconi, sì, che continueranno
0: e continueranno,
1: continuano sempre di più. Vedo cose bunciacosissime momenti. E dopo, ancora di più, dopo la pubblicità, un bunciac veramente molto speciale.
0: Anche
1: Stay tuned.
0: Stay tuned.
1: Stay tuned.
0: Stay tuned, perché la triade di questa puntata sarà molto interessante.
1: Sì,
0: molto,
1: sì,
0: molto,
1: sì,
0: interessante.
1: Sì. 20 e 20 e 20, esattamente ora.
0: Yes.
1: Che dire, dopamina continua con la terza doppietta che va veramente a chiudere in maniera potente questa prima mezz'ora rovente in questo martedì di metà luglio, in cui noi imperterriti continuiamo a venire qui in radio,
0: sì,
1: pieni di ventilatori, ma stiamo qui.
0: E anche pieni di tanta gioia, tanta dopamina.
1: Se non ci fosse quella, chi ce lo farebbe fare?
0: Eh sì. Andiamo con la terza doppietta. Ok, anche gli aerei sono felici di ascoltarla, e quindi gliela facciamo ascoltare. Questa volta ci avviciniamo verso i nostri anni. Siamo prima nel 2015 e poi nel 2022, prima con Pusha T con Got Em Covered e subito dopo Armani Caesar con Survival of the Littest. E questa è
1: dopamina.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Coli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su Crex da.it e fienilefluo.it.
3: Ed eccoci qua in direttissima dopo il breve break pubblicitario. Questa è Dopamina 319, per chi si fosse sintonizzato da poco, e il numero è sempre quello, il 333-1809494. Se volete scriverci, 333-1809494, sms, whatsapp, telegram. Adesso ci fermiamo con i nostri viaggi temporali per restare nell'anno corrente
4: con la nostra famosissima triade 2026.
3: Siamo ritornati con la nostra triade, e prima appunto dicevamo che era abbastanza croccante, molto interessante, perché che cosa abbiamo, caro Mauri? Abbiamo un'altra uscita, un volume 2.
4: Abbiamo il volume 2 di una serie di volumi che saranno di più, secondo me, se questo si chiama volume 2, dei grandissimi Brother Martin e Primo Zanasi, due beatmaker della Madonna che conosciamo e sono già passati diverse volte per queste frequenze, che stanno buttando fuori ogni qualche settimana un estratto di beat di veramente micidialissimi, potentissimi, che non vediamo l'ora di avere tutti insieme per dargli veramente un'ascoltata complessiva. E questo è il volume 2, Sidewalk Floors and Power Moves, veramente sempre tutto molto molto hip hop. Il volume 1 era sui treni e sui pezzi e sui pezzi sui treni, quindi esatto. Già veramente veramente potente. E da questo EP di 5 tracce ne andiamo a estrarre 3 per lasciare a voi ascoltatori e ascoltatrici il piacere di andarvi a scoprire le altre due nel loro Bandcamp dell'etichetta di Primo Zanasi, Tuned War Machine, che sarebbe macchina da guerra sintonizzata, Tuned War Machine, dove ci sono tutte le uscite, ci saranno anche le prossime. Questa veramente, per chi piace il bunciaccone, è una cosa da non perdere nella maniera più assoluta.
3: Esatto.
4: E questa è Sneakers, by Human vs Robot e Linoleum, veramente micidiali.
3: Brother Martino,
4: wow.
3: Primo Zanasi, yes.

0: questo un assaggino, giusto un assaggino, assaggione anzi.
1: Un assaggino, un estratto di questo volume 2, Sidewalk Floor, Sidewalk Floors and Power Moves di Breda Martinez e Primo Zanasi, che potete trovare oltre che sui collegamenti sui loro Instagram di Primo Zanasi e Brother Martino, anche sul Bandcamp dell'etichetta Tuned War Machine, ossia Tuned War Machine di Primo Zanasi, dove ci sono queste due uscite e ovviamente anche tutte le prossime. Questo era solo il primo micidiale assaggio di questo aperitivo dopaminico nella triade 2026.
0: Eh sì,
1: quante cose,
0: quante cose. E proseguiamo allora con la seconda traccia. Questa era, diciamo, una traccia suddivisa in tre per, esatto, come assaggio questo nuovo progetto di Brother Mar-

0: mattino è Primo Zanasi, adesso andiamo nella seconda traccia della triade 2026 e parliamo di un pezzo che è uscito giusto qualche giorno fa, o meglio inizi luglio, tipo il 6 luglio. Parliamo della produzione firmata DJ Premier e Alchemist, qui in collaborazione con Evidence, questo pezzo che devo dire è bello croccante, ci è piaciuto tanto. No Explanation, quindi DJ Premier and The Alchemist con Evidence, questa è
1: Dopamina, e che te lo dico a fare, tanta roba.
0: Yes. Prime Minister of Defense, Master Chemist.

0: fino alla fine, proprio perché tente,
1: con la dissolvenza come ci vuole.
0: È che te lo dico a fare proprio.
1: tanta roba. 20 e 42 qua su queste frequenze, andiamo verso la conclusione di questa triade 2026. Oh yeah.
0: Eh sì, eravamo con Primo Alchemist, ELC, e adesso andiamo con la terza nonché ultima traccia di questa triade 2026, e parliamo invece del nuovo disco di Afro con Motion Plus, uscito il 26 giugno dal titolo Frequencies. Tanta roba anche in questo caso, album consigliatissimo. Chi conosce Afro sa già di cosa stiamo parlando e di chi stiamo parlando, di un mostro delle rime, e produzioni molto croccanti di Motion Plus, di entrambi possiamo dire. Questo è un bel disco fatto di 16 tracce tutte da snocciolare per bene. Noi ce ne snoccioliamo una in particolare, la traccia numero 3 del disco, The Family, Afro, Motion Plus. Questa è Dopamina.

0: All in your stereo. Afro.
1: Tanta roba su questo fine di traccia che dedichiamo mandando un grandissimo saluto ad Alessio che si ascolta i pezzoni di dopamina annaffiando l'orto.
0: Grande.
1: Veramente tanta tanta roba grande, tu che hai un orto e ti auguriamo buonissimi pomodori, come potenti sono i pezzoni di questa serata.
0: Pomodori, zucchine, pomodori, melanzane, peperoni, tutto, basilico, più non posso.
1: Tantissima roba, e alle 20:47 Pier si sta avvicinando a prepararsi per entrare in questi studi. Dopo di noi, noi abbiamo l'ultima potentissima doppietta per far vibrare i vostri timpani fino alla fine. Esatto. In questo martedì dopaminico.
0: Allora vibriamo.
1: Dai, dai.
0: Dai, un bel viaggetto.
1: Dai.
0: 2004-2005. Ok, siamo belli. Belli, come dire, carichi, romantici, belli frizzanti, croccanti, come piace a noi. E allora siamo prima con Trick Daddy, con Sugar, Gimme Some, Remix insieme a Ludacris, Lil Kim, CeeLo Green. E no, subito dopo Tony Yayo con Project Princess. Questa è
1: Dopamina.
0: Yes.

0: Passiamo un po' questa penultima traccia per andare verso la conclusione di questa splendidissima dopamenica puntata di questo martedì rovente di 14 luglio.
1: 14 luglio, puntata 319. Questa è stata Dopamina, ma ricordatevi che Dopamina poi ritorna ogni martedì dalle 20 alle 21, ma soprattutto una cosa importante, cioè non è che adesso Dopamina finisce e quindi finisce la musica.
0: Assolutamente, assolutamente no.
1: Perché subito dopo di noi c'è Sir Pier Tosi per un'altra puntata di Soul Shakedown Party.
0: Per cui rimanete assolutamente sintonizzati su questa stazione radiofonica, perché la musica continua sempre di più e sempre meglio, come sempre il martedì, veramente
1: tanta
0: roba, e che dire, noi siamo agli sgoccioli ormai. Ci sentiamo martedì prossimo per la
1: 320esima puntata,
0: la ultima puntata in presenza di questa inizio estate, dopo la quale avremo una piccola pausa agostina e ci risentiremo per fine agosto per ricominciare una nuova sessione dopamenica veramente veramente micidiale.
1: E ricordatevi anche che se volete ascoltare ovviamente i podcast, le puntate di Dopamina che vi siete persi, i punti di riferimento social
0: sempre quelli.
1: Dopamina Air sia su Facebook che su Instagram, quindi se volete ascoltare Dopamina potete farlo come, dove e quando volete. Noi ci sentiamo martedì prossimo
0: e questa è Dopamina.
1: Questa è Dopamina.
0: A martedì prossimo, tanta roba, vi salutiamo con un pezzone veramente esplosivo come il Big Bang.
1: Busta Rhymes, I Love My Chick. Ci sentiamo martedì prossimo.
0: Tanta roba.

0: dopamina.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Da un bar 100% reggae music, on air dal 1992.

risuona la voce di Bob Marley, risuonano le note di questa sigla. Sono le 21.01 di martedì 14 luglio, l'ennesima puntata di Soul Shakedown Party in diretta qui su Radio Città Fuji, come anche su Wild Love Reggae Radio. Un saluto a Manu qui con me in studio dall'altra parte del vetro, una puntata con un programma piuttosto ricco e ovviamente che non può partire senza prima salutare Mauri e Mr. Dog di Dopamina, che hanno concluso il loro bel programma. Siamo ormai gemellati da parecchio tempo, incominciano alle 20, alle 21 proseguo io e alle 23 arriverà Andrea Gozza con Salvate i Mobili. Questa è la dieta musicale di Radio Città Fujiko del martedì da un bel po' di tempo. Questa sera intervista alle 21.30 a una band che si occupa di rocksteady, early reggae, cioè di Appetizers. Sono lombardi e parleremo della loro carriera, sono già arrivati al secondo album Keep Your Step e parleremo ovviamente anche di questo secondo disco ancora abbastanza nuovo. E per l'occasione tutta la scaletta delle novità è dedicata quindi a gruppi che pagano omaggio e sono ispirati dall'era primigenia della storia della musica giamaicana, quella che riguarda lo ska, il rocksteady e l'early reggae. E avremo invece una dream selection molto particolare che ci porterà in un'altra dimensione, una dimensione che ha molto a che fare col jazz ma anche col misticismo e con le radici africane. Cedric Brooks, Cedric In Brooks, incredibile sassofonista che ha realizzato parecchie cose a Studio One, ma aveva anche una sua visione musicale molto particolare. Ci occuperemo di lui perché qualche mese fa sono usciti in concomitanza due album ristampati che lo riguardano, e cioè il primo disco a nome The Light of Saba, omonimo del 74, e invece United Africa del 1978. Ma ogni cosa a suo tempo. Alle 21.30 incontreremo quindi telefonicamente The Appetizers. Io vado a incominciare dall'etichetta Liquidator, che non manca mai in questi casi. L'etichetta è di Madrid, un album che è stato ritrovato, considerato perso, di Lorel Aitken, il padrino dello ska, realizzato insieme ai Mighty Megatons, questa band madrilena. L'album è stato pubblicato quest'anno, si chiama Love and Understanding, e noi incominciamo il suo Shakedown Party con questa Shoe Shine Boy, il ragazzo lustrascar.

Intanto un saluto a Ettore, un saluto anche a Ennio, connessi già con Soul Shakedown Party, sin dalle prime note del programma 21.06, Shoe Shine Boy, Lorelei, che in una piccola errata codice della puntata scorsa, in cui parlando di Devon Russell avevo attribuito la versione originale di Ja All The Keys sul Drum Song Rhythm, invece Studio One la prima versione era sul ritmo di Rastaman Camp di Freddie McGregor. Andiamo avanti, altra uscita Liquidator, un live che paga giustizia alla grande carica di Roy Ellis, veterano giamaicano che opera in Inghilterra da tanto tempo, aveva un gruppo in Giamaica che si chiamava The Pyramids, che poi sono diventati Saimarip, invertendo le lettere del nome del gruppo per realizzare l'inno skinhead reggae per eccellenza, e cioè Skinhead Moon Stomp, album registrato a Praga con l'ausilio di una band praghese, cioè i Rude Boy Paradise, Mr. Saimarip Live in Prague, un intro che ricorda Toots and Maytals, e questa è Stay With Him, Roy Ellis.

intanto un saluto, scusatemi, a Beppe Rebel che si riaffaccia dopo un po' di tempo. Un saluto a Beppe che mi dice: grande Burning Spear, un po' corto però a Milano sabato. Questi sono Smooth Beans, vengono dalla Cantabria, sempre diretta a Liquideto, attivi dal 2008, rocksteady in spagnolo, la traccia si chiama Amor, Love. 21:13 minuti, puntata tutta con rocksteady, early reggae e ska. Andiamo indietro di qualche tempo, un espatriato da Bologna, personaggio piuttosto noto in città, Rude Hi-Fi, Rudy Bolo, 45 giri sempre per la

In scaletta svariate volte quando uscì questa 30 soldi d'argento, ska, ispirato all'epoca d'oro della Giamaica, Rude Bolo, 30 soldi d'argento, 30 pieces of silver, il titolo di una traccia di Prince Buster. Intanto voglio salutare tutti coloro che sono venuti a salutarmi, a farmi i complimenti sabato, prima, dopo e durante il concerto dell'esibizione di Junior Kelly qui al Reno Splash. Saluti anche tutti quelli che sono venuti al Reno Splash. Io vado avanti, un'altra traccia di Rude appena uscita, un singolo di due tracce, Double Aside, con questa band tedesca The Toadville Rockers, e noi ci sentiamo il lato A, fresco fresco di stampa, si intitola Ups and Down, Rude Hi-Fi, The Toadville.

skin reggae piuttosto veloce, questa Ups and Down, The Toadville Rockers featuring Rudy Hi-Fi quest'oggi in questa prima parte, prima dell'intervista, The Appetizers, quindi boss reggae, rocksteady, ska, early reggae, come a volte succede. Intanto un saluto a Tony Face a Madrid, boss della Liquidator, e a tutti quelli che vanno al negozio in cui ogni tanto lui ascolta il programma. Andiamo avanti, ho sempre parlato bene di un grande disco, di una grande formazione da Barcellona, The Oldians, veramente ska jazz, reggae jazz di altissimo livello. L'ultimo disco dal titolo abbastanza roboante, Some Uns Soulful Fucking Lovers, ed è un disco con una cantante ospite, una cantante catalana, Memi Silla, che poi è anche una trombettista e ha anche il suo gruppo ska per conto suo. Lei è ospite e canta in un modo veramente squisito delle liriche che in catalano, che ci rivela una musicalità piuttosto inedita. I brani hanno titoli in catalano e questa Bales Blaves ce la ascoltiamo, The Oldians featuring Memi Silla.

Intanto un saluto a chi in greco sei in ascolto, 21:21. Andiamo verso l'intervista di Appetize. Suoni veramente favolosi da questo disco che vi dicevo, di The Oldians, e questa Bales Blaves, è la traduzione del titolo, è Marmi Blu, Blue Marbles, come è indicato sulla copertina del disco, che offre tra parentesi le traduzioni dei titoli in catalano. Soul Checkdown Party, Piertosi con voi, Radio Città Fujiko, ma anche Wild Love Reggae Radio e Is Now Radio. Un saluto a chi ascolta su Is Now Radio al giovedì pomeriggio, il programma partito alle 16, dovrebbero essere circa le 16:22 o qualcosa del genere. E veniamo a Bologna, alle birrette All Female Band, che tra l'altro ha suonato lo scorso weekend al Fondo Comini. L'album è il loro secondo del 2024, Wanted, e questa è proprio la title track, Wanted, le birrette.

la Spagna, la Catalogna, a Bologna, le tre e le birrette. Wanted, ultimo disco di 2 anni fa, e questo è proprio Wanted. Intanto un annuncio che riguarda la prossima traccia: sabato in via Gandusio 6 al Circolo Arci Guernelli, Le Tremende in concerto, formazione di veterane dello ska bolognese ed italiano, attive veramente da tanto tempo, amiche di Soul Shakedown Party, amiche mie personali. Le Tremende quindi in via Gandusio. Ultima pubblicazione di questa band che ho a cuore, Number 5 Genuine, un EP di 5 tracce. Sentiamo una traccia dedicata alla Katia, e cioè Miss Tata. Le Tremende, vi ricordo, dal vivo sabato al Guernelli in via Gandusio. Tra poco ci collegheremo con The Appetizers per l'intervista.

0: In Giamaica la violenza contro le donne è una realtà troppo comune. Stand Up for Jamaica combatte questa piaga offrendo alle donne gli strumenti per diventare indipendenti e affermarsi. Aiutaci a dare loro un futuro migliore. Visita standupforjamaica.org e dona ora.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
7: A Soul Shakedown Party 333 1809494.

0: Dimmi.
1: No, stavo presentando gli assenti, ma dimmi.
0: Giusto,
1: pure,
0: no, hai ragione, effettivamente, ti avevo detto anche di presentare gli assenti. Sai, il caldo gioca brutti scherzi, vai con gli assenti.
1: E manca l'altro chitarrista, Matteo Serenelli, chitarra solista, e poi Nicola Gallo alle tastiere, e li salutiamo.
0: Ok, senti, è la prima volta che ci sentiamo, quindi dovete raccontarmi. So che siete lombardi tra la Brianza, la provincia di Milano, un po' una zona di confine di varie province, e raccontatemi come avete scelto di mettere in piedi una band e scegliere proprio questi suoni. Tra l'altro volevo sottolineare che c'è una tradizione italiana di questi gruppi, partendo dai Casino Royale, Blue Beaters, Arpioni, Robians, insomma, ho suonato anche le Tremende, le Birrette, insomma c'è abbastanza movimento per ciò che riguarda quei suoni in Italia. Comunque,
2: certo, esatto. E guarda, noi abbiamo cominciato in realtà, la prima idea è nata da me e Claudio, che già suonavamo in altre band precedentemente. Poi vabbè, Ale qui che è con noi, l'abbiamo conosciuto nel corso degli anni condividendo vari palchi. E niente, la nostra passione principale ovviamente è il rocksteady, l'early reggae, quindi fine 60, primi 70, a partire dallo Studio One, Treasure Isle, eccetera. E niente, abbiamo voluto portare avanti questo stile, questa musica, che penso di dire a nome di tutti che è un po' la nostra preferita nell'ambito reggae, e forse anche un po' meno esplorata, no, di altri sottogeneri, quindi ci fa molto piacere poi che ci sia anche un po' di scena in Italia.
0: No, certo, effettivamente, a parte il fatto che è anche una questione, io amo parlare di storia della musica, quindi è il mio programma da tanto tempo, ma penso che al di là dell'ascoltare questa musica per il motivo che è musica che ha formato poi il suono del reggae, è anche una musica bellissima per conto suo, e sia la musica di quei tempi rimane veramente sempre verde, sembra fatta ieri, e anche comunque la musica di quelli come voi che si rifanno a quello stile, sempre molto divertente, soprattutto per essere ascoltata live. So che, immagino che non vi ho purtroppo mai visto dal vivo, siete forti e avete avuto da poco l'esperienza di aprire per dei capiscuola del genere, cioè gli americani Aggrovators.
1: Esatto, sono stati invitati a Torino per aprire il concerto degli Aggrovators, tra l'altro
0: Aggrovators, non so perché mi è venuto Aggrovators, continuiamo col caldo che gioca brutti scherzi, esatto, Aggrovators, giustamente.
1: Esatto, e assieme a noi c'erano anche i Red Moon Heroes, che sono degli amici di Milano. È stata un'esperienza fantastica, perché comunque abbiamo avuto appunto il piacere di aprire questo grande gruppo, che per noi comunque rimane sempre un punto di arrivo. E tra l'altro la cosa bella è che abbiamo condiviso la strumentazione, abbiamo condiviso la serata e abbiamo portato a casa anche un bel po' di complimenti sia da loro che dalla gente, quindi comunque è stata un'esperienza estremamente bella e positiva, e ci voleva.
0: Bene, non poteva quindi andare che meglio. Insomma, questo è il vostro secondo lavoro, Keep Your Step, che arriva dopo Listen Up, che mi pare fosse del 2022.
1: Esatto, sì. Listen Up, primo album 2022. Quest'anno Keep Your Step.
0: Senti, ma mantenete la vostra identità? Adesso un'impressione estemporanea, ascoltando tra l'altro in questi ultimi giorni i dischi uno di seguito all'altro, non so se vi ci ritrovate, mi sembra che in questo ultimo avete un po' sporcato il suono per avvicinarvi magari agli originali, al soul degli anni 60 e 70, lo trovo un po' più sporco, più forse insomma più vicino agli originali da quel punto di vista.
1: Sì, guarda, azzeccatissimo come impressione, nel senso, dal primo album, che era quello dove fondamentalmente come band stavamo cominciando a anche un po' a conoscerci e a esplorare il genere, credo di poter dire, anche a seguito delle tue impressioni, che abbiamo lavorato un po', ci siamo soffermati un po' di più su quelli che sono gli ascolti, i nostri riferimenti, abbiamo cercato di
3: approfondirli meglio e riprodurli meglio anche proprio

0: a livello di registrazioni, di mix e tutta la fase di produzione, ecco, dei brani. Sicuramente sì, esatto, ci siamo avvicinati di più al modo di fare, al modo di registrare dell'epoca a cui ci riferiamo, quella del rocksteady, dell'early reggae. Sì, sì. Sentito bene, grazie.
1: So che tra l'altro siete anche molto amanti, ed è penso una cosa quasi che viene da sé, anch'io ho un po' il pallino delle reggae che si avvicina al soul, delle cover reggae di brani soul del periodo classico, e anche voi credo amiate fare questo genere di cose e avete anche influenze fuori dal reggae in ambito soul classico.
2: Sì, esatto, guarda, noi ci ispiriamo tantissimo a Alton Ellis, Derroy Wilson, che poi comunque hanno preso a piene mani dal soul americano, e anche per quello poi, anche ascoltandolo, il soul, il punk, diciamo un po' tutta la black music, l'ispirazione è proprio diretta. Infatti anche nell'ultimo disco abbiamo una cover poi dei Meters, che è un gruppo funk storico a cui ci ispiriamo parecchio.
1: E invece mi chiedevo, per ciò che riguarda l'ispirazione, il modo di comporre, è cambiato qualcosa da Listen Up a Keep Your Step, o più o meno vi ritrovate a creare sempre nello stesso modo?
2: Allora, diciamo che i compositori, quelli che scriviamo, sono principalmente io e Claudio. Mm-hmm. E forse per questo disco c'è stato un po' più di focus, mentre il primo, poi vabbè, c'è stato di mezzo anche il periodo del Covid, quindi è stato un po' più frammentato, no? In questo abbiamo avuto anche un processo di scrittura un po' più diciamo diretto, un po' più concentrato, e secondo me anche il risultato poi a livello di resa e di continuità anche all'interno dell'album si sente.
1: Sì, effettivamente sì, anche se comunque era comunque un ottimo debutto anche Listen Up, e immagino che dal vivo vi vengano molto bene i brani.
2: Sì, diciamo il vantaggio poi anche di comporre e di registrare abbastanza in presa diretta, tra virgolette, poi è quello che dal vivo praticamente abbiamo la stessa strumentazione, quindi è un approccio, diciamo, molto organico, molto diretto, anche non usiamo tantissime sovraincisioni o strumenti extra. Abbiamo avuto qualche piccola collaborazione all'interno del disco, ad esempio con i fiati dei One Droppers, che è una band in cui suona il nostro Ale, però oltre a quello
1: aspetta, vi sento un po' male, so che avete fatto una cosa per cui siete tutti e tre in cuffia, non siete in viva,
2: esatto,
1: voce. Aspetta,
2: sì.
1: C'è una seconda voce in background che non ho.
2: Okay.
1: Non ho...
2: Sì, no, diceva Claudio che avevamo anche Giorgio Giommi alla chitarra, che è un nostro amico qui di Saronno.
1: E senti, io arrivo al momento in cui divido l'intervista in due. Abbiamo ascoltato prima Feel Like Dancing, e a questo punto ho in scaletta Stormy Weather. Non so se volete dirmi due parole su questo brano, giusto per introdurlo agli ascoltatori.
0: Sì, questo brano era un po' quello che introduceva, prima che ancora l'album diventasse un po' una collaborazione con l'etichetta che appunto si è occupata della finalizzazione della produzione e della distribuzione dell'album, che è Killer Groove Records, che ne approfittiamo, salutiamo Daniele, che appunto è un ragazzo che si occupa di questa etichetta qui e ci ha promosso, e quell'album lì è stato, diciamo, il primo singolo che abbiamo un po' usato come lancio. Mm-hmm. Noi, indipendentemente, prima di tutto il percorso con Killer Groove, e niente, un po' come gli altri brani, un rocksteady, early reggae, e fondamentalmente questo, ecco.
1: Ok, allora ce ne ascoltiamo un paio di minuti, poi in realtà è lunga, 2 minuti e 41, ce la potremmo sentire quasi tutta. Rimanete lì dall'altro capo del filo, Stormy Weather, The Appetizer, Keep Your Step, l'album di cui stiamo parlando con la band.

0: Intanto alcuni messaggi da membri della famiglia di Soul Shakedown Party che vi fanno i complimenti. Fulvio dice: dal vivo sono incredibili, un sound micidiale, mentre Beppe Rebel dice: dal vivo sono ancora più bravi, e vi manda un abbraccio. The Appetizers con noi questa sera al telefono, stiamo ascoltando il loro Keep Your Step. Abbiamo appena sentito Stormy Weather e raccontatemi come sarà la vostra estate, avete molte date in programma?
1: Allora, in realtà abbiamo appena un po' finito la tranche di date che abbiamo avuto il piacere, quest'anno abbiamo suonato parecchio, devo dire, sono state tutte delle belle situazioni. Adesso per l'estate ci stiamo già mettendo a scrivere nuovi brani e quindi tutta la fase di produzione, arrangiamento, abbiamo già un bel po' di brani in cantiere.
0: Volevo tornare sul discorso della Killer Groove che hai accennato appena prima di Stormy Weather, perché mentre tanti altri artisti si autodistribuiscono magari attraverso Bandcamp, attraverso le piattaforme, voi avete iniziato un sodalizio con una etichetta romana che quindi vi ha prodotto e vi sta distribuendo. Ci sarà anche il supporto, c'è già anche il supporto del disco o è solo ancora digitale?
1: No, allora abbiamo già, è uscito in vinile e CD il 10 aprile, quindi poi abbiamo ancora un bel po' di copie disponibili. E niente, riguardo Killer Groove, guarda, è un grande piacere collaborare con Daniele, come già diceva Claudio, l'abbiamo conosciuto circa un anno e mezzo fa e subito è stato molto, come dire, cioè ci ha dato un grande supporto su tutta la produzione e anche una bella libertà a livello poi di espressione, eccetera. Quindi è stata davvero una bella collaborazione che continua ad andare avanti. Adesso penso che in autunno avremo altri singoli, quindi diciamo restate connessi che ne usciranno altri.
0: Sì, infatti mi ricordo che un'abitudine ovviamente è imprescindibile in tempo di social per mantenere l'attenzione è quella di fare uscire ogni X mesi un appetizer, per rimanere sul vostro nome, rispetto a poi esatto, quello che succederà quando uscirà poi anche un disco. E cioè, per quello che riguarda il nuovo materiale, c'è qualche novità o più o meno insomma sempre tra l'altro ho notato nel disco qualche trucchetto proprio preso dai fantastici dischi dell'epoca, come per esempio un po' di early DJ style o in un caso anche uno stop e ripartenza molto carino, molto accattivante. Sono cose sempre molto simpatiche da mettere in un disco.
2: Sì, in effetti ecco, ci teniamo anche da quel punto di vista lì a far suonare proprio anche appunto riguardo Stormy Weather. Abbiamo col lancio del disco abbiamo usato un po' questo espediente qua della DJ version, proprio sì, diciamo in perfetto stile early reggae, rocksteady, ecco, insomma di quell'epoca lì. E per quanto riguarda invece le novità, appunto come diceva prima Luca, durante questo periodo di caldo abbiamo deciso un po' di rinchiuderci magari in una sala con aria condizionata e vedere un attimino di appunto rinfrescare un attimino le idee. Abbiamo un po' di roba in cantiere e insomma abbiamo un tot di cose che sentiamo un po' l'esigenza di esprimere, quindi ne approfittiamo adesso che abbiamo un po' di tempo per dedicarci. Sì, ecco.
0: Buono a sapersi. Senti, in questi casi diciamo che come in campo di neo soul, anche ovviamente chi suona ska, rocksteady, c'è una forte carica identitaria e c'è una specie di confraternita a livello europeo, mondiale, contatti che vengono Stati Uniti e resto d'Europa. Mi chiedevo se avete avuto feedbacks anche attraverso i social o le piattaforme con ascoltatori di fuori dall'Italia.
1: Beh, sicuramente, guarda, abbiamo avuto un po' di contatti con delle radio inglesi, diciamo che c'è una bella scena ovviamente legata a tutto l'ambiente skinhead. Poi dal Messico abbiamo avuto delle radio molto, come dire, che ci hanno supportato molto, hanno passato molto i nostri brani, e poi un po' in tutta Europa, ecco, anche lì da quel punto di vista anche la distribuzione, grazie a Daniele di Killer Groove, è stata bella capillare in tutta Europa, quindi sì, stanno girando parecchio i brani.
0: Dai, ottimo.
1: Esatto, anche mi dice Claudio, ci hanno passato anche sulla BBC.
0: Ah, grande, grandissimo.
1: Quindi, sì, diciamo che lo zoccolo duro, no, del genere è un po' sparso in tutto il mondo, però si fa sentire, per fortuna.
0: Adesso non ricordo bene, ma forse vi ho infilato anch'io nel mio programma che faccio in inglese, che mando questa web radio giamaicana Reading One, ma non ho proprio la certezza matematica, ma se non l'ho fatto fino adesso lo farò in futuro, diciamo, anche perché poi il disco è uscito in aprile, quindi è ancora molto fresh, anzi consiglio tutti di ascoltarselo e di sentire comunque anche il primo Listen Up. Ragazzi, siamo un po' alla fine della chiacchierata, io di solito non mi preparo scalette, non so se è rimasto fuori qualcosa di ultra importante, quelle cose del tipo chi deve dire qualcosa lo dica adesso o taccia per sempre, tipo i matrimoni, se no passiamo ad ascoltare Swing and Sway, che potreste introdurre.
2: Ma tipo un sì, lo voglio.
0: Esatto.
2: No, beh, magari non così imprescindibile, fondamentale, però ecco, rispetto magari alle novità un po' imminenti, abbiamo così un po' come spoiler qualcosa che riguarda il live di apertura agli Egrolights che uscirà a breve in estate, quindi anche lì se rimanete sintonizzati a breve ci saranno delle novità riguardanti quel live lì e del merch in più, ecco. Okay. Magari ecco questo mi viene in mente.
0: Tra l'altro spero anche di vedervi presto dalle nostre parti, dai, qui da noi. Non so se avete già avuto occasione di suonare.
2: Ancora no, però ecco, noi farebbe piacere veramente, se si riesce a incrociarsi qualche serata farebbe super piacere, Fierro, assolutamente.
0: Dai, allora magari una chiamata a chi organizza cose, magari sta ascoltando, di Appetizers, insomma, li trovate facilmente sui social. Ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, vi faccio i complimenti e vado a suonare quindi Swing and Sweaters, la traccia di oggi da Keep Your Step, e vi do appuntamento magari a un'altra intervista per qualche motivo, o se venite a suonare o se uscirà un nuovo disco. Ragazzi, un abbraccio
1: Pier, grazie mille.
0: Ciao,
1: Pier,
0: ciao, grazie a voi, ciao, buona serata. The Appetizer, Swing and Sway, ciao.

0: Night. State ascoltando Soul Shakedown Party.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
6: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
7: Skia, Lara Lakin, telling you to listen attentively to DJ Pierre Soul Shakedown Party, and it will get you to be smarty. Best by any test, this station leads the race.

22.05, siamo a più di metà del programma. Ska, Rocksteady, Early Reggae speciale. Intanto un saluto a Luca e Manu da parte di Alessio, che si congratula anche con gli Appetizers. Ha trovato l'intervista molto interessante. Un saluto anche al mitico Davide Pingone. Presto delle news che riguardano le tremende e i fratelli Pingone, ma non vi anticipo altro. 22.05, abbiamo sentito dopo gli Appetizers una traccia ska dal nuovo EP di Africa Unite, Nero su Nero Manca il Fiato, che si intitola Brand New Jacket. Tra l'altro è una delle tracce proprio nuove di questo lavoro della più longeva reggae band italiana. Ovviamente Boone è stato molto tempo membro dei Blue Beaters, quindi c'è una, insomma, lo ska non è una cosa così lontana dal repertorio di Africa Unite, ma se seguite queste cose sapete benissimo di cosa parlo. Abbiamo appena finito di sentire Whatever Lola Wants dei numerosissimi friulani Northeast Ska Jazz Orchestra, uno standard jazz che viene da, come tanti standard jazz, dal musical. Il musical è Damn Yankees del 1955, cantato anche da Sarah Vaughan tra gli altri, e qui una sontuosa versione dei 19 Northeast, sempre favolosi. Io vado avanti, non è un brano early reggae o rocksteady. Fullness, l'album di Marcus Ai, cantante cantabrico da Santander, il cui vero nome è Mark Ibarz Ferrer, ed è stato prodotto dal producer e batterista tedesco Andreas Bauer, a.k.a. Adupta. Il disco ha un suono vintage roots con dei bei cori, fatto veramente col cuore. Si chiama Fullness, l'etichetta è la F-Spot. Vi faccio sentire questa Your Love, Marcus Ai meets

ancora qualche brano di, diciamo così, nuovo reggae, anche se poi è ispirato dal passato, la prima parte quella delle novità, e per poi passare a una Dream Selection interamente dedicata all'idea musicale di Cedric and Brooks. Come vi dicevo, Marcus Ai e Adapta, questa è Your Love. Si rifanno vivi gli inglesi di Empolix, anche loro a volte ispirati dallo ska e dal rocksteady, un EP di 6 brani che si chiama Fistful of Covers, e i brani, 3 brani cantati e 3 dubs sono tutte covers. Qui si attinge al repertorio di un artista black american degli anni 70, Shaggy Otis, e Empolix riprendono la sua Out of Me Head, sarebbe scritta in un modo abbastanza particolare. Empolix.

Ultimo brano delle novità di oggi, ed è veramente una novità, da Thierry, artista di origine congolese che vive in Friuli. L'abbiamo anche intervistato un po' di tempo fa. Ha al suo attivo un album Asante, questo è il suo secondo singolo del 2026. Africaneggiante, si chiama Hard Times.

Siamo al momento dell'agenda e parto con una novità, e cioè il Sardinia Reggae Festival, 15ª edizione, a ingresso libero al parco di Badimanna, provincia di Sassari, venerdì 31 luglio. Chaos Green, Brusco, Big Reddy, Ragga Sonic, Airyite, Shaka Root, Sista Nemli e Isla Sound. Sabato 1 agosto, OBF featuring Senior Wilson e Charlie P, Vacca e Inoki, Dr. Wust, Forlock, Gillo, Cabaddu, Zobbe, King Textone. Questo è quanto per ciò che riguarda la Sardegna. Vediamo la lista. Dopodomani, molto interessante, a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, la Summer Night Festival, Empress Attiva e Unconquerable con la band, quindi giovedì 16 luglio. Venerdì 17 luglio, Tarus Riley al Fara Rocca, Fara Geradada, in provincia di Bergamo. Sabato 18 luglio, Mikey General, Centro Culturale Compitesa, Capannori, provincia di Lucca. C'è poi il Bababoom Festival da giovedì 23 luglio a domenica 26 luglio, e gli highlights del festival sono Mellow Mood il 23 luglio alla Marina Palmense, appunto di Fermo nelle Marche, Luciano, The Messenger venerdì 24 luglio, e Empress Attiva e Unconquerable, quindi la band, il 25 luglio. Per ciò che mi riguarda, in montagna, a Monte Acuto Ragazza, a Montago, le mie selezioni venerdì 24 luglio, Piertosi, invece sempre io col Vinyl Club più Felix e Lorenz, domenica 26 luglio alla chiusura di Eretica Summer al Parco Trombetti. Venerdì 31 luglio, Empress Attiva, questa volta con Paolo Baldini, quindi senza band, alla Sativa Bergamo Bergamo Sun Fest. E sabato 1 agosto, Empress Attiva e Paolo Baldini al Era Ora Festival di Torbole in provincia di Trento. E martedì 4 agosto, Empress Attiva e Paolo Baldini a Melpignano nell'ambito del Jamit Fest. Questa data non è segnata negli social delle Jamit Fest, ma solo nel tour di Sativa, quindi è un po' dubbia, se vogliamo. Poi abbiamo l'8 agosto Alborosi e Luciano al Trinacria Music Fest a Cattolica Eraclea in provincia di Agrigento. Domenica 9 agosto Wailers in Piazza del Popolo a Carpino nell'ambito del Carpino Folk Festival in provincia di Foggia. 12 agosto mercoledì in Salento Jamit Summer Fest al Parco Gondra di Gallipoli, Luciano e Mr. Vegas. Dub, 15 agosto in Salento al Pedra del Sole a San Foca in provincia di Lecce con Rebel Sound, I Militant più Vibronics featuring Naya Songbird. Sabato 22 agosto Alborosi alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. 23 agosto invece Alborosi al Quarto Lato Festival alla Rocca Malatestiana a Cesena. Mercoledì 26 agosto Alborosi al Music Village al Parco 4 Novembre a Pordenone, questa data tra l'altro gratuita. Lunedì 7 settembre Alborosi al Luce Fest a San Pietro Magisano, provincia di Catanzaro. 11 settembre Alborosi al Firenze Jazz Festival a Firenze. 11 settembre sabato Empress Attiva gratuitamente con la band Unconquerable a Bologna al San Donato ai Giardini Parker Lennon. Tra poco recupererò alcune cose che sono rimaste fuori che riguardano Merano, e c'è un festival di un paio di date, e vado ad iniziare con i suoni di Cedric Inbrooks, grandissimo sassofonista che ha unito la tradizione musicale giamaicana pre-reg, la spiritualità rasta, ma anche il jazz, della forma libera del free jazz, il jazz che guardava all'Africa anche come forma di meditazione, come forma mistica. Una traccia di Studio One con il potentissimo sax di Cedric Brooks e i Sound Dimension, e questo è Mundungu, veramente potente.

e questo è Mundungu. Sergio e Kim Brooks sono rimaste fuori dall'agenda. Il Merano Splash Festival venerdì 24 luglio in Piazza Terme, Sir Oliver Scardi celebra la pittura fresca e la reunion dei We and Them, band meranese, e Rebel Lion Sound. Sabato 25 luglio, Parco Marconi di Merano, Vito Wall e Rebel Lion Sounds and Friends. Cedric Brooks a Studio One dal 1970, uno di quegli artisti nati, formatisi alla Alpha Boys School, la famosa scuola per bambini disagiati del ghetto che insegnava a tanti vari mestieri, e il più ambito era quello di musicista, ma ce la facevano solo i più dotati, e Cedric fu proprio uno di questi. E all'uscita degli 8 anni passati alla Alpha Boys School fu assoldato dalla Jamaica Military Band come clarinettista, e poi fece parte di varie jazz band, tra cui grandi esperienze con l'orchestra di Sonny Bradshaw, i Souvenirs di Cass Chin e la Granville Williams Orchestra, in cui suonava a fianco di Ernst Ranglin, Tommy McCook e Roland Alfonso. Poi una migrazione negli Stati Uniti, in cui si addentra nel suono di John Coltrane e Pharoah Sanders, scopre la musica africana, ha contatti anche con musicisti come Sun Ra, come Sonny Rollins e come Leon Thomas, cantante della band di Pharoah Sanders. Torna in Inghilterra con un grande bagaglio di spiritualità e di musica jazz, grandi idee, ed inizia a collaborare con Studio One. Ha un buon hit in duo insieme a un trombettista, David Madden, come Him and David, e questo è Money Maker.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. www.vich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
4: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officine Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pesti per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officine Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
5: Stai ascoltando. Solo.

Abbiamo incominciato la quarta parte del programma parlando di Sidney Kim Brooks, questa sua bellissima sax version di Declaration of Rights degli Abyssinians a Studio One, che si chiama Father Forgive, ed è contenuta dal suo unico album a Studio One, che si intitola Him Fast Forward, ed esce nel 77. Il materiale sicuramente è stato registrato prima, come vi dicevo, dopo varie esperienze in ambito jazz in Giamaica, la conoscenza con la spiritualità rasta, Varica Hill nel camp di Count Ozzy, ma anche gli Stati Uniti, il jazz del Black Power, il panafricanismo a ritmo di jazz.

fondati i Mystic Revelation of Jah Rastafari. E tra l'altro, in ambiti di festival folk, il gruppo inizia ad andare in tour nei Caraibi, a Trinidad e anche in USA e Canada. E Cedric Brooks è il direttore musicale del monumentale debutto, il triplo vinile di Mystic Revelation of Jah Rastafari, Ground Nation, e suonerà anche nel successivo il bellissimo Tales of Mozambique. Però comincia ad organizzare altre cose più virate verso il jazz, ed in particolare forma un gruppo che si chiama Divine Light, il cui debutto nel 73, la luce divina, ha un titolo programmatico, e cioè From Mento to Reggae to Third World Music, dal mento, una forma folk giamaicana, al reggae e alla musica del terzo mondo. Ci ascoltiamo da questo debutto dei Divine Light una versione di un classico del calipso giamaicano, e cioè Sly Mongoose.

È una Dream Selection questa sera molto particolare, un crocevia di musica meditativa, rasta e jazz, ispirazioni africane, Cedric Kane Brooks. Eravamo rimasti ai Divine Light, poi nel 74 il gruppo cambia nome e diventa dapprima Divine Light of Saba e poi Light of Saba, ed esce questo disco omonimo nel 74 che si chiama Light of Saba. Il pretesto per parlare di Cedric Brooks è la ristampa qualche mese fa, più o meno contemporaneamente, di due dischi bellissimi. Questo Light of Saba è del 74, è un altro disco, un altro progetto, United Africa, di cui parleremo tra poco, del 1978, una ristampa edita dalla Jazz Fingers, l'altra da Pressure Sounds. 22:41, questo è il tema della band, Light of Saba Theme. Oltretutto, per interessamento di Fidel Castro, i Light of Saba vanno a suonare addirittura a Cuba in quegli anni, nel 75. Io, siccome è disponibile ed è un grande disco, vi faccio ascoltare un'altra traccia da Light of Saba, ed è questa, Sabasi.

un tributo a un grande musicista scomparso nel 2013 a soli 70 anni improvvisamente, era emigrato negli Stati Uniti, tra l'altro musicista live di gran temperamento. Se avete visto gli Skatalites dal vivo negli anni 2000 probabilmente l'avete visto, è entrato di nuovo negli Skatalites dopo la scomparsa di Roland Alfonso nella emanazione degli Skatalites recente, ha affiancato dapprima Lester Sterling per vari anni e poi ha suonato al fianco di Vin Gordon per tanti altri anni in cui gli Skatalites venivano spesso in Italia e Cedric Brooks c'era. Siamo un po' nel momento d'oro della carriera, mentre progrediva intorno al mondo il roots reggae, lui sviluppava la sua idea musicale molto raffinata ma molto comunque legata all'Africa. Questa è Outcry da un altro album dei Light of Saba che si intitola In Reggae e si avvicina un po' di più in termini ispirativi al mondo del reggae. L'album successivo, ci sentiamo la title track, ancora suggestioni africane, questa è Sabib.

22:51, solo Shakedown Party, Pietosi con voi, 333-1809-494. E ovviamente non sono le 22:51 per chi ascolta su Is Now Radio, ci avviciniamo però per loro alle 18 direi. Questa è Africa Calling, un altro disco, questa volta non dei Light of Saba ma a suo nome, Cedric Imbrooks, intitolato One Essence, una essenza.

inoltre questi suoi progetti molto ambiziosi di crocevia, come vi dicevo, tra spiritualità, rastafari, reggae, Naya Bingi, folk giamaicano, ma anche jazz. Cedric suonava anche in studio come sideman in vari dischi reggae roots. Questi sono comunque i progetti a suo nome, con la musica composta da lui. L'altro disco che è stato ripubblicato quest'anno è da Pressure Sounds, è United Africa, ed è un progetto assolutamente pazzesco. Una Naya Bingi Roots Reggae Band di 30 elementi in studio a realizzare una sorta di musica sinfonica veramente pienissima, e disco ancora disponibile, molto bello, United Africa. Ci sentiamo due tracce. Questa resa veramente pazzesca del classico degli Abyssinians, Satama.

un maestro del suono jazz giamaicano, ma con le sue radici ovviamente anche nella musica giamaicana, nel reggae, ma anche nel mento, nel folk giamaicano. United Africa, dicevo, un progetto ambiziosissimo. Il disco esce nel 78, una orchestra, una full orchestra che va in studio, 30 elementi. Questa versione orchestrale veramente sublime di Satta Masagana degli Abyssinians. Mancano 3 minuti alle 23, siamo agli ultimi brani. Io vi faccio sentire anche la title track di questo disco, tra l'altro ancora disponibile, Panafricanismo, United Africa, Cedric Brooks, progetto veramente sorprendente.

0: Ricordo di aver incontrato Cedric Brooks qui a Bologna in occasione di una data degli Skatalites alla fine degli anni 90, di averlo intervistato. Mi parlava con grande ammirazione della influenza che ha avuto su di lui la personalità di Sonny Rollins, il Sonny Rollins che lasciò il business musicale per progredire spiritualmente, musicalmente, suonando tutti i giorni solamente sotto a un ponte ferroviario, senza l'assilo di dover fare dischi, di dover fare concerti. 2 anni di grande maturazione di questo personaggio, con tra l'altro delle radici caraibiche, nei piccoli Caraibi. Personaggio veramente d'eccezione, e comunque c'era tutto un sottobosco non proprio di reggae tradizionale in Giamaica in quegli anni. Anche Ernst Wrangling fa un grande album corale di jazz reggae che si chiama Wrangling Roots. Per esempio esce anche allo scoperto il grande Barry Salmon, giovanissimo, in un disco che si chiama Soul Reggae, ma è molto più soul che reggae, ed è un disco che va ai vertici delle classifiche giamaicane. Questo per farvi capire che in Giamaica si è sempre consumata tutta la bella musica, e si è suonata comunque anche nei sound system, a parte il reggae. 23 in punto, ho ancora probabilmente un paio di tracce, e un musicista con una grande mente, con una grande capacità di gestire la musica, di arrangiare, ma comunque legato tanto anche al versante viscerale della musica. Un singolo di metà anni 70 con gli Skin Flesh and Bones del giovanissimo Sly Dunbar. Questo devo dire che è un po' un mio cavallo di battaglia delle mie selezioni soul reggae. Quando metto i dischi, metto il vinile, questo è South African Reggae.
1: Have mercy, Jamaicans are crazy about them South African lady, vibracious boogerilla.

Come sentite, funk reggae molto viscerale, South African reggae. Siamo alla conclusione del programma, vi ringrazio dell'attenzione. Cosa succede? A un certo punto emigra negli Stati Uniti e incomincia a fare meno dischi, come vi dicevo, gli anni fine 90 e anni 2000 con gli Scatalites, qualche altra uscita discografica, una collaborazione con Carlos Malcolm per un album di un violinista polistrumentista americano che si chiamava Zimbobwai, un album a suo nome anni 90 intitolato Anunutin. Varie collaborazioni, purtroppo scompare all'improvviso a soli 70 anni nel 2013. Onore all'etichetta inglese Honest John, che nel 2002 pubblicò un doppio vinile con un po' il meglio dell'avventura musicale di Cyril Brooks intitolato Light of Saba, soprattutto dei Light of Saba, e anche un paio di singoli bellissimi. Io chiudo con una traccia contenuta in uno di questi due singoli ed è questa bellissima, meravigliosa Lamb's Bread Collie. Ciao a tutti, grazie dell'attenzione, ci sentiamo martedì prossimo con un altro Soul Shakedown Party.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
3: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: E una buona serata a tutti voi che siete collegati, sintonizzati con Radio Città Fujiko. E questo è Salvati Mobili, come ogni martedì sera siamo qui a far girare dischi sui piatti di Radio Città Fujiko e anche a sgranchirci un po' le gambe e la voce. È cominciata una serata, una selezione particolare questa, che riguarda dischi che uscirono in edicola, e quindi una raccolta che si chiama Il Rock della De Agostini. E così abbiamo un po' di questi vinili usciti un po' di tempo fa, negli anni 90, ricordo, e cominciamo con una Tina Turner alle prese con una sua versione di Whole Lotta Love. E che dire, benvenuti, questa è Salvati Mobili.

la grande Tina Turner con questo, con questa sua versione di Wall of Lotto Love dei Led Zeppelin. Forse è anche inutile ricordarlo, ma non si sa mai che qualcuno non sappia l'origine di questo brano. Chiaramente lo raccomandiamo, andatelo a sentire anche nella sua versione ufficiale. Serata speciale, abbiamo detto, dischi dalla collezione Il Rock, e a questo punto abbiamo Blood, Sweat and Tears.

c'è anche il flauto, eh. Non c'è, non c'è. Questa versione. Eccolo, dicevo bene. Mi sembra un po' sacrificato, eh? Del resto siamo su dei dischi super economici. Quelli che uscivano in edicola per la raccolta della De Agostini, il rock. Dal vivo, siamo dal vivo, siamo con i Free dal vivo, e quello che probabilmente è il loro pezzo più famoso. All Night Now, dal vivo. Serata particolare a Salvati Mobili.

I Free dal vivo, questa All Night Long, da questi dischi della collezione Il Rock della De Agostini, che uscivano in edicola un po' di anni fa, mi sembra negli anni 90 c'erano questi dischi in edicola, e oggi li trovate anche a poco prezzo nei mercatini. Io ne ho comprati alcuni addirittura anche a un euro. Questo è Peter Frampton dal vivo, un altro disco che troviamo appunto in questa collezione. E questo è Something's Happening dal vivo, Peter Frampton, Salvati Mobili.

Peter Frampton dal vivo, c'è stato un momento anche per lui nella prima metà degli anni 70, forse anche nella seconda, perché questo era il 76 quando uscivo questo disco dal vivo, ma noi l'abbiamo in questa versione da edicola che stasera stiamo presentando. È questo che sale piano piano piano, è J.J. Cale, l'autore poi del pezzo divenuto famoso grazie a Eric Clapton, ovvero

J.J. Cale, l'autore e anche esecutore di questa Cocaine. Ma cambiamo disco. Siamo su un album che contiene anche brani dei Pentagol, come quello che andiamo ad ascoltare ora. Questa Sally Good Round the Roses.

senza gol. Sally Go Round the Roses 1972, perché ci danno anche le date di queste compilation uscite in edicola per il rock, e che della De Agostino.

Van Morrison, Gloria. Un altro martedì sera fantastico, ci scrive Luca che ci manda anche un abbraccio anche a te, caro Luca, per l'ascolto. Abbiamo parlato prima dei Fireball Convention, erano nell'altro lato del disco uscito in edicola per la collana Il Rock. L'altro lato c'erano i Pentagon, abbiamo girato il disco mentre andava Gloria e ci ritroviamo con questo medley, The Lark in the Morning, Rakish, Paddy, è lunghissimo sto titolo, loro comunque sono Fairport.

Fireball Convention con questo medley, The Lark in the Morning, eccetera eccetera. Mi fermo lì, ma d'ora è il momento di un lento, dopo aver ballato con i Fireball Convention arrivano Moody Blues, Nights in White Setting.

Moody Blues, Night in White Satin, 1967 questo pezzo, mica anche qui siamo negli anni 60, ma ci stiamo ancora, perché qui siamo in compagnia dei Jefferson Airplane, sempre da uno dei dischi della collana Il Rock, e questa è la famosa Somebody to Love, anche questa dal vivo, e quindi gustatevi anche questi Jefferson Airplane low cost.

Ready to Love per Jefferson Airplane dal vivo addirittura, quindi questa musica low cost, dicevamo. Stiamo ascoltando questi dischi da edicola, il rock della De Agostini. E tra le varie uscite anche Boomtown Rats, pagato un euro e mezzo a un mercatino. Questa è Red Trap.

questa è Rat Trap. E andiamo avanti con la musica a basso costo da queste compilation split disc usciti in edicola per la De Agostini, la collana Il Rock. C'erano anche loro, i Tubes, e questo è uno dei pezzi del loro periodo d'esordio, ovvero Mondo Bond.

con questo ruggito finale, questo mondo bondage per Tubes, che era anche in una versione live, se ho capito bene. What do you want from life? Sono ancora loro, eh?

0: citizen, you are entitled to a heated, cutie-shaped pool, a microwave oven, don't watch the food cook, a diner gym, I'll personally demonstrate it in the privacy of your own home, a king-size, titanic, unsinkable Molly Brown waterbed with polybendum, a foolproof plan, and an airtight alibi, real simulated Indian jewelry, a Gucci shoe tree, a year's supply of antibiotics, a personally autographed picture of Randy Mantooth, and Bob Dylan's new unlisted phone number, a beautifully restored Third Reich swizzle stick, Rosemary's Baby, a dream date in knee pads with Paul Williams, a new Matador, a new Mastodon.
1: E abbiamo fatto una doppietta coi Tubes e questa What Do You Want From Life. Così anche per rimanere un po' nell'epoca del loro esordio, grande gruppo devo dire, anche lui presente nella collana Il Rock, che stasera diciamo ha avuto la situazione da protagonista di questa puntata di Salvati Mobili. E direi che siamo arrivati in fondo, chiudiamo con Boston. Con questa Murder Feeling ci diamo appuntamento alla prossima.

Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: FM.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.